0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: Kiss Kiss.

0: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: molto, molta tristezza, devo dire la verità.
1: Tristezza, ma anche già nostalgia, perché anche nostalgia. È la fine comunque di un'era e di un grande fenomeno, ragazzi. Anche se lui ha detto: voi volete che io mi ritiri, sì. Ma in realtà probabilmente non sarà così.
0: Ma sicuramente non sarà ai prossimi mondiali, avrà 45 anni, sarà un po' difficile. Però, insomma, è veramente... Niente, ieri mi ha fatto pensare anche al giorno in cui io lascerò la radio, lascerò questo programma.
1: Sai che lacrime?
0: Mi sono venute le lacrime solo a pensarci.
1: Non
0: ma
1: ci
0: non
1: pensare.
0: Ti preoccupare, perché non è in programma al momento.
1: Non è in programma, quindi non...

0: Ieri abbiamo visto la partita, io l'ho vista, e devo dire che i due attesi erano Lamine Yamal da una parte e il
1: Cristiano Ronaldo
0: fuori classe, Ronaldo, che devo dire a me sembrava aver giocato meglio lui, perché la
1: meglio
0: Lamine
1: lui
0: Yamal,
1: chi?
0: Ronaldo. Lamine Yamal ha fatto degli errori, ha fatto delle belle giocate ma anche degli strafalcioni
1: però
0: clamorosi.
1: Era molto sottotono, anche
0: era
1: durante la telecronaca sentivo dire di lui che era sottotono, quando
0: assolutamente
1: poi qualche
0: sì.
1: giorno fa proprio Lamine Yamal aveva detto la Spagna vincerà, anche perché io sono al 90%,
0: al 90%.
1: Se non al 100%.
0: No, secondo me non era ieri al 90%.
1: Secondo me non lo era.
0: Era molto meno.
2: Ferran Torres, il pallone filtrante e il gol! La Spagna va in vantaggio con Mikel Merino.
0: Mikel Merino
2: approfitta di un buco difensivo della difesa portoghese per scatenare al minuto 91 gli spalti di fede spagnola.
0: Sì, allora poi ieri però ha tenuto banco sto caso del calciatore americano Balogun, che era stato squalificato per un fallo, diciamo.
1: E poi dopo la telefonata
0: dopo
1: di
0: l'intervento
1: Trump.
0: Di Trump, uh-huh. che ormai pensa di intervenire su qualsiasi cosa, perché gli amici poi i favori glieli fanno. Infantino il favore gliel'ha fatto.
1: È un grande amico. A me
0: adesso
1: fa troppo ridere.
0: Vogliamo girare, no? Bisogna indagare. Ma no, ha chiamato Infantino ha chiamato chi di dovere, ha detto togli.
3: In realtà la commissione della FIFA ha congelato il cartellino.
0: Ha congelato il cartellino.
1: E quindi era di nuovo in capo. A me fa troppo scassare Trump, perché sembra che abbia scambiato la presidenza degli Stati Uniti per lo scettro del potere universale.
0: Sì, sì, sì. A me fa un po' schifo, devo dire, tutta sta roba. Veramente un po' schifo, perché poi, voglio dire, crea i precedenti in un mondo che già è difficile. Boh, non lo so, è un esempio pessimo anche per i ragazzi.
1: È quello che un po' accade anche in angoli piccoli della terra, caro Pippo.
0: Lo so.
1: Accade un po' ovunque.
0: Per il mondo del calcio, un bruttissimo esempio.
1: E intanto il Belgio, però, ha
0: preso quattro pappine ieri, meritatissime.
1: Agli
0: tra
1: Stati
0: l'altro.
1: Uniti, sì.
0: A me la squadra degli Stati Uniti fino a ieri stava simpatica.
1: Poi?
0: Però poi non lo so, magari non è manco colpa loro, è colpa del presidente, non dei calciatori. Però ieri ho sperato che perdessero e hanno preso quattro pappine dal Belgio.
1: Dal
0: mi fa
1: Belgio,
0: molto piacere.
1: Sì, sì, sì.
0: Il Belgio che c'era la partita sarà Spagna-Belgio, la prossima. Il Belgio che diciamo in qualche modo non aveva brillato nelle prime partite di questi mondiali, però è una squadra europea, l'Europa che tanto, proprio del centro dell'Europa, l'Europa che tanto Trump in questo momento sta amando poco. Ma ieri tu hai visto le partite?
1: Tutte io ho visto la partita Portogallo-Spagna, l'ho vista,
0: sì,
1: certo,
0: anch'io.
1: Perché a casa mia non si fa altro che guardare partite.
0: Esattamente.
1: Nell'ultimo periodo, quindi l'ho vista, sì, l'altra ovviamente no.
0: Ma una curiosità, di voi che state ascoltando la radio, chi ha visto la partita ieri? 347-490-0042, mandateci un WhatsApp. Sono curioso di sapere chi guarda, chi fa notte, chi fa le notti mondiali, come si chiamano diciamo tutti i programmi televisivi che stiamo guardando in TV, perché insomma, giocando dall'altra parte del mondo, ovviamente.
1: Certo, ovviamente non c'è lo stesso trasporto rispetto all'Italia, cioè se giocasse l'Italia, se l'Italia fosse stata inclusa nei mondiali, però comunque vedo che c'è grande partecipazione anche per questi mondiali.
0: Ecco, io non posso credere che tra i nostri ascoltatori non ci siano persone che ieri sera hanno o stanotte hanno guardato le partite di cui stiamo parlando.
1: Magari se avete guardato ce lo comunicate attraverso una nota vocale al 347 490 0042, che è lo stesso numero che vi serve per canticchiare sotto la doccia.
4: Le canzoni sotto la doccia.
5: Metti un po' di musica leggera, perché voglia di niente, anzi leggerissima.
1: Dai, mettiamo un po' di musica
0: leggera. Ci vuole
1: leggerissima.
0: Un po' di musica leggera, abbiamo bisogno proprio di niente stamattina.
1: Buongiorno a tutti, Radio Kiss Kiss, come sempre siamo in diretta, il Pippo Veloce Show dalle 7 alle 9. Ci trovate anche su Kiss Kiss TV, il nostro canale è il 158. Arriva con la Pesce insieme a Di Martino con musica leggerissima.

0: contatti su Javier Bardem, che era lì presente allo stadio a vedere Spagna contro Portogallo, e devo dire che le star in questi mondiali, sarà che si svolgono negli Stati Uniti, insomma, non sono mancate, non mancano mai alle partite. Dai Depeche Mode, che sono andati a vedere l'Inghilterra, passando per tanti altri,
1: anche Penelope Cruz,
0: altri tifosi famosi di tante squadre.
1: Anche settimana scorsa era lì a tifare Spagna, e devo dire che
0: Adriana Petro, che è andata a vedere il Brasile perché le piacevano quattro giocatori del Brasile.
1: Io simpatizzo molto per il Brasile.
0: Però è tornata con una mano avanti e l'altra dietro, perché
1: certo,
0: non ha incontrato nessuno.
1: Il Brasile non ha fatto il Brasile, non ha incontrato nessuno.
0: Allora abbiamo Luigi da Crotone. Ciao Luigi, che è stato ex calciatore di
2: Serie
0: C.
2: Buongiorno a voi, buongiorno ragazzi.
1: Ciao. Buongiorno.
0: Grazie. Senti, noi in regia abbiamo un DJ di Serie C, per cui siamo abituati, diciamo in qualche modo, a parlare con questa serie.
2: Grazie.
0: No, ci mancherebbe, Luigi.
1: Guarda, Luigi, che
0: tu hai giocato nel Crotone in Serie C. Dove hai giocato? In quale squadra?
2: Ho giocato con il Rende in Serie C,
0: con
2: e anche il leader regionale con il Crotone.
0: Ok.
1: Per chi ha l'aspirazione di fare il calciatore e comunque riesce a militare per un certo periodo di tempo in Serie C, tanta roba.
0: No, ma è tanta roba,
1: è
0: ragazzi.
1: Tanta roba.
2: Calcola che ho giocato in Serie C quando ancora qui nel nostro paese c'erano i campi con la terra.
0: Poi guarda, i calciatori all'epoca.
2: Parliamo di tanti anni fa, sono cinquantenne, quindi capirai.
0: Una trentina d'anni fa, 25 anni fa. Ma quando guadagnavano ancora non tantissimo quelli della Serie C, perché adesso guadagnano anche molto bene quelli della Serie C, giusto?
2: Sì, adesso sono contrattualizzati, hanno.
0: È tutta un'altra cosa.
2: Soldini. Si giocava più per il gusto di giocare ed era molto meglio. Oggi invece si gioca, arrivano scarzoni in queste categorie, a dirla tutta saremmo stati meglio noi.
0: Senti, ma hai visto la partita degli Stati Uniti contro il Belgio stanotte?
2: Ho visto la partita degli Stati Uniti contro il Belgio.
0: Sei stato un po' contento di questa sconfitta?
2: Sono stato molto contento per la sconfitta degli Stati Uniti, un po' meno per McKennie, perché è della mia squadra preferita.
0: Della Juventus.
1: Ma quindi tu stai seguendo con grande attenzione i mondiali, cioè guardi tutte le partite,
2: sì,
1: non te ne perdi una?
2: Sì, sto un livello di calcio molto, molto basso. Ci sono grandi calciatori che stanno facendo la differenza, eccetto il solito Messi, Cristiano Ronaldo e pochi altri, Modric,
0: Mbappé,
2: Haaland, di un'altra categoria. Vabbè,
0: Haaland che non tocca un pallone, ma però ne tocca due su due gol, è impressionante.
2: Haaland è mostruoso, ha avuto il coraggio anche di non esultare sul secondo gol, in quanto per lui è sembrato di una facilità assoluta. Dall'altra parte c'era un signor portiere pure, Ellison è un gran portiere.
0: Bene.
1: E oggi invece le guarderai, perché ci saranno Argentina-Egitto alle 18 e Svizzera-Colombia alle 22.
2: Come minimo le guarderò, perché comunque a me piace il calcio bello, il calcio dei Maradona, il calcio di Messi, il calcio di Platini.
1: E per chi ti farai, scusami Luigi, per chi ti farai di tutte le squadre
2: citate? È normale,
0: Argentina.
1: Anch'io.
0: Chi vince secondo te, Adriana, tra Argentina e Egitto?
1: Argentina, ovviamente.
0: Vince l'Argentina.
2: Ma anche perché ci sono calciatori di una certa caratura, c'è Dybala, c'è Lautaro Martinez.
0: Ma c'è pure Salah nell'Egitto,
2: Però è una
0: guarda,
2: mosca
0: io per
2: bianca.
0: Simpatia per l'Africa farei vincere l'Egitto.
1: Sì.
0: Serio, perché le squadre africane hanno fatto un mondiale molto bello.
2: Ma vedendo le partite di oggi è possibile anche che l'Egitto faccia lo scherzetto all'Argentina.
1: Ma oggi con questi mondiali è un po' tutto possibile. Mi sembra che ci sia un ribaltamento generale.
2: Quando ho visto la partita del Giappone contro il Brasile, non mi sono sorpreso che il Giappone andasse in vantaggio 1-0 e giocasse i primi 40 minuti. E sembravano parti invertite, cioè il Brasile sembrava il Giappone sembrava il Brasile.
0: È vero, assolutamente
2: Già lì avevamo i sentori che il Brasile non si sarebbe qualificato, infatti la partita successiva ha perso.
1: Luigi, sei bravo, sei preparato, mi sembri quasi un telecronista, devo dire la verità. A tratti
0: puoi
1: commentare
0: le partite.
1: Mi ricordava un po' la timbrica vocale di Pizzul, perché.
0: Così un po'
1: fatto venire in mente.
0: Anche se diciamo lui è di Crotone,
2: Bruno
0: Pizzul
2: è stato mitico Bruno Pizzul.
0: Esattamente. Allora ti ringrazio. Grazie mille, buona giornata.
1: Kiss a te.
2: Ciao buona
0: Luigi,
2: giornata
0: ciao.
2: Anche a voi e buon lavoro.
0: Kiss a te. Vediamo se Adriana seccherà il suo pronostico.
1: Speriamo.

Aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Ragazzi, la carica di sensualità che le conferisce questa canzone è ancora più alta di quella che le conferiscono le altre canzoni.
1: La carica di sessualità che le conferisce il suo corpo.
0: Sì, siamo io, chiami tu, chiamo
1: i
0: io.
1: I suoi seni, Pippo, lei è...
0: I suoi seni, lei è brasiliana.
1: Attualmente, secondo me, è una delle donne più sexy con
0: della
1: quelle forme
0: italiana.
1: E brava. Non con quella cultura, brava, quel culto del brava, dimagrimento.
0: Brava.
1: Io la amo, Gaia, la prego non dimagrire.
0: Io con una come Gaia non mi potrei fidanzare perché è troppo attraente.
1: E certo,
0: e
1: Pippo.
0: Quindi io che sono notoriamente geloso non vivrei più tranquillo.
1: Ah, pensavo io che sono notoriamente...
0: Esatto, le... Io sono veramente un cesso, volevi dire. No, fammi arrivare. Stavo dicendo di Pica invece. Le donne scelgono Pica, anche quelle carine, perché lui è notoriamente un cesso. Per cui lì stanno serene,
1: vale,
0: tranquille,
1: più.
0: Che nessuna lo guarda. Prego, ci mancherebbe.
1: Però ha fatto il glow up per innalzarsi ad essere un uomo fascinoso. Questa è proprio l'idea della generazione Z, Pippo.
0: È vero.
1: Questi ragazzi ci sorprendono sempre, ogni giorno di più, perché hanno capito che bisogna fidanzarsi o bisogna eventualmente sposarsi con un partner che sia meno seducente, meno fascinoso di loro.
0: Ah, vedi?
1: Per fare cosa? Per stare semplicemente più tranquilli.
0: Cioè, tu ti metti con una che non è un granché solo per la tranquillità.
1: Cioè, soffri.
0: Ah, già stai in dei tranquilli.
1: Capito? Cioè,
2: la massimità.
0: Ma sì. Ma poi incontri Peppino che ti viene a dire: ma che devi succhi, Lucia? E gli devi spiegare: no, ma così sto più sereno.
1: Barattare il proprio piacere per la sicurezza, per la comfort.
0: Ma quale
1: zone?
0: Sicurezza?
1: Ragazzi,
0: ma io la sera vado a dormire con questa accanto che non mi piace, che non ha un grande potere attrattivo nei miei riguardi, solo perché poi la mattina mi fa stare tranquillo che quando vengo al lavoro lei non mi tradisce con un altro. Ma tra l'altro poi non è detto, perché noi brutti, mi metto anch'io nella categoria dei brutti, siamo quelli che tendiamo ogni giorno a metterci in discussione, quindi per metterci in discussione verifichiamo quanto possiamo piacere alle altre persone.
1: Verificate quanto potete piacere.
0: Esattamente, quindi verificando succedono le cose.
1: Allora, domanda secca e spontanea. Cioè, il vostro partner, ovviamente inteso sia al femminile che al maschile, è più o meno attraente di voi?
0: Sì.
1: Anche nel percepito, non parliamo soltanto di un dato oggettivo, perché
0: noi,
1: non
0: per
1: si può parlare sempre di estetica oggettiva.
0: Noi per esempio a Pescara, come abbiamo fatto già a Viareggio e Torino, vedremo la mattina, andiamo a fare il Pippo Pelo Show da lì alle 7, vedremo i nostri ascoltatori in faccia, capiremo se sono attraenti o meno, no?
1: Sì.
0: Hai trovato qualcuno attraente a Viareggio e Torino, tu?
1: Io?
0: Nessuno?
1: No.
0: Non c'erano ascoltatori attraenti?
1: Carini, sì.
0: Non c'erano maschi attraenti?
1: No.
0: Qualche donna attraente c'era, sì, devo
1: dire. Attraenti sicuramente. Poi ovviamente il fattore soldi non conta, cioè non lo contempliamo, perché poi uno può essere anche non attraente fisicamente, ma può essere attraente col portafoglio. Pippo, è un po' anche il tuo caso.
0: Anche
1: tu hai il fascino di uno che appartiene a un buon partito.
0: Quello si chiama il fascino del magnaccione.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Mia moglie era una toppa da paura. Io sono mezzo cessetto e sono straorgoglioso di avere una moglie di toppa da paura.
0: Lui ha la moglie toppa.
1: Ok.
0: Che bella topa, la moglie.
1: La moglie
0: quando
1: è molto
0: passava
1: figa
0: in giro. Si sentiva dire:
4: che bella topa.
0: Esatto. E lui era orgoglioso.
1: A me non lo metti più.
0: Di avere accanto questa bella topa. Luca, per esempio, tuo marito, ha accanto te che sei una bella topa. No?
1: Ma anche lui è carino.
0: Anche lui è carino. Tu sei mai stata infastidita dal fascino di Luca sulle altre?
1: Certo.
0: Certo, ti dà molto fastidio.
1: Molto fastidio.
0: E perché non ti sei...
1: prima, adesso
0: perché
1: no,
0: perché non ti
1: piacere
0: sei presa un pica qualsiasi e ti sei messa con Luca? Visto
1: no,
0: che
1: pica
0: dici...
1: proprio no, avrei potuto prendere uno meno fascinoso, ma che aveva il fascino nelle tasche.
0: Esatto.
1: Pippo, o ce l'hai in faccia il fascino o ce l'hai nelle tasche.
0: No, o ce l'hai pure da qualche altra parte.
1: Vabbè,
0: Adriana,
1: non lo
0: se
1: volevo
0: vuoi
1: dire
0: ti faccio vedere il fascino.
1: Sono una signora della radio.
5: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: E ci schissa tutti e ci stupiscono sì sta generazione Z, perché questi ancora non hanno capito che pure che se ta figli brutta o brutto, non è che sto a fare un discorso sessista. No. O brutta o bella, se te devono ingornare, ingornano.
0: Ingornano, bravo!
1: Ma questa è una certezza, hai questa è verità assoluta.
0: Allora, noi ringraziamo gli ascoltatori che stanno dicendo cose sacrosante, ha ragione, ma io vorrei sapere quanti di voi hanno fatto questa scelta, cioè che nella scelta della persona che doveva stargli accanto per tutta la vita hanno tenuto come fondamentale il principio del meno bella sei o meno bello sei, più sto tranquilla più sto o più sto tranquillo.
1: E secondo me ad un certo punto le donne fanno questa operazione, si può dire, cessitudine nei confronti del marito, perché a un certo punto questi qua si sposano e
0: allora,
1: sono
0: Camilla
1: accettabili.
0: Ha preso per esempio il nostro Peppino,
1: che era carino.
0: Camilla era carina.
1: No, Camilla è tuttora carina.
0: È molto carina.
1: Era molto carino, adesso va a guardare.
0: Ma quando è stato carino? Ma dove? In quale secolo?
1: No, quando sei
0: è
1: sposato,
0: stato carino Peppino.
1: Allora Pippo, quando sei sposato
0: c'hai
1: no.
0: Le...
1: Allora Pippo, nel 2018 a settembre lui si è sposato ed era molto carino.
0: Ma quando mai?
1: No.
0: Ma non è vero.
1: Vabbè, ma era
0: ma
1: un figurino.
0: Carino,
1: ma
0: quale carino?
3: No, non ho dato che scherza. Io mi ritengo uno dei fortunati perché mia moglie è molto, ma molto, ma molto attraente.
1: E tu?
3: Tipica donna mediterranea, molto più bella di me.
1: Ok.
3: Molto sexy.
0: Molto?
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, sono Maria. Ma che vuoi accontentarti? Che me ne frega a me di rischiare? Io voglio uno gnocco a fianco.
1: Oh,
2: mio marito
1: gnocco
2: è un bell'uomo.
1: Ma c'hai ragione.
0: Vedi, lei si è presa lo gnocco. Ma pure le donne che stanno con me sono tutte convinte di avere uno gnocco a
1: casa. No, c'hanno un manzo.
0: Stanno una lasagna.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss Kiss.
2: E allora sorri, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
3: La musica più bella.
4: Kiss Kiss.

0: lo senti?
1: Certo che lo sento.
0: Sento allora il ritmo. Sorry, scusa, lo senti.
1: Questo pezzo è bellissimo, saranno con noi a Pescara, sono troppo contenta. I Pinguini Tattici Nucleari.
0: Sabato sera al Kiss Kiss Way.
1: Sì, l'ultima
0: di
1: tappa.
0: L'ultima tappa, anche i Pinguini Tattici Nucleari. Non vediamo l'ora di stare con loro sul palco con Riccardo and Company, che sono tra l'altro ragazzi splendidi, quindi li abbraccio e li
1: saluto. Simpatici, carini, quindi non vediamo l'ora di incontrarli. Allora, Pippo.
0: Ragazzi, Trump ne ha fatte due ieri. Quella della Meloni,
1: ogni
0: ancora
1: giorno
0: una volta
1: ci dà grandi soddisfazioni, questo presidente.
0: Che ormai la Meloni lo ignora, ha detto, perché lui gioca, non, quella non è politica. Dice, è meglio ignorarlo perché c'è poco da fare. E l'altra su Balogan con Infantino.
1: Con Infantino abbiamo parlato
0: grossa,
1: prima.
0: L'ha fatta proprio grossa, bisogna dire la verità. Però Adriana, ti stupirà, ma Trump è qui. Donald è qua.
1: È Trump?
0: È proprio lui.
1: A me sembra più un clown, un pagliaccio.
0: Appunto, appunto, è Trump. Aspetta che devo fare il balletto. Si sono staccate le cuffie.
1: Potete riprendere solo Pippo, perché così ha più senso.
0: Cioè lui c'ha la fila.
1: Cioè voglio il primo piano.
0: C'ha la fila di là, la fila al lato.
1: Sì,
0: così,
1: sì,
0: no?
1: Sì, un po' di riportino ce l'ha.
0: Ehi, George, Giorgia,
1: sì.
0: Perché mi sbaglia sempre il nome di Giorgia Meloni.
1: Sì, sì, e io sono la Meloni in questo caso. So Giorgia e so de Roma.
0: Che sei?
1: Sono Giorgia. Una donna, sono una madre, sono italiana e sono cristiana.
0: Giorgia,
1: certo.
0: Giorgia, facciamo una foto.
1: Daniai, Donald.
0: Giorgia, ma tu non sei napoletana. No? Sei romana, Giorgia.
1: Vattene, Donald.
0: Ancora.
1: Pippo Donald.
0: Facciamo una foto, dai, ti prego, Giorgia.
1: Non sono romana, sono una donna, sono una madre, sono italiana. Ehi. E sono cristiana. O vuoi capire o non vuoi capire?
0: Giorgia, ah sì? Are you sure? Non vuoi fare una foto con...
1: È inguardabile stamattina.
0: Ma perché potete... Trump è guardabile?
1: Sei inguardabile, potete
0: allora,
1: accendere
0: io sono
1: il 158. Vabbè, continua, continua.
0: Allora, va bene, Donald. Allora, vogliamo fare questa foto o non la vuoi fare, Giorgia?
1: Va bene, Donald, vieni qua, famo se sta foto e lieve da me. Ecco qua, vai.
0: Avete visto? Mi ha implorato, mi ha chiesto una foto.
1: Ma che t'ha implorato?
2: Meno drammi, più volume. Kiss. La tua morning routine preferita. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss. Let me tell you. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss. Let me tell you.

0: no.
1: Lil Boothang, la canzone di Paul Russell che abbiamo ascoltato qui su Radio Kiss Kiss, ci introduce all'oroscopo, dove noi chiediamo sempre agli italiani qual è il segno che ci sta ascoltando di più. Potete mandarci un messaggio al 347 490 0042, perché Adriana fa l'oroscopetro come se lei sapesse fare l'oroscopo.
2: Ma poi?
1: E la regola è questa, che tu fai l'oroscopo come se lo sapessi fare.
2: Stanotte ho pensato che devo inserire una cosa nuova.
1: Ah sì,
2: devo inserire una cosa, il punteggio per tutti i segni, perché ogni giorno noi vogliamo sapere come andrà la settimana, non lo vuole sapere solo Toro o Gemelli.
1: Lei
2: lo vuole sapere anche Vergine,
1: novità.
2: Cancro. Quindi vi farò sapere delle grosse, grasse novità che ci saranno nei prossimi giorni, ma adesso via.
3: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
2: Allora, Pica toglierà le risate solo quando voi mi manderete i vostri feedback positivi.
1: Qual è il segno di oggi?
2: Oggi c'è Gemelli.
1: Ma ci sono un sacco di gemelli che stanno ascoltando la radio.
2: C'è una di fronte a te, la vedi?
1: Allora, Anna Chiara, ma ci sono tanti gemelli che al 347 490 0042 stanno scrivendo presente, Adriana.
2: Ok,
1: prego.
2: E allora, cari gemelli, voi siete il segno d'aria dominato da Mercurio, il re della comunicazione, della curiosità e dei doppi pensieri al secondo. Questa settimana il vostro cervello va a 3000 all'ora e avete più idee voi che tutta la Silicon Valley messa insieme. Siete i re delle chat di gruppo e del gossip aziendale, ma attenzione a non fare troppi pasticci con le parole. In amore, la vostra arma segreta è la parlantina. Potreste convincere
1: Anna
2: chiunque.
1: Anna Chiara c'ha la parlantina. Lo dice sempre la mamma.
2: Sì.
1: Mia figlia tiene una parlantina.
2: Potreste convincere chiunque a fare qualunque cosa. Se siete in coppia, inventatevi qualcosa di nuovo per stupire il partner. Se siete singoli, invece, buttatevi, perché il vostro fascino... No, buttatevi.
1: Buttatevi nella spazzatura. Lanciatevi. Buttatevi un po'
4: perché?
1: Nella spazzatura.
4: Piacere, sì.
2: Perché il vostro fascino mentale è irresistibile. Occhio
1: mamma.
2: Solo a non cambiare idea ogni 5 minuti. Andiamo col punteggio della settimana. Diamo un brillantissimo 9 per la simpatia al segno dei gemelli e sì, anche per la socialità, ma un 5 scarso per la concretezza. Sintonizzatevi, okay?
1: Ok?
2: Gemelli, fatevi avanti, fatemi sapere se
1: allora
2: va
1: ci
2: bene
1: sono
2: o no.
1: Tanti gemelli che hanno scritto presente, vedremo se tra i presenti che sono di questo segno c'è gradimento o meno, lo scopriremo tra poco.
2: Dai!
1: Al momento si ride.
3: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
1: Allora Adriana, da Bassano del Grappa ti scrivono tutto giusto, tutto corretto sull'oroscopo. Mi rivedo in tutto tranne che per la concretezza.
2: Ah, non sono concreti.
1: I gemelli spesso e volentieri.
4: Adriana, bravissima, io sono gemelli, mi trovo con tutto tranne per la concretezza.
1: Ah, vedi,
2: anche
1: non sono lei.
2: Vedi?
1: Ma sono tanti.
2: Non sono concreti quelli nati sotto il segno dei gemelli. Vabbè, grazie mille a tutti voi per i feedback. Adesso torniamo indietro nel tempo e andiamo al 1985 con
1: ovviamente
2: un pezzo bellissimo.
1: Sulla concretezza Adriana ha detto una cazzata, ma non era l'unica. Ma noi adesso commettiamo i Simple Minds con Sanctify Yourself.

0: Dopo le news, grazie ad Alessandra Prea, grazie alla nostra redazione. Sono le 8 in punto, come sempre, su Radio Kiss Kiss. Dalle 7 alle 9 c'è il Pippo Pelo Show e soprattutto ci sono milioni di ascoltatori che manifestano con un WhatsApp di qualsiasi genere la propria presenza, Adriana, no?
1: E questo ci rende sempre felici e orgogliosi, e vi ricordiamo che siamo anche in TV. Pippo, ti hanno fatto degli screenshot prima quando indossavi la parrucca.
0: Stavo devo molto dire. Bene, devo dire.
1: È molto fascinoso.
0: Qualcuno mi ha paragonato a un famoso, diciamo, clown testimonial di un'azienda produttrice di biscotti.
1: Sì. Allora, oggi è il 7 di luglio e in realtà è la giornata mondiale
0: del cioccolato. Mamma mia. Allora, proprio senza battere ciglio, chiediamo agli ascoltatori, ne vogliamo sentire tantissimi con le note audio. Siete per il fondente o per il latte? Per me cioccolato al latte tutta la vita. A me il cioccolato fondente non mi piace.
1: Non ti piace?
0: No, è come un presepe in Natale in casa Cupiello. Non mi piace. No.
1: Sai che stavo pensando? Che dopo, sempre grazie ai miei poteri magici e astrologici,
0: sì,
1: farò un identikit di quelli che amano il cioccolato fondente e di quelli che amano il cioccolato al latte.
0: Ah,
1: lo sai che le persone...
0: Ma chi te l'ha chiesto questo identikit?
1: Vabbè, te lo dico io. Perché chi ama il cioccolato fondente ha una personalità. Chi ama il cioccolato al latte ne ha un'altra. Io ho imparato col tempo a mangiare il cioccolato fondente al 90%.
0: Al 90%? Mamma, perché qua c'è anche a 80, 70.
1: C'è 75, c'è 80, 85,
0: a 90. 90.
1: Io preferisco sempre quello a 90. Allora.
0: Ma che dici? Questo è pazzo.
1: Al 90%.
0: Io preferisco sempre al 90%.
1: Mamma mia, mamma mia.
0: Allora, un attimo.
2: Mamma diceva sempre. La vita è uguale a una scatola di cioccolatini.
1: Vedi?
2: Non so mai quello che ti capita.
0: Forrest Gump,
1: è vero.
0: Tom Hanks, questo capolavoro di film che appunto si chiamava Forrest Gump.
1: È una scena iconica e anche una frase oramai cult.
0: E anche un'altra.
3: Fondente tutta la vita.
0: Fondente tutta
4: Ciao,
0: la vita.
4: Ciao Pippo, sono Deborah da Bustarsizio. Anch'io cioccolato al latte tutta la vita.
0: Tutta la vita, la scioglievolezza.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Maria da Siracusa. Io cioccolato fondente 92% tutta la vita.
0: 92%?
5: Non bisogna generalizzare. Ogni cioccolato serve per qualcosa. Cioccolato al latte, cioccolato fondente con un amaro.
1: C'hai ragione.
0: Io voglio il cioccolato al latte, il fondente te lo mangi tu, va bene?
1: Allora, vediamo, il cioccolato al latte... L'eterno Peter Pan.
0: Un po' lo sono, la verità.
1: Sì, lo sei un bambinone. Se per te il cioccolato deve essere dolce, cremoso e rassicurante, sei un empatico, uno molto affettuoso e un ottimista nato.
0: Esattamente, hai detto tutte le parole.
1: Ma
0: che
1: non
0: mi
1: è vero.
0: Non sono un ottimista io.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Io sono un amante del cioccolato fondente, ma quello normale, non quello al 70, all'80, al 90%, perché sono amarissimi.
0: Allora, vediamo chi sta vincendo al momento di gran lunga il cioccolato al
3: ciao,
0: latte.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana, fondente tutta la vita.
1: No, allora... Vincendo lui.
0: Allora, la vittoria al momento è schiacciante per il cioccolato al latte.
1: Ma non è vero!
0: 90% di voti al cioccolato al latte, 10% per il fondente. Non è vero,
7: ciao,
0: ma per
7: Gigi
0: me così.
7: Da Vittone. Io cioccolato a 90.
0: A 90,
7: come Adriana. Adriana, ciao.
0: Adriana, vedi?
1: Ok, cioccolato al latte. Allora, il cioccolato, quelli amanti del cioccolato fondente sono i puristi, ok? Perché sono persone esigenti, disciplinate e un po' intellettuali, esattamente.
0: Ah, vedi?
1: Come
0: un'ascoltatrice Elisa, non so cosa volesse dire, ma ha scritto a 90 non è buono solo il cioccolato. Si chiama Elisa e ha mandato questo messaggio, che non so cosa voglia dire, perché esistono altri prodotti che hanno il 90% di cacao? Cosa vuole dire? Perché dice non è buono solo il cioccolato?
1: No, intendeva 90 come numero, non come percentuale.
0: Ah, non come percentuale.
1: Anche Blanco ci ha fatto un pezzo, piangere a 90.
0: Piangere a 90. Renata subito interviene con il suo sì. Ovviamente.
8: Sempre a lavorare.
0: Sempre a lavorare.
1: È tornata ad essere molto interattiva.
9: Ciao Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
9: Per me cioccolato fondente con le nocciole all'interno è insuperabile.
0: Mamma mia, bravo.
1: Non hai provato.
10: Di Radio Kiss Kiss, sono Elena da Skopje. Siamo in vacanza.
0: A Skopje.
10: Cioccolato fondente tutta la vita.
0: Vattene,
10: un bacio a chi
0: vai in vacanza.
10: Tutti.
0: Stai
11: buongiorno
0: in vacanza.
11: Radio Kiss Kiss, sono Davide D'Ancona.
8: Allora, tutta la vita cioccolato fondente,
0: oh, Pippo,
8: cioccolato al latte per i bamboccioni.
0: Ma state zitto! Ma per piacere.
1: Perché in genere i bambini amano il cioccolato al latte e non amano
0: ma
1: il
0: non
1: cioccolato
0: è vero.
1: Fondente.
0: Ma quando mai? Ma io conosco tante persone adulte più di me che mangiano il cioccolato al latte. Ma perché?
11: Ciao Pippo, ciao Adriana, buona giornata.
1: Buona
11: cioccolato
1: giornata.
11: Cioccolato fondente tutta la vita, ma... 99%.
0: Sì, certo.
11: Ciao, buona giornata.
0: Va.
1: Io ho provato anche quello al 100%.
0: Allora mettete per favore quelli che stanno mandando i messaggi sul cioccolato al latte, perché stiamo vincendo 89-11%.
1: Ma cosa dici?
12: Sì, c'è una vittoria schiacciante.
0: Una vittoria schiacciante del cioccolato fondente al latte. Seppure stesse vincendo il cioccolato fondente, per me, che sono, diciamo,
1: chi sei tu?
0: Quello che decide.
1: Ma che decidi?
0: Sta vincendo il cioccolato al latte.
1: Non è vero, vince il cioccolato fondente.
0: Andiamo avanti.
1: Qualcuno scrive
13: cioccolato
1: anche cioccolato latte bianco.
13: Tutta la vita.
0: Bravo.
13: Con questo fondente al 90, al 100%. Che schifo fa.
0: Che schifo.
13: No. Al latte, Adriana, al latte, Pippo.
0: Adriana, bravo.
14: Come me lo dai, basta che me lo dai. Cioccolato.
0: Il cioccolato l'ha detto alla fine perché poteva lasciare interpretazioni varie la signora.
1: Dai, andiamo sotto la doccia.
0: La doccia,
1: vai.

0: Grazie cara ascoltatrice, perché ci dai la possibilità questa mattina di suonare un pezzo meraviglioso che è stato un grande successo del 2013.
1: Bello.
0: Daft Punk insieme a Pharrell Williams su Radio Kiss Kiss nei prossimi minuti sarà Get Lucky.

0: Punk con Pharrell Williams, bella. Era Get Lucky dal 2013 su Radio Kiss, dove vi suoniamo sempre la musica più bella. Abbiamo detto che oggi 7 luglio è la giornata mondiale, del cioccolato
1: e ha vinto il cioccolato al latte.
0: È schiacciante la vittoria a questo punto, devo dare ragione a Pippo, del cioccolato al latte. Sentiamo.
2: Ciao, sono Luciana da Novi Ligure.
1: Dove fanno il cioccolato?
2: È la patria del cioccolato.
1: Lo so.
0: Certo.
2: Io però prediligo il cioccolato fondente.
0: Ecco.
1: E che ci interessa?
3: Pippo, non fare Trump, che trucchi con i sondaggi. Fondente vince, forza Adriana.
1: Ha vinto il latte.
0: Poi sentiamo come schiacciante la vittoria.
4: Generalizziamo, il cioccolato fondente rispetto a quello al latte sicuramente è superiore.
1: Anzi,
4: personalmente quello al latte proprio non lo sopporto.
1: Ma cammina.
0: Ok, poi andiamo, sentiamo ancora.
5: Ciao ragazzi. Allora, sicuramente cioccolato fondente.
0: Ecco.
5: Mi dispiace stavolta Pippo, ma è così.
1: Allora ragazzi, mi avete infastidito.
0: Paola, buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Vai, cioccolato come? Dillo
6: fondentissimo.
0: Forte.
6: Fondentissimo.
1: Allora, Paola, sei antipatica, saccente e convinta troppo delle tue cose. Per me puoi anche staccare il telefono.
0: Quindi no, non stacchiamo niente.
1: La telefonata si può chiudere.
6: No,
1: non voglio parlare con te,
0: Aspetta,
1: Paola.
0: Aspetta, che quelli che amano il cioccolato fondente in realtà hanno un motto. Il motto è il piacere deve essere intenso, non dolce.
1: Ma cos'è?
0: Hai capito?
6: Certo.
1: Ma stiamo parlando di cosa?
0: Non dolce, le tue vaniglie dell'amore necessitano di fondente.
1: Ma smettila.
0: Vediamo se...
1: Stai ferma. Ma poi, allora, qualche volta, ragazzi, se mi giro dall'altro lato è un problema suo.
0: Sì. Paola, allora, cioccolato fondente, ci dici la percentuale per piacere?
6: Ma fino all'80%.
0: Fino all'80%.
6: Perché dopo è un po' troppo amaro.
0: Hai provato 90?
1: Paola,
6: sì,
1: devi provare 90.
6: Ho provato più 100.
1: Paola, senti, ma non avevi di meglio da fare stamattina che stare ad ascoltare noi? Perché non te ne sei andata a fare una passeggiata? Non lo so.
6: Stavo andando a lavorare.
1: Stai andando a lavorare? Dovevi ascoltare per forza noi, con tante radio sono.
0: Ma meno male.
6: Sempre Radio Kiss.
0: Brava,
1: ho capito,
0: Paola.
1: Ma ci sono Radio Kiss. Ma ci sono tante radio gradevoli da ascoltare, devi ascoltare proprio noi.
0: Allora, un attimo.
6: Va bene,
0: solo.
6: Da domani. No.
0: Paola, allora, cioccolato fondente da che età hai iniziato? Perché poi c'è un momento in cui ami il cioccolato al latte o un momento in cui passi al fondente, cioè il passaggio. Se fai questo passaggio sei diventato adulto.
1: Mamma
0: se
1: mia.
0: Non lo fai.
1: Ma quale adulto?
0: Eccolo qua.
6: Da molti anni, adesso non mi ricordo qua, ma molti anni.
1: Mamma mia, Paola, quanto
0: aspetta,
1: sei
0: che abbiamo
1: antipatica.
0: Un aggiornamento, Paola, senti qua.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
7: Michi da Certosa di Pavia. Cioccolato fondente dal 75% in su. Meraviglia.
1: Allora vince
0: Pippo.
1: Il cioccolato al latte.
8: Adriana, buongiorno. Cioccolato fondente tutta la vita.
1: Mi dispiace
8: 70,
1: però.
8: 75%
1: siete
8: va
1: pochi
8: bene.
1: A scegliere il cioccolato
9: buongiorno
1: fondente.
9: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Patti d'Orta di Atella. Fondente.
0: Sì.
9: Pippo, mi hai deluso.
1: State zitta. Anche tu, allora, Paola. Vince con il 92% dei voti il cioccolato al latte.
9: Per piacere, sì.
1: Bravo. Allora, Paola?
6: Sì?
1: Ora è arrivato il momento di staccare il telefono, te ne puoi andare, grazie.
0: Senti,
1: mille.
0: Senti, Paola, ma quando è che lo mangi? In che momento della giornata?
1: Ancora con Paola?
6: Ma quando capita, quando lo vedo non resisto, un pezzettino lo devo mangiare.
0: Provalo col caffè amaro, non aggiungo
1: mamma
0: altro.
1: Mamma mia, caffè
0: mattina
1: amaro,
0: mi
1: cioccolato amaro,
6: anche.
1: Ma che schifo. Già la vita è amara e voi perciò siete tutte amare.
9: Mi hai deluso.
0: Oh, ma noi siamo dolci dentro, non abbiamo bisogno di compensare con le cose dolci
1: Paola,
0: fuori.
1: Paola, anche tu sei amara, mi dispiace dirtelo ma sei amara.
6: No, guarda, io porto le uova l'uovo di Pasqua lo porto sempre fondente.
0: Brava.
6: Gli altri tutti al latte e poi il primo che finisce è il mio.
1: Meno male che
6: perché tutti mangiano il mio.
1: Comunque mi dispiace moltissimo, ma hai perso, Paola, tu e tutti voi che avete voltato il cioccolato fondente, va bene?
0: Ti abbraccio forte.
6: Va bene. Ciao.
1: Ciao, chi schissa
6: a te. Ciao, chi schissa a tutti.
1: Grazie Paola, chi schissa a te, Paola.
0: Sentiamo ufficialmente come abbiamo perso.
10: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Antonino da Napoli, cioccolato fondente tutta la vita, anche 99%.
11: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Fondente tutta la vita.
0: Oh.
12: Pippo, prova il fondente 100%.
1: Mettete quelli al latte, grazie.
13: Pippo, andiamo. Mi hai deluso.
1: Eppure tu.
14: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9, su Radio Kiss Kiss.

0: sulle relazioni, diciamo, interpersonali,
1: sentimentali.
0: Tra poco
1: anche
0: regaleremo i nostri gadget, perché facciamo un gioco. E dopo invece faremo anche uno scherzetto agli italiani. In particolare faremo uno scherzetto che è stato richiesto dalla nostra ascoltatrice Anna, okay, di Torre del Greco, in provincia di Napoli. Vuole fare uno scherzo alla mamma.
1: E quindi dopo sarà fatto. Ma dopo voi potete sempre richiedergli.
0: Si possono richiedere gli scherzi mandando un WhatsApp al 347-490-0042 durante il nostro programma, ricordatelo, eh? Durante il nostro programma e non durante i programmi degli altri.
1: Però adesso massima attenzione, perché si gioca. Vi regaliamo i gadget. Ovviamente i gadget saranno regalati a chi interagisce con noi velocemente e a chi indovina. A proposito
0: a
1: di
0: chi
1: quello...
0: ridiamo questi gadget, perché ieri è stato un grandissimo successo il nostro gioco dei gadget. In pochi minuti abbiamo ricevuto più di 7000 messaggi. Adesso vogliamo superare il record di ieri, va bene?
1: Vi facciamo sentire la voce di un personaggio
0: che è poco attraente, ma con il quale Adriana ha avuto una relazione.
1: Non è
0: noi
1: vero.
0: Abbiamo registrato un momento intimo tra Adriana e questo personaggio. Voi dovete, è un personaggio famosissimo, dovete indovinare di chi si tratta. 347-490-0042 al nostro via Scatenate l'Inferno per vincere i gadget. Li vince chi indovina per primo.
1: Diciamo che non è proprio un adone, ma potrebbe essere comunque attraente. Sentiamo.
2: Ora te ne piazzo uno sul naso.
0: Ora te ne piazzo uno sul naso. Adriana, ma cosa ti doveva piazzare?
1: Poi ti spiego. Ma sul posso naso. Dire che uno che parla così già mi fa impazzire? Al di là del suo aspetto fisico?
0: Come dice? Sentiamo. Sentiamo.
2: Ora te ne piazzo uno sul naso.
0: Ora te ne piazzo uno sul naso.
1: Prova a dirlo con quell'accento.
0: Ora te ne piazzo uno sul naso.
1: Mamma mia.
0: Allora, 347-490-0042. Sì. Chi è questo personaggio che apparentemente può sembrare poco attraente, ma Adriana l'ha trovato molto sexy anche dopo averlo proprio abbracciato?
1: Era il vicino di casa di mia zia, ma non vi dico in che posto del mondo.
0: Sì.
1: Beh, credo lo sia tuttora.
0: Di zia Antonietta?
1: No, zia Antonietta che salutiamo.
0: Va bene,
1: è un po' più in là.
0: Sì, va bene.
1: Allora, sentiamo.
3: Secondo me, Garganella. Buongiorno, Radio Dischis.
0: Gargamella era, non Garganella.
1: No, Garganella, Gargamella. Ma non è lui.
3: Francesco Paolo Antoni. Francesco Paolo Antoni.
0: Bene, non è
1: attenzione,
0: Francesco Paolo Antoni.
1: Poi dopo vi diamo un indizio. Perché
0: vai.
1: Ci state dando nomi di personaggi, posso dirlo, italiani.
0: Sì.
2: Ora te ne piazzo uno sul naso.
0: Ora te ne piazzo uno sul naso.
1: Sentite
0: sembra
1: bene.
0: Un po' Trump.
4: Ciao, Alce da Cavenago, Michelangelo Buonarroti, schissa a tutti.
1: Schissa a te.
0: Non è Michelangelo
1: Buonarroti.
0: Andiamo
1: avanti.
5: Il personaggio potrebbe essere Al Pacino.
1: Non è lui.
0: No, non è, ma diciamo.
2: Ora te ripiazzo uno sul naso.
0: E allora chi è?
6: Secondo me è Mike Tyson. Matteo da Salerno.
0: Non è Mike Tyson.
1: Non è lui, non è lui.
0: Chi è costui per vincere i gadget di Radio Kiss Kiss? Dovete dirci con chi Adriana ha avuto una liaison che non era particolarmente attraente, così, per tutte le sue amiche. Dicevano, ma che devi fare con questo? Invece lei lo ha trovato meraviglioso.
7: Ciao, Angelo da Milano e Massimo di Cataldo.
0: Vedi?
1: Massimo di Cataldo.
0: No,
1: non è lui. Non so come
0: le
1: ti sia venuto.
0: Le amiche di Adriana non hanno in qualche modo attentato alla virginità di quest'uomo?
1: Non ha?
0: Non ci hanno provato.
1: Ma magari non era vergine, Pippo, scusa.
0: Non lo so.
1: Però molto simpatico. Possiamo aggiungere che è uno molto simpatico.
0: Esattamente.
1: 347-490-0042. Abbiamo detto, non è propriamente un adone. Cioè, non è uno che potremmo dire in maniera oggettiva è figo. Però potrebbe essere anche attraente.
8: Ciao, Pippo. Adriana, secondo me è Orazio della carica del 101. Kevin
0: Orazio,
8: Bergamo.
0: No, forse no, suo fratello, il fratello di Orazio, Anna Chiara, giusto?
5: Potrebbe secondo essere. Me è Max Vitale.
0: Ma nei messaggi di testo qualcuno ha indovinato.
1: Che? Posso dire?
0: Un po' lo ricorda.
1: Lo ricorda anche per la statura, dai, ho aiutati.
2: Ora te ne piazzo uno sul naso.
0: Ora te ne piazzo uno sul naso.
1: È vero.
5: Spigo.
9: Ciao Marco da Verona.
1: Ciao Marco.
9: E Gio Pesci.
0: Sei vicino. Vai. 347 490 0042. Qui stanno arrivando tanti messaggi, Adriana.
1: Diamo qualche altro indizio.
0: Per vincere, ma devono vincere adesso?
10: Buongiorno, Max, zio Max da Varese.
0: Ciao, zio Max.
10: Secondo me è l'attore Siani.
0: Alessandro
10: visto che lei è
0: Siani,
10: napoletana,
0: no.
10: Magari lì in famiglia.
0: Ah, vedi, no.
1: Non è lui.
11: Secondo me è Diego Abbatantuono.
0: Non è Diego Abbatantuono. Ma scatenatevi, avete quasi indovinato. Ma nei messaggi di testo hanno indovinato.
1: Sì, lo vedo.
0: In vari, ma dovete mandare il vocale, altrimenti non vale.
12: Schis, buongiorno, sono Antonio. Il personaggio è Danny DeVito.
0: È sì! Danny DeVito, sì!
13: Salve, Francesca da Napoli. Danny DeVito.
0: Ma già vinto Antonio.
14: Ciao Pippo, ciao Adriana. È Danny DeVito.
0: È Danny DeVito.
1: È lui.
15: Ciao Chiara da Parma. È Danny DeVito.
0: Ciao Chiara. È Danny
1: DeVito. Vicino di casa Pippo di mia zia a New York.
0: Ah, veramente?
1: Sì.
14: È Danny DeVito.
1: E lei mi raccontava sempre che è un uomo molto gentile e molto simpatico.
0: Voce. Adriana, quando è andata a trovare la zia, per una notte ha dormito fuori casa.
2: Ora te ripiazzo uno sul naso.
0: E Danny DeVito gli ha piazzato un bacio sul naso. È un bacio a stampo.
16: Buongiorno Adriana, sono Antonella da Taranto. Per me è il mitico Danny DeVito.
1: Il mitico Danny DeVito.
17: Buongiorno, Kiss Kiss. Secondo me è Danny DeVito.
0: Ma è facile indovinare, stanno indovinando tutti adesso.
18: Corrado Guzzanti.
0: Corrado Guzzanti.
1: Pippo, ora te ne piazzo due
2: ora
1: sulle
2: te
1: guance.
2: Ora te ne piazzo uno sul naso.
0: No, ti puoi tenere.

Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: sono i mattinieri con Max, Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino da mattinieri è pieno di animo. Animo!
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Allora, ricordiamo che Adriana, che come vedete sta ballando il Summer Funk, nel suo caso il dinero ce l'ha, mentre Gabbani canta "è vero, non tengo più dinero, eppure ballo il Summer Funk". Adriana, il dinero ce n'ha e ce n'ha pure in abbondanza, anche perché non li spende, li fa spendere a chi le sta intorno.
1: Ma come ci sei arrivata a quel successo?
2: Come ci sei arrivata?
0: Stamattina parlava di barca e diceva la barca migliore è sempre quella degli amici.
2: Sì, anche perché poi dopo un po' ti annoi, cioè almeno per quanto mi riguarda. No, nel caso di Gabbani, secondo me occhi e croce ce l'ha pure lui un po' di dinero, no?
0: Che dici? Ma penso, sì, però secondo dice che non c'ha più dinero la canzone.
2: Sì,
0: è vero,
2: sì.
0: Non tengo più dinero, eppure balla il Summer Fun. Lui mi dice una frase in questa canzone molto carina, dice sognavo di andare in televisione e adesso che ci vado vorrei non andarci più, che in realtà è la frase che pronunciano alcuni personaggi famosi della TV, no? Faccio per dire, hanno chiesto
3: quando io volevo andare in TV e adesso che ci sono sempre forse non lo voglio più,
0: forse non lo voglio più perché la televisione è stanca. Infatti a Loretta Goggi hanno chiesto ma lei tornerà in TV, lei ha detto no, ma io adesso vado ai miei nipotini, no?
2: Vabbè, certo, ad un
0: certo punto si vede. E ci sono quelli che vedi Pippo Baudo per esempio, che non volevano mai fermarsi, no? Sarebbero rimasti in TV proprio fino all'ultimo giorno della loro vita.
2: Ad un certo punto poi si preferisce una vita un po' più tranquilla, senza riflettori. Allora,
0: adesso è arrivato il momento di fare uno scherzo. Questa volta accontentiamo un'ascoltatrice che si chiama Anna, che mi ha chiesto di fare uno scherzo alla sua mamma. Ricordiamo che gli ascoltatori possono richiedere di fare uno scherzo a chi vogliono. Poi Anna è stata chiamata da me, le ho chiesto un po' di informazioni sulla mamma e quindi sono andato spedito dalla signora Antonella, credo si chiamasse.
2: Sentiamo, dai, sentiamo.
0: Antonella, prego.
4: Pronto?
0: Buongiorno, cercavo la signora Antonella.
4: Sì, sono io.
0: Ah, signora, salve, sono Falcao.
4: Pronto?
0: Buongiorno, cercavo la signora Antonella.
4: Sì, sono io.
0: Ah, signora, salve, sono Falcan, l'avvocato Falcan.
4: Tanto interesse tenete per me, ma...

0: Frigoriferi.
1: Dico io, no? E avevo fame, ho visto un po' di formaggio e me l'ho mangiato. Ah, una bestia, ma sbucciata e me l'ho mangiato. È un reato, okay?
0: È un reato, perché la signora ritiene che siano state asportate dal frigorifero.
1: Secondo me è stata la suocera, perché io sono allergica alle bicocche.
0: Allora, lei è allergica alle bicocche, ma la signora ritiene che lei, oltre alle bicocche, avrebbe mangiato, cioè asportato dal frigorifero, 4 limoni della costiera amalfitana, che sono preziosi.
1: Ma quando mai? Da che certi limoni a mezz'ora, risa, a fine non mi regala tutto quando muovo a piedi limoni.
0: Certificati di limone DOP.
1: Senti, ma che sono? No, tu mai dici a me, in gela cal che se ne va chiamo pure un giudice. Che può essere, ma tengo che forma di sotto i capelli.
0: Signora, allora, richiamiamola.
1: Pronto?
0: Signora, mi deve perdonare, io sono un avvocato, non è che...
1: Ma scusa.
0: A quale frutta lei sarebbe allergica?
1: Io sono allergica alle albicocche.
0: Quindi non può averle prese lei queste albicocche, giusto?
1: No.
0: I limoni DOP della costiera amalfitana li ha presi...
1: La suocera giù.
0: Li ha presi la suocera, ma lei prima di fare questa accusa infamante...
1: Io ti vado a denunciare io a te.
0: Allora, signora, ho qua è venuta proprio la suocera a chiedere questo rimborso spese da parte sua.
1: Ha preso...
0: sta qui. Avete preso ha preso limoni lei, signora?
2: Io non ho preso nessun limone.
0: Chi li ha presi sti limoni? Se la signora dice di non averli presi, lei dice di non averli presi. Chi li ha presi?
1: Ma voi avvocati, invece vi accendo a mezz'avi che vanno a rubare, che accidini cristiani, voi pensate a me che limone.
0: Chi li ha presi questi limoni, signora? Io sono Falcan.
1: Chi mi conosce? Dottor avvocato, non mi conosco.
0: Lei non mi conosce. Lei
1: Me
0: l'ha dato la signora Carla, è ovvio, se no come la chiamavo?
1: No, io mi chiamo a Carla, come si può mettere un numero di telefono?
0: Allora, se lei mi dà i 4 limoni, io glieli porto a Carla e Carla si mette a posto e sta tranquilla.
1: Allora, in questo momento sento scendere da basso e vai a prendere i 4 limoni.
0: Lei mi deve dire, per cortesia, una volta e per tutte, a cosa è allergica?
1: Io sono allergica alle bicocche.
0: Voglio i 4 limoni.
1: Ma chi t'ha fatto, avvocata? Se adesso sapere chi t'ha dato la laurea a te, avvocata?
0: Chi ha dato la laurea a me, signora?
1: Chi sceme sta?
0: Il magnifico rettore dell'Università di Roma, la Sapienza.
1: Sti scemi trevano da sapere. Sti scemi. Io mi avviavo io alla laurea, diventavo dottoressa ginecologa.
0: Che diventava?
1: Ginecologa.
0: A che frutta è allergica?
1: Io sono allergica alle bicocche.
0: Va bene, allora io le volevo dire che Anna, sua figlia, signora Anna, sua figlia, le ha fatto uno scherzo. Lei è in diretta su Radio Kiss Kiss. Buongiorno.
1: Ma che sei scema, bro?
3: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo, show su Radio Kiss Kiss.

0: Allora,
1: questo è stato mitico. L'avvocato Falcan colpisce ancora.
0: L'avvocato Falcan ha colpito con le bicocche.
2: Siete grandi. Sta in palestra ridendo da solo.
0: Okay. Sta in palestra e ride da solo. Va bene, grazie.
3: Grazie mille. Noi siamo arrivati in porto. Questa nave è arrivata nuovamente in porto. È vi diamo vero. Appuntamento domani mattina, sempre dalle 7 alle 9 su Kiss Kiss e su Kiss Kiss TV. E vi lasciamo con un altro pezzo della storia della musica.
0: Questo si intitola Fly Away di Lenny Kravitz del 1998.
3: Kiss Kiss a tutti. Ciao.

0: Siamo precisissimi, le 5 in punto. Ora, buon mercoledì 8 di luglio, un saluto dai mattinieri Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: E un saluto e un ringraziamento al nostro regista.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: In diretta da Roma, anche questa mattina 5-7, noi e voi ci incontriamo da tutta Italia e ci raccontiamo del primo mattino, no? La vita di chi si alza la mattina presto. Sì. Allora, come va? Potete già rispondere con un messaggio per salutarci. Questo è il numero
1: 347-490-0042.
0: Partiamo con la nostra sigla.

0: fuori. Animo, animo, a Max e Letti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Letti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Che partenza! Buongiorno amici! Inizia l'appuntamento con i mattinieri.

0: siamo solo a mercoledì, eh.
1: Sì.
0: Volevo dirlo, vabbè. Animo, animo! Ci riconosciamo così tra mattinieri, eh? Se sentite in giro dire qualcuno animo, animo, è uno di noi, è uno di voi.
1: Sì.
0: Noi del mattino presto, qui su Radio Kiss Kiss, ci ritroviamo in diretta nazionale, Max Poli, la Leti e tutti voi. E allora vorremmo sentirvi per un saluto subito a raffica, preparatevi, eh? Al nostro numero vocale per dirci buongiorno, da dove ci seguite, città, mattinieri, perché, nel senso sì, in gran parte, cosa vuoi che faccio? Sveglio a quest'ora? Beh, di cosa vi occupate?
1: Certo.
0: La domanda è questa, altrimenti, vedi, saluto di... Che c'è?
1: E il numero è questo, però diamolo.
0: Ah, sì, vai, grazie.
1: 347-490-0042.
0: Allora, come sempre, però, partiamo dando un'occhiata ai giornali e l'attualità che ci porta soprattutto al vertice di Ankara. C'è il vertice NATO con tutti i paesi che ne fanno parte, con polemiche annesse e connesse. E poi ci sono stati anche nuovi attacchi americani in Iran. Axios parla di potenza 5 volte superiore a quelli di giugno. Teheran parla di violazione del memorandum d'intesa, questa è l'apertura per esempio del Corriere, versione online. Però insomma andiamo un'occhiata invece ai quotidiani, in edicola questa mattina. La Repubblica apre con Trump, Meloni sbaglia le parole di Donald Trump al vertice NATO di Ankara, il presidente americano attacca, dice mi piace ma non ci aiuta, deluso dalla NATO, poi annuncia lanciati potenti attacchi all'Iran, la minaccia del ritiro delle truppe dall'Europa. E di spalla si scrive anche del Le Pen in Francia, torna eleggibile, mi candido alla presidenza, anche se poi ricorre in Cassazione per la condanna che ha ricevuto per i fondi europei che avrebbe usato per pagare collaboratori, secondo l'accusa, appunto l'accusa, e poi secondo il processo che l'ha condannata, adesso le ricorrerà in Cassazione. Ma in ogni caso è eleggibile per le prossime elezioni in Francia. La Stampa di Torino, Le Pen, corlo per l'Eliseo, Marine condannata, 3 anni ma potrà ricandidarsi, ricorrerò contro il braccialetto elettronico. Londra, le finte dimissioni di Farage, lascio il Parlamento e alle nuove elezioni deciderà il popolo. Sulla prima del Messaggero di Roma si apre con ancora il vertice ad Ankara, NATO, Trump contro tutti, il summit in Turchia, nuovi affondi verso gli alleati europei, segnali di Donald a Meloni, Giorgia mi piace, una brava persona ma in Iran non c'è stata per noi e minaccia potrei togliere i soldati dall'Europa, la Presidente del Consiglio taglia corto, rapporti cordiali ma resta il gelo. E taglio basso si scrive di quest'altro tema, segreti venduti ai russi, arrestati 2 ex 007 italiani, e Crosetto lancia l'allarme, attenzione che sono ovunque le persone pagate dalla Russia, insomma, per parafrasare il pensiero del ministro della difesa, e quindi potrebbero esserci altre persone che hanno venduto i segreti italiani alla Russia. Il resto del Carlino, NATO, il vertice dei veleni, ora è asse Trump Erdogan, su Il Giornale si apre con Trump sfida la NATO ma Meloni mi piace, dice in taglio basso, poi la condanna dei giudici non frena Marine Le Pen, correrò per l'Eliseo. Sulla prima del Mattino di Napoli, Trump minaccia l'Europa e poi PNRR, patto BCC istituzioni per la crescita del Sud. Sui giornali sportivi, allora intanto la Leti, tu che sei ferrata sui mondiali, si sono giocati gli ultimi 2 ottavi di finale e quindi delineati tutti i quarti nella giornata di ieri. Vai, che mi dici?
1: Nella giornata di ieri hanno giocato Argentina-Egitto e ha vinto l'Argentina per 3-2 e Svizzera-Colombia sono arrivati ai rigori e ha vinto la Svizzera per 4-3. E qui si è delineata appunto l'ultima squadra Argentina-Svizzera.
0: L'ultimo quarto?
1: Sì.
0: Ok.
1: La squadra per i quarti, l'ultima, la
0: perfetto.
1: Quarta.
0: Va bene, no, sì. Perfetto. Quindi, no, mi chiedevo, l'Argentina tra l'altro stava perdendo 2-0 a 13 minuti dalla fine e ha fatto 3 gol in 13 minuti e l'ha ribaltata, capito?
1: Sì.
0: No, che c'è?
1: No, volevo dire che i quarti inizieranno da domani, quindi ci sarà una partita al giorno.
0: E qual è il primo quarto?
1: Francia-Marocco domani alle 22.
0: Ah, vedi, questa è una bella partita da vedere perché Francia è una delle favorite, Marocco non è più una sorpresa, gioca benissimo il Marocco, già nei precedenti mondiali europei si è comportata bene, mondiali non europei.
1: Sì.
0: Perché chiaramente Marocco non gioca agli europei, ma per dire che insomma è una squadra che è una conferma, quindi è una bella partita da vedere questo quarto. Poi c'è anche tanto tennis, infatti la Gazzetta dello Sport apre con Sinner, c'è Djokovic in semifinale a Wimbledon, superato anche Struff, Cobolli sfida invece l'inglese Furry, poi estasi Messi, rimonta Argentina e ai quarti, così la Gazzetta dello Sport. Volevo chiudere anche con il Corriere dello Sport che scrive oh my god, Messi sei un mito. Monaco, ribalta l'Egitto in 13 minuti da 0-2 a 3-2, trascina l'Argentina ai quarti. In taglio basso Sinner in semifinale, oggi ci prova Cobolli, bene anche Jasmine Paolini, insomma vediamo anche lei nel tabellone femminile che giocherà ai quarti, vediamo un po' se riesce ad avanzare. In bocca al lupo ai ragazzi azzurri, queste le notizie principali, ma non vediamo l'ora di sentire voi.
1: Certo.
0: E allora, vocali da tutta Italia per dire buongiorno, sono presente anch'io, mi chiamo e vi ascolto da... Continuate voi a questo numero, dai.
1: 347-490-0042.
0: Poi tra poco magari sentiamo anche qualcuno al telefono, no? Tra i nostri ascoltatori.
1: Sì.
0: Quindi magari chiamami, Martinieri, chiamatemi, anzi, dai. Mi sentiamo tra poco.

0: senti, stavo dando un'occhiata alla nuova dieta, Si avvicina la prova costume. E quindi sono in formissima.
1: Ma ti vedo, ti vedo sgonfio.
0: Il mio nutrizionista mi ha mandato con i prossimi alimenti che devo mangiare.
2: Carne arrosto, turcinella, salsiccia, feta cazzo.
0: Li mangio tutti, promesso. Sono buoni. Raga, neanche quelle cose che ti chiudono la bocca mi fanno smettere di mangiare. Come devo fare? Mannaggia, vabbè, raga, dai. Non so, c'è una cerniera per la bocca?
1: No.
0: Che si chiude?
1: No.
0: E
1: magari
0: poi la blocchi?
1: No.
0: Va bene. Allora, buongiorno a tutti. Noi e voi siamo i mattinieri. Questa è Radio Kiss Kiss. Mercoledì mattina insieme. Come tutte le mattine, d'altronde, 5-7. Ricordate, questa è Kiss Kiss. Qualcuno dice, ma che. Stai sentendo là, Radio Kiss Kiss, mettila anche tu in auto.
1: Certo.
0: Ditelo ai colleghi di semaforo, per esempio.
1: Sì.
0: Colleghi di semaforo.
1: Abbassate, vabbè, il finestrino. No, ce l'avranno alzato il finestrino con l'aria condizionata, fa caldo, sì. Quindi abbassate il finestrino e dite a chi vi sta a fianco di ascoltare Kiss Kiss.
3: Però io non sono d'accordo con questa cosa.
0: Vabbè, ognuno fa le sue cose, insomma.
4: Ma chi è che va da patente para?
0: Ecco. Hai ragione, la patente non permette queste cose di parlare dal vicino di auto, va bene, allora non lo so. Buongiorno, andiamo a Reggio Emilia. Chi c'è?
5: Animo, animo. Ragazzi, qui è Mirko da Reggio Emilia.
0: Ciao Mirko.
5: Sono le 5 del mattino e già c'è 23 gradi. Buono, buono.
0: Dai,
5: un abbraccio a tutti, buona giornata.
1: Un abbraccio.
0: Sentite lui che mi è piaciuto questo messaggio.
6: Buongiorno, buongiorno Radio Kiss Kiss, Giovanni da Bologna.
0: Oh, che dici Giovanni?
6: Io vi ascolto da un bel po' di tempo. Prima ascoltavo un'altra radio, ma loro erano bravi, dicevano di essere bravi. Adesso ho scoperto voi, anche voi siete bravi, bravissimi.
0: Ma,
6: la letta è meravigliosa.
0: Sì, ma.
6: Ok, detto questo, adesso mando le coordinate per il bonifico. Ci ritorno sull'altra radio.
0: Ah, torni pure sull'altra.
1: Aspetta, ma mandala a Max perché io non ho una lira,
0: La richiesta a bonifico, non ho capito.
1: Manda va. Max.
0: Va bene, pronto? Chi c'è? Andiamo a Caserta, vai.
1: Sì.
7: Buongiorno da Daniele da Caserta. Animo, animo.
0: Vedi che ce li conosciamo così. Ragazzi, fa caldo dalle vostre
4: parti. Buongiorno Lady, buongiorno Max, buongiorno mattinieri. Stamattina fa caldo, ma fa caldo, ma fa caldo e fa caldo. Nel forno e fuori non c'è differenza.
0: Ah, vai. Leonardo, buongiorno, come stai?
8: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Leonardo da San Ferdinando di Puglia, 3Z. Ciao trasportatore, arrivo, arrivo, trene!
0: La trombettina sobria. Roberta, come stai tu?
9: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno.
0: Ecco.
9: Allora, io non so cos'è successo stanotte perché poverino, stranamente il cane non ha colpe, ma c'era qualcosa o qualcuno che si è messo a percuotere le ante della porta del portone d'ingresso. Allora, al di là che ho un antone blindato, ti sfido a tirarlo giù. Tu prega che io non mi alzi mai, perché già in questo periodo sto contando i minuti che dormo, ok? E tra l'altro mi stavo proprio per addormentare quando le ante hanno iniziato a fare tu.
0: Madonna, chi è?
9: Se io mai mi dovessi alzare e trovarmi lì qualcuno, sto qualcuno non se ne va,
0: prende.
9: Il cimitero sta neanche 50 metri, ti faccio fuori, cerco il primo loculo vuoto e ti cimfilo.
1: Ma aspetta, però io non ho capito una cosa, le ante del portone d'ingresso della palazzina, perché tu hai una palazzina.
0: C'ha la villa lei, c'ha la villa.
1: Oppure
0: me.
1: Magari ecco un cancello della, proprio della, che ne so, della tua villa, della tua casa indipendente, non lo so, com'è?
0: Vabbè, Leti sarebbe preoccupata. Pinuccia,
10: buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
10: Pinuccia da Norimberga, animo, animo,
1: animo.
10: Andiamo a lavorare.
0: Anche a Norimberga si va a lavoro, hai visto Leti? alle volte.
1: Alle volte, vedi.
0: Uno dice, vabbè, a Norimberga non lavorano, si alzano con calma, e invece no. Vabbè, ragazzi, dai. Buongiorno a tutti, volevi dire qualcosa?
1: No, stavo ballando.
0: Ah, tu balli alzando la mano.
1: Il braccio, l'unico che posso alzare.
0: Ragazzi, proprio ta mano.

0: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. I mattinieri. Dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del

0: appuntamento dal 10 al 12 luglio con la tappa gold di Marina di Modica per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Buon vento, la canzone di Jovanotti Alfa nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo,
0: dai che ce la possiamo fare. Secondo studi e ricerche, ogni tanto c'è lo studio dei mattinieri, anche se questo è un accenno solo. Ecco, è importante avere l'obiettivo a breve termine per affrontare al meglio la giornata. Ce l'avete? Che ne so, può essere anche... C'ho il mio piatto preferito a mezzogiorno da mangiare, capito?
2: Sì.
0: Tu ce l'hai un obiettivo a termine?
2: Sì, arrivare stasera.
0: Addirittura, perché devi arrivare
2: stasera?
0: Sì, perché
2: oggi non riposo, quindi starò fuori tutto il giorno, spero di arrivare tutto intatta stasera a casa.
0: Ma Liti, racconta.
2: Dimmi.
0: Ecco, aspetta, ce l'abbiamo una base di quelle là così per gli aneddoti della Liti, vai. La Liti, racconta, cosa devi fare oggi?
2: Oggi ho una visita importante per uno dei miei cuccioli, che è il cane, al cuore, quindi...
0: Ma che noia, sempre ste cose, la Liti, ma c'è un aneddoto
2: famiglia,
0: che vuoi condividere
2: famiglia,
0: con gli altri?
2: Cioè che devo fare?
0: Ecco, ma farai qualcosa con rinnovato entusiasmo? Chi incontrerai nella tua giornata?
2: Spero meno persone possibili.
0: Ma la Liti, non incontrerai la mammina?
2: Sì, oggi sarò a pranzo anche con mamma, ecco, ma quella è una cosa positiva, non è una cosa negativa, quindi...
0: Gli aneddoti della Liti sono sempre molto entusiasmanti, ragazzi, quindi ci regalano brividi non da poco. Saluto gli amici di Corigliano, buongiorno.
3: Signori, buongiorno da Corigliano Rossano. Si siamo i mattinieri, quelli che si alzano presto.
0: Bravo, bravo.
3: Affrontano la vita.
4: Siamo poveri.
3: Animo!
0: Tra l'altro saremo a Corigliano Rossano questo sabato e domenica, saremo in diretta dall'Odissea 2000, io te la Liti, non so se lo sai.
2: Sì, lo so.
0: Fai il tuffetto in piscina, scivolo, sei pronto a superare la prova costume?
2: No.
0: Io sì.
2: Buon per te.
0: Lo dico, se vedete un balenottero spiaggiato sono io, perché al mare almeno un tuffo lo voglio fare questo weekend, no?
2: Bravo.
0: Cioè non ho manco uno le ho fatto. Allora voglio salutare a proposito.
2: Sì.
0: Alin da Trento dice: Max, ti ho salutato ieri quando eri live su Instagram, adesso finisco il turno di notte, vado a riposare, animo a tutti, buona giornata.
2: Animo.
0: È vero, ieri sera ho fatto una diretta Instagram sul mio social, sulla mia pagina, a proposito seguitemi se volete, chiocciola Max Poli, seguite Radio Kiss Kiss, è un modo come un altro per stare in contatto, mi piace, poi continuare a chiacchierare con gli ascoltatori che ci seguono sui social, capito?
2: No, è bello, è bellissimo.
0: Fidel, come stai tu? Buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
2: Ciao.
5: Max, buongiorno Leti. Fidel da Formia.
2: Ciao Fidel.
5: Anche oggi presente. Animo.
0: Giovanni, come va a te dalle tue parti?
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Dai che ci siamo, dai, cominciamo subito col botto. Saluti Giovanni ed Emanuela da Monte San Biagio.
0: Giuseppe e Michele, come state voi?
7: Buongiorno, vedi. Giuseppe da Barile.
8: Oh. Michele da Rio Nero.
7: Abbiamo appena smontato il turno di notte.
8: Animo.
0: Immagini uno che vive a Barile e che produce vino. Cioè, quando si dice nomen, no? Cioè...
2: Sì. Ma è sempre così, però.
0: Pasquale Taglio che fa il parrucchiere, che lo so, capito? Tu che cosa fai, amico ascoltatore? Gruista.
9: Buongiorno, Kiss Kiss, Gaetano da Barletta. Gruista edile. Buona giornata a tutti. Volevo fare un saluto al mio collega Cosimo che ci sta ascoltando.
2: Ciao Cosimo.
0: Ciao, senti, glielo dici tu che si dice edile non edile adesso? Come fai? Sei gruista edile e non edile. Devi dirlo da oggi. Oggi quando vai al lavoro vai lì, sono gruista edile e non edile. Vedi un po' che ti dicono i colleghi se
2: mamma
0: ti mandano
2: mia, comunque hai distrutto anche me, lo sai?
0: Perché, scusa?
2: Perché dicevo sempre edile.
0: Non lo dico io, ce lo dice la...
2: Sì, no, va bene.
0: Il DOP, dizionario, ortografia e pronuncia,
2: edile.
0: L'accento cade sulla I e non sulla E, non è edile, ma è edile. Vabbè, prova. Oggi lo sai, vedi quante cose imparo con i mattinieri.
10: Buongiorno Max, buongiorno Lady, sono Marzio da Piacenza.
0: Oh, ciao Marzio.
10: E niente, volevo fare un grande saluto a tutti i miei colleghi.
0: Che gli vuoi dire?
10: Che gli volevo dire una cosa. State tutte a rosicà.
0: Ma per cosa?
10: Buongiorno.
2: Non lo so.
0: Vabbè, dai, mettiamo una canzone, ragazzi. Tra poco le notizie di secondo piano. Noi e voi insieme siamo i mattinieri. Questa

0: conosci?
1: Sì, conosco benissimo.
0: Dal 2012 nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Però fai finta che non ci sei, perché devi entrare adesso con la sigla. Che entri la Leti.

0: Facciamole un applauso a sta ragazza, dai. Buongiorno Naleti.
1: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Allora, sei arrivata con rinnovato entusiasmo
1: sempre.
0: E porti con te come sempre delle notizie in dote. Quante dote c'hai stamattina?
1: 3 notizie in dote.
0: Vuoi fare
1: anticipazioni? No.
0: Non ne hai, perfetto, no. Va bene, allora queste devo dire mi piacciono. Davo un'occhiata veloce. Uno studio pubblicato nelle ultime settimane suggerisce che quando siamo impegnati in attività che ci piacciono davvero, il cervello filtra meglio i rumori di fondo e si concentra con maggiore efficacia. Cioè, in pratica, quando facciamo qualcosa con entusiasmo, il mondo esterno disturba meno. Forse non è dunque il lunedì a essere pesante, che il venerdì facciamo tutto con uno spirito diverso.
1: È vero.
0: No? Quindi vedi, c'entra molto, perfetto. Poi c'è un'altra notizia che riguarda gli scienziati. Abbiamo tanti scienziati tra gli italiani e dovremmo esserne contenti. Una fisica italiana è stata eletta alla guida della collaborazione internazionale dell'esperimento CMS del CERN. Coordinerà circa 6.000 ricercatori provenienti da 58 paesi impegnati nello studio dell'universo. C'è questo risvolto assolutamente positivo. Cioè, ragazzi, ogni tanto fa bene ricordare che il talento italiano non è solo in cucina, nella moda o nel calcio.
1: No,
0: nel calcio diciamo un meno ultimamente, però anche nella scienza siamo ai massimi livelli. Cioè, un'italiana guiderà un gruppo di 6.000 scienziati e quindi una applauso. Non mi hanno messo il nome della, non me l'hai messo il nome della scienziata, però l'applauso a questa scienziata. Dai. E a tutti gli scienziati italiani in genere, mettiamola così.
1: Sì.
0: Poi c'è una notizia che stavo leggendo sui giornali questa mattina che riguarda un intervento, diciamo, decisamente insolito per la polizia a Livorno. Una donna ha chiamato il 112 per a causa del marito. Dice, vabbè, oddio, sarà un altro orribile fatto di cronaca. No, per fortuna no. Ha chiamato la polizia perché appena rientrato da un viaggio di oltre un mese, il marito, ecco, ha rifiutato un rapporto intimo con lei. Ah, non vuoi fare sesso con me? Chiamo i carabinieri, chiamo la polizia. Dice, sono arrivata adesso. Sono stanco morto, ho fatto un viaggio, c'ho l'aereo. Lei ha chiamato i carabinieri perché lui non voleva fare sesso con lei. E lei dice, oh, sono stata qui 3 settimane, 1 mese senza fare niente, subito sesso, ma fammi riposare un po', niente. Ha chiamato la polizia.
1: Che egoista lui.
0: Però voglio dire, ma era stanchissimo, era
1: ma
0: appena
1: che
0: tornato.
1: Significa?
0: Vabbè,
1: ho
0: comunque,
1: capito.
0: La discussione è generata semplicemente tra urla e accuse. I vicini hanno chiamato, appunto, hanno accompagnato gli agenti alla porta. È emerso che non c'erano né violenze né reati, solo una lite di coppia conclusa con la mediazione della polizia e ritorno alla calma. Alla fine il verbale riportava, a motivo dell'intervento, lui voleva dormire. Quindi vabbè, poi l'avranno fatto sesso, auguri a questa coppia.
1: Ma sì, però, immagino di sì.
0: Lei rischiava una denuncia per procurato allarme, per fortuna. Vabbè, i carabinieri e la polizia, capito. Mettiamo una canzone nuova, Gianna Nannini e Marrakesh, America Inc.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A. Kiss
2: Kiss. Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
3: Ecco qua.
2: Scarpe. Beh, carine queste.
3: Carine quelle, eh?
2: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
3: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
2: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
3: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Kiss Kiss.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Kiss Kiss.
3: So

0: a Fall in Love in Me, capito? Mm-hmm. Leti? Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a tutti, siete con Radio Kiss Kiss, mercoledì 8 di luglio, il bene che ti voglio. Mm. Ragazzi, saluto anche Silvio che dice: ragazzi, ma anche io non ho fatto ancora un tuffo, eppure siamo in piena estate. No, vabbè, è iniziata da poco, oddio. Noi siamo quelli irriducibili di agosto, no?
1: Sì.
0: Cioè, gran parte degli italiani potranno fare un primo tuffo in acqua, che sia quella di mare o di fiume o di lago, cioè avranno le vacanze, per intenderci. Non prima di agosto, purtroppo le grandi chiusure aziendali sono tutte in questo mese, una cosa, bisogna dire, molto italiana, molto italiana.
1: Le prime le settimane centrali, due settimane centrali, generalmente. Sì,
0: per esempio, potendo scegliere mai fare ferie d'agosto, io costa tutto di più, tutto più affollato, ma e alla fine ci ritroviamo sempre a fare le ferie d'agosto, perché poi chiaramente lavoriamo fino all'ultimo. Saluto chi ci chiede: ragazzi, dove sarete quest'estate con la radio? Allora, questo weekend siamo a Rossano e quindi anche l'ultimo, mi sa, di luglio,
1: sì.
0: Poi faremo anche metà agosto di là, da quelle parti, però insomma siamo lì, e poi questo mese è bello pieno, non ci riposiamo, lo sai, Letty?
1: No, lo so, lavoriamo 29 giorni su 31,
0: che sarà mai, su.
1: Ma no, ma va bene, dai. Vabbè, no, questo... parte che comunque il nostro lavoro, non è che parliamo di lavorare le 10 ore, comunque.
0: Certo, Cristian, buongiorno, come stai?
2: Buongiorno, chi a tutti, da Cristian, un saluto al mio collega Gio di Brescia,
0: Michele.
3: Buongiorno mattinieri, buongiorno Max, buongiorno Loretti, Michele, direzione Stellantis, Prato la Serra.
0: No, Michele, mi interessa perché
3: quando si inizia a stare bene per dormire sono alla sveglia.
0: Capito?
3: Che ci vuoi fare? Animo!
0: Questo messaggio di Michele l'ho messo anche perché ha detto una cosa che condivido con lui, cioè quando finalmente prendi sonno bene, pure con questo caldo, capirai, e magari pur avendo il climatizzatore posso anche spegnerlo, quindi dormo meglio e in quel momento ti suona la sveglia.
1: È vero.
0: Oppure, non so se succede anche a voi, avete qualcuno che per qualche motivo a fianco deve alzarsi prima di voi, lui o lei non sente la sveglia, ma tu sì, capito? Non sei
1: ogni
0: tu.
1: Riferimento è puramente casuale.
0: Non sei tu quello che ti devi alzare così presto, cioè tipo se tu ti devi svegliare alle 4, perché metti la sveglia alle 3? È bello che quella persona a fianco a te non si alza, ma sveglia tutto il resto della casa. Vabbè, comunque era per dire storie da sveglia mattutina e da mattinieri. Dai, tra poco vi sentiamo, tra poco scopriamo anche i segni zodiacali più fortunati di oggi e il calendario nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.

0: questa canzone estiva nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: L'oroscopo di mattinieri. Buongiorno a tutti, buongiorno Laliti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Il nostro podio dunque prevede 3 segni zodiacali più fortunati del giorno. Oggi mercoledì 8 luglio, in terza posizione, quale segno zodiacale c'è?
2: Il segno della Vergine. Con pazienza e organizzazione riuscirete a trasformare una situazione in stallo in un'occasione concreta di crescita anche sul piano economico.
0: No, se fanno i sordi, dai ragazzi. Seconda posizione, quale segno zodiacale?
2: Il segno del Leone. Un'opportunità in attesa, magari legata a un viaggio o a un nuovo contatto, vi aprirà la strada a sviluppi molto promettenti.
0: E al primo posto, il segno zodiacale più fortunato di oggi è?
2: Il segno della Bilancia. Collaborazioni e relazioni oggi vi regaleranno una piacevole sorpresa, mentre un progetto a cui tenevate inizierà finalmente a prendere forma.
0: Ah sì, allora controllo tutto adesso. Perfetto.
2: Ma non sei della Bilancia?
0: Ah no, no, pensavo al progetto.
2: No.
0: Allora facciamo un riepilogo. I 3 segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno della Vergine, in seconda posizione il segno del Leone e in prima posizione il segno della Bilancia.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: E là, here we go, come si dice in questi casi. Buongiorno mattinieri, oggi 8 luglio. E allora, cosa ci ricorda questa data? Cosa celebriamo?
2: Iniziamo dai santi del giorno. Sant'Edgardo.
0: Io devo provare dei nomi, aspetta.
2: Edgardo,
0: vieni qua, come funziona? Strano.
2: Edgardo,
0: vai,
2: mi piace Edgardo, è bella. Poi santi
0: vai.
2: Aquila e Priscilla.
0: Aquila, Priscilla, sì sì, funziona.
2: Ma li devi dire tutti? E San Procopio, vai.
0: Procopio mi hai fatto arrabbiare oggi. Procopio, vieni qua. Perfetto, sai quando richiami i figli, li prova per il figlio.
2: Procopio,
0: vai.
2: Sì, passiamo agli eventi.
0: Oppure il gatto, il cane, va benissimo, mi piace il nome Procopio. Procopio, sì.
2: No, dai.
0: Procopio, vieni qui.
2: No, Prochino, no, poi mi piace dare sì, i diminutivi, mi piace. No.
0: Procopino, come si
2: Procopino.
0: Bello, va bene, andiamo avanti.
2: Passiamo agli eventi del giorno. Oggi è la giornata internazionale del Mar Mediterraneo, dedicata alla tutela di uno degli ecosistemi più ricchi e preziosi del pianeta.
0: Sì, anche perché il pesce più buono è quello del Mediterraneo, c'è poco da fare. Poi vai.
2: L'8 luglio del 1889 esce il primo numero del quotidiano finanziario.
0: Quale?
2: The Wall Street Journal.
0: Ecco.
2: Oggi tra i giornali economici più influenti del mondo.
0: Bene, poi.
2: Nel 1947 si verifica l'incidente di Roswell nel Nuovo Messico, uno degli episodi più discussi e misteriosi della storia contemporanea, che alimenterà per decenni e oltre teorie sugli UFO.
0: Beh, anche l'ultimo film di Spielberg, Disclosure Day, riporta una scena di Roswell, di questo incidente lì nel film. Non posso spoilerare nulla perché ancora al cinema,
2: parliamo di decenni, qui parliamo che...
0: però lì si ipotizzava la data anche del 7 luglio, non solo l'8 luglio, insomma. Vabbè, comunque andiamo avanti.
2: Nel 1978 Sandro Pertini viene eletto 7° presidente della Repubblica Italiana al 16° scrutinio con 832 voti su 995.
0: Tra l'altro ricordiamo un Sandro Pertini, non so quanti di voi lo ricordano, che esulta con l'Italia che vinceva la Coppa del Mondo in Spagna nel 1982, l'Italia di Berzot, bei ricordi. E Pertini che festeggiava e portava con Dino Zoff la Coppa del Mondo in aereo, che bei ricordi. Ero ragazzino, io avevo 10 anni, li ricordo ancora, ne ricordi nitidi.
2: Passiamo ai nati del giorno. Auguri a Kevin Bacon, l'attore protagonista e di

0: Film cult come Footloose compie oggi 68 anni. Ti piace? Quanto ti piace Footloose a me?
1: Footloose, sì. Beh, grande Kevin Bacon. Poi
0: buon compleanno a Donatella Rettore, per lei oggi sono 71 anni.
1: Auguri Donatella.
0: Concludiamo con la storia della musica. Nell'estate 2011 un disco arriva improvvisamente nelle classifiche italiane e conquista l'estate italiana facendo ballare ogni generazione. Stiamo parlando di Mr. Saxo Beats di Alexander Stern.

0: ballammo questo disco, è vero? Grazie ragazzi, grazie Aleti.
1: Ma grazie a te Max.
0: Era il 2011, cavolo, già ho lavorato tutto sto tempo con Alexander Stein, Mr. Saxo Beat, che bei ricordi. Però
1: sì,
0: adesso,
1: molto.
0: Visto che io ho una certa età.
1: Vai. Dimmi.
0: Sono del 72. Io ricordo molto bene questa canzone. Avevo 12 anni e la cantavamo anche tra ragazzini. La canzone che sta per arrivare, che ha fatto la storia della musica, e crediamo che molti di voi all'ascolto ricordino con molto piacere, perché furono fatte anche delle parodie già all'epoca di questa canzone. I Modern Talking, dal 1984, You're My Heart, You're My Soul.

0: così sfuma piano piano questa canzone, Aleti. Che bei ricordi! Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Pronti a ripartire? Nuovo insieme le 6 in punto di questo mercoledì 8 di luglio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: Ringraziamento al nostro regista
1: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Buongiorno a voi tutti, pronti perché tra poco c'è la raffica e vi aspettiamo da tutta Italia per dire presente. Ci sono anch'io e allora storie, vita da mattinieri con un messaggio vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, mi raccomando, tirate fuori anche i nostri slogan, animo ce la
1: certo.
0: Posso fare, pronti? Ripartiamo tra poco anche con gli aggiornamenti d'attualità. Dopo aver letto le prime pagine ci sono le agenzie, vediamo proprio le ultimissime di attualità, dall'attualità stretta allo sport, un po' di tutto. Ma intanto ripartiamo dalla musica più bella, Pinguini Tattici Nucleari.

0: Sorry, scusa, lo sento la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno ragazzi, buon mercoledì mattina, 8 di luglio. Un saluto da Max, scusa,
1: e tu sai,
0: per capire, ricordate ogni giorno che su Radio Kiss Kiss ci ritroviamo insieme, ci raccontiamo del primo mattino, noi che ci alziamo la mattina presto, noi che siamo lavoratori, noi che stiamo concludendo un turno di notte, ecco, ci ritroviamo qui, ci raccontiamo un po' dell'attualità, quella che ci riguarda, e diamo un'occhiata anche all'attualità che leggiamo sui giornali o dalle agenzie, come sto per fare in questo momento. Leggevo le ultimissime, riguardano in particolar modo il vertice della NATO ad Ankara, e poi c'è stato anche un attacco del comando centrale degli Stati Uniti che ha iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi appunto contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa e avvertito che ci saranno ritorsioni, ha fatto sapere il ministero degli esteri iraniano. Intanto Trump è sbarcato insieme a tutti gli altri leader della NATO ad Ankara per il vertice. E attaccato ancora gli alleati, insiste contro anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e anche Gran Bretagna non ci hanno aiutato sull'Iran. Poi l'affondo su Meloni, dice, una brava persona ma non c'è stata per noi. La presidente del Consiglio è arrivata in ritardo poi alla cena, era seduta allo stesso tavolo di Trump e dei leader europei, e a banchetto finito con i giornalisti ha chiuso la questione, ha detto i rapporti restano cordiali tra Stati Uniti e Italia. Intanto il presidente della Repubblica Mattarella ha fatto sapere che sarà a Parigi il 14 luglio su invito di Macron per la festa della Repubblica Francese. Il giorno prima nella capitale c'è anche il vertice dei cosiddetti volenterosi, anche con Giorgia Meloni. Tanto sport, con il calcio iniziamo dai mondiali. Si sono delineati tutti i quarti di finale, da lì.
1: Sì, le quattro partite.
0: Quindi,
1: allora, Francia-Marocco, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Inizieranno domani con la prima, Francia-Marocco alle ore 22.
0: Italiane, che bello.
1: Sì,
0: iniziano le partite più interessanti.
1: L'ora italiana.
0: Perfetto. Quindi gli ultime qualificate sono Argentina-Svizzera, come dicevi, l'Argentina che stava perdendo 2-0 in 13 minuti, ha ribaltato la partita contro l'Egitto.
1: Ha vinto 3-2, poi Svizzera-Colombia sono
0: finita
1: arrivati
0: 0-0, giusto?
1: Sì, dicendo, infatti, finita 0-0, sono arrivati ai rigori, ha vinto la Svizzera per 4-3.
0: Poi il tennis, Sinner torna in semifinale a Wimbledon, continua la sua marcia da numero uno del mondo dopo aver battuto il tedesco Struff. A sfidarlo troverà Novak Djokovic, che ai quarti ha avuto la meglio sul canadese Ujalia Sim. E bene anche l'altro italiano Flavio Cobolli, che invece ai quarti affronterà l'inglese Furry. In bocca al lupo veramente, ragazzi, del tennis italiano. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire voi. Raffica di messaggi, l'appello dei mattinieri al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vuoi aggiungere altro?
1: No,
0: un messaggio positivo,
1: no. Animo,

0: pronti? Sai chi ti saluta?
1: Ecco.
0: Simona da Padova.
1: Ciao Simona.
0: Allora, pronti c'è la raffica e vi mettiamo subito in onda. Qualcuno diceva, ragazzi, ma la sigla dei Chipman non c'è più. Come no? Eccola. Animo, se la posso fare. Buongiorno mattiniere. Basta, dai, l'applauso ai Chipman. Laletti, che cosa c'hai? Dimmi.
1: Fa un po' freddino, sembra di stare tipo, non so.
0: Vuoi che spenga l'aria condizionata?
1: Un pochino.
0: Metto la sigla e la spengo. Dai, sigla!

0: il momento di sentirvi da tutta Italia. Cioè, voi registrate un vocale adesso e siete subito in onda. Dice, sì, vabbè, ma come devo fare? Memorizza questo numero, memorizzatelo su, grazie,
1: 3 sullo smartphone. 347-490-0042.
0: Dice dove, se no? Anche a mente, memorizzatelo, lo ripeti lentamente.
1: Certo.
0: Grazie.
1: 347-490-0042. Però lenti, avevi detto una cosa che non hai fatto.
0: L'ho spenta, come no? Scusami, no, dai, veramente, ma sei proprio anziana oggi.
1: Non l'hai spento. Sei un bugiardo, hai detto durante la sigla ti spento. Non l'hai fatto.
2: Io non sono d'accordo su sta cosa.
0: Vabbè, vi sentiamo, pronto, buongiorno, chi c'è?
3: Buongiorno mattinieri da Beppe, anche questa mattina Beppe presente fortunatamente. Direzione Piana del Sele, sono un agronomo e vado a vedere le mie bimbette come stanno.
0: Le bimbette?
3: Mi occupo di quarta gamma, lavoro in un'azienda e quindi il mio compito è quello di far arrivare sulla tavola dei consumatori un buon prodotto.
0: Molto bene, Ciccio, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti da Ciccio Cardellino.
1: Ciao Ciccio.
4: Animo, animo,
1: animo.
4: Senti, stamattina mi sento un leone.
0: Cosa hai preso? C'è Mr. Pippo.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
5: Mr. Pippo da Locorotondo.
1: Ciao Pippo.
5: Sveglia all'alba, lavoro, ma stasera se va a bailar la salsa cubana.
1: Che bello.
5: A tutti, ci vediamo stasera alla rotonda. Ciao belli.
1: Ciao.
0: Sai che so ballare molto bene anch'io la salsa, la Leti. Se vuoi ti faccio vedere.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ma anche no. Da Roma, mie mio collega qui presente Filippo.
1: Sì.
6: Un saluto a tutti, animo, animo, animo,
1: animo.
0: Andiamo a Tortona.
7: Buongiorno da Tortona, new entry. Ciao Catello, un bacione a voi tutti.
0: Vai.
1: Non una lira.
0: Di qualcosa. Vabbè, niente, è finito.
8: Buongiorno mattinieri, buongiorno Leti, buongiorno Max, Antonio Carboni dal Frano Salerno. Kiss a tutti. Animo, animo.
9: Buongiorno mattinieri. Kiss Marco da Napoli, sempre in giro per ferrovie.
0: Oh, bravo. Bene, bene. Ragazzi, al volo, dai che siete subito in onda.
4: Buongiorno, salete tutti i mattinieri Radio Kiss Kiss. Sono Tony dei Fratelli Barracuda.
0: Vai Tony.
4: Ce la posso fare anche oggi. E il motto è sempre questo: animo, animo,
1: animo.
0: Ragazzi, non urlate però, che alla lì ti viene mal di testa.
1: Sì,
0: capito?
1: È vero.
10: Buongiorno mattinieri.
0: Vabbè, siamo stanchi stamattina.
1: Sì.
0: Vabbè, andiamo da. Aspetta, c'è Bobby? Leggo, buongiorno, vai.
11: Buongiorno, Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
11: Chiamo da Bari, Bitonto.
0: Che dici?
11: Vi amo, mi piace molto ascoltare Radio Kiss Kiss.
0: Non cambiare,
11: sto andando al lavoro,
0: sì,
11: sulle strade, mi ascolto ogni mattina Radio Kiss Kiss, mi fa piacere di ascoltarvi.
0: Grazie.
12: Buongiorno. Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
12: Ciao Quinti Max, ciao bella Leti. Ho incontrato la signora dieta e nella lista sua non ci siamo messi né il mio nominativo né il tuo.
0: Niente,
12: Max,
0: mannaggia.
12: Quindi mi sa che dobbiamo rimandarla.
0: È difficile, rimandiamo la signora.
4: Buongiorno
0: dieta.
4: Mattinieri.
1: Ciao.
4: Saluto da Ivan ed Elena da Reggio Emilia. Animo, animo.
0: Ciao ragazzi.
4: Asportiamo felicità.
0: Bravo, pronto.
13: Buongiorno D'Antonio, un abbraccio a tutto lo staff di Kiss Italia, grazie della compagnia.
0: Ciao, grazie.
14: Oh, io sono Elisa
15: e io Alessio
14: e stiamo andando a Gardala.
0: Buon divertimento. Oh. Yeah.
11: Buongiorno mattinieri.
0: Sì. Vabbè ragazzi, allora dobbiamo andare, mi dico,
1: sì,
0: che si è fatta una certa.
1: Si è fatta una certa.
0: Laliti, ti voleva dire Antonella da Padova che
1: dimmi,
0: ti
1: Antonella
0: segue. Chi ti segue sempre sui social dice: ma perché non rispondi? Ti aveva chiesto la ricetta di cui hai parlato la settimana scorsa.
1: Perché di quale ricetta non ci sto, hai parlato? Non ci sto sui social, nel senso ci sto e non ci sto, ragazzi, perdonatemi.
16: Ma è del mestiere questo?
0: Non lo so, ragazzi, no, perché fa sempre la diva, capito?
1: Non faccio la diva.
0: Vabbè.

0: Chissà te che oggi non ne vuoi sapere di svegliarti. Svegliarti. Chissà te che oggi in bus hai trovato il posto perfetto per ammirare la tua splendida città. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
2: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Kiss Kiss.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Kiss Kiss.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Kiss Kiss.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
9: Kiss Kiss.
10: La musica più bella, suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Sono incredulo.
1: Mamma mia.
0: Controllo, guarda, sì, sono incredulo, si vede anche fisicamente.
2: Devo aver paura.
0: No, in un ristorante di Torino, una coppia formata da due giovani ragazzi di circa 30 anni ha litigato anche in maniera accesa, perché a un certo punto lui stava per pagare il conto, ma lei è intervenuta e ha detto: no, pago io. E questo semplice, io avrei detto: prego, accomodati, sono contento. Invece no, lui non ha gradito, dice: lasciami fare l'uomo, sarà una cosa maschilista, retrograda. Comunque hanno discusso per questo in maniera accesa. Alla fine è rimasto incredulo il ristoratore, che ha raccontato alla stampa locale questa vicenda. Fatto sta che si discute anche per queste cose nella coppia: pago io, paghi tu.
2: Però che bello, no? Sono un uomo, quindi fammi badare a te, fammi pensare. Bella questa cosa.
0: A te è piaciuta? Pensavo. Però vedi, c'è l'orgoglio femminile oggi, questa cosa maschilista, questa cosa che devi fare. Come si dice quell'altra cosa lì?
2: Cosa?
0: C'è quell'altro termine che va tanto in voga adesso.
2: Sessista?
0: No, quell'altro, quell'altro che sai. Quello che c'è il padre padrone a casa, com'è che si dice? Quello che va tanto e va. Mi butto in questi ginepraio che non mi vengono le parole. Vabbè, comunque.
2: No, non mi viene.
0: Quello che adesso tutti si lamentano è questo maschilismo assurdo. C'è quell'altro termine che mi verrà dopo. Va bene, comunque, una volta la scena era sempre la stessa, arrivava il conto e quasi automaticamente, diciamo, nella coppia era l'uomo che tira fuori i portafogli. Però oggi si discute anche su questo. Da un lato ci sono temi più ampi, no? Come la disparità salariale, anche giusto magari che magari a parità di ruolo, ecco, cioè, l'uomo chissà perché guadagna sempre di più, però per questo paghi tu. Patriarcale, non mi veniva, bravo, era il termine che cercavo. Comunque non è questo l'argomento. È un po' una polemica quella che viene fuori da questa notizia, ma è giusto che a questo punto, per la parità dei sessi, per la parità di tutto, ci sia anche la donna a pagare il conto? Che ne pensate? È una cosa che ha acceso anche diversi commenti sui social. C'è chi dice: anche donne scrivono la parità è questa, dobbiamo poter pagare anche noi, finitela con questa cosa che dovete pagare sempre voi. Perché poi si è scatenato un dibattito, no, su questa vicenda, su questa notizia che è venuta fuori appunto da un ristorante di Torino. Fatto sta che la domanda è interessante, ragazzi, perché non riguarda solo i soldi, riguarda il significato del gesto. Per alcune donne poter offrire una cena significa dire: non ho bisogno che qualcuno paghi per me, se voglio farti un regalo lo faccio io. Per altri invece il conto rappresenta ancora una piccola forma di cortesia, di galanteria, no? Non un obbligo, non un modo per dire: questa sera ci tengo ad offrirti io. E allora dov'è che finisce la galanteria e comincia la parità? Non è facile, sai? E allora lo chiediamo agli ascoltatori. Ragazzi, quando si va al ristorante, come vi organizzate nella coppia? Quindi pago io, paghi tu, dividiamo, facciamo una volta a testa. È giusto che paghi sempre l'uomo? Assolutamente no, deve pagare anche la donna. Cioè, come funziona? Poi certo non voglio escludere solo tipo di coppia, però col partner come vi comportate in generale? Tu come fai, la legge? E dillo, scusa.
2: No, a me piace che paghi l'uomo, non ci posso fare niente. A me piace che devo
0: paga
2: fare.
0: Paga tu, cioè. Paga.
2: No, vabbè, però poi se capita che pago pure io, non è un problema, non è che è un obbligo verso l'uomo. Sto dicendo che a me piace, però non deve essere un obbligo.
0: Ma sei una donna di altri tempi, anche tu sei patriarcale, allora a sto punto non va bene. Vedi, è vero, uno trova sempre la polemica alla fine. Però vi aspettiamo, dai, qual è il vostro punto di vista? Ragazzi, chi deve pagare quando si va al ristorante? Anche non solo il primo appuntamento, vi sentiamo tra poco nei mattinieri di Kiss Kiss.

0: Dai, faccio due conti. Oh, oggi devi offrire tu, stasera al ristorante. Niente, Ma com'è che siete... Ecco, per la parità solo quando vi conviene. Qua abbiamo acceso la polemica su Kiss Kiss. Buongiorno dai mattinieri. Leggevamo di una storia di cronaca, discussione accesa in un ristorante per una coppia giovane. Pago io, paghi tu, questa cosa maschilista, ha detto lei, basta, deve finire, pago io. Ma avessi trovata io uno che vuole pagare al ristorante. Però vabbè. Per dire, dov'è si sconfina? Cioè, dov'è il limite per dire, insomma, cioè, c'è un limite su... Su quello che dicevo prima, aspetta che mi è scappato.
1: Adesso sto, non voglio fare, sicuramente creerò una polemica su questa cosa che sto per dire, però l'uomo a un certo punto dice: ok, bello, la donna deve cucinare, bello che la donna magari faccia le faccende domestiche. Ed è giusto, perché anch'io la penso così, ognuno ha magari il suo ruolo. Non voglio però creare problemi. Però è anche vero che siamo arrivati a un punto che l'uomo non fa più il suo dovere a casa da uomo.
0: Però attenzione. Okay?
1: Perché esempio, io a casa faccio tutto io, anche a livello di gestione di uomo.
0: Certo, quindi ci si divide in questo modo. Vabbè, la domanda è interessante perché in realtà non riguarda, lo dicevo prima, solo i soldi, riguarda il significato del gesto. Per alcune donne poter offrire una cena significa dire: non ho bisogno che qualcuno paghi per me. E da qui, insomma, però è sottile la questione. Perché per altri invece il conto rappresenta ancora una piccola forma di cortesia, come dicevo prima. Senti, Adriana, buongiorno.
2: Ciao Max, ciao Laleti. Allora, è ancora una forma di galanteria e di cortesia. Se esco con un uomo, ancora di più se quest'uomo mi invita a cena, è bello che paghi lui. Poi per il resto sono una donna indipendente, guadagno, lavoro, posso permettermi qualsiasi cena, ma per me queste restano delle cose intoccabili. Quindi, cari uomini,
0: pagate.
2: Se invitate una donna a cena, per piacere, pagate.
0: Ma hai capito?
2: Ciao ragazzi,
1: io sono d'accordo con Adriana, è una forma di galanteria.
0: Sì, però hai capito la coppia ha litigato a Torino perché lei si è stufata, ha detto: basta sta storia che devi pagare tu, che vuoi dimostrare? Ha detto: ora pago io, stai zitto. E da lì è nata la discussione. Come vi comportate?
3: Buongiorno mattinieri, Angelo da Rodi. Max, se paga mia moglie, vado a cena con mia moglie, paga lei, il pozzo è sempre quello, si prende i soldi. Se vado in giro e pagano gli altri, ben vengano. Non mi offendo sicuramente, guarda. Ciao, ciao a tutti, un bacione.
0: Senti.
4: Max, è semplice. Una volta pago io e una volta paga mia moglie con la mia carta, però. E quindi alla fine la prendo sempre io.
0: È perché poi conta vedere pure davanti agli altri, sai, paga tu. Il fondo è sempre quello. Dai, ci torniamo sull'argomento tra pochissimo. Intanto vi facciamo ascoltare una canzone nuova, quella di settembre, si intitola Due settimane.

0: male, basta. No, dico seriamente. Per alcune donne poter offrire una cena significa dire non ho bisogno di un'altra persona che paghi per me, uomo o donna che sia. Se voglio farti un regalo lo faccio io, se voglio che mi paghi te lo dico io. Basta questi uomini che offrono la cena alle donne o viceversa con qual partner in generale, donne donne, uomini uomini, fate voi. C'è una società che deve uscire da questo patriarcato, dicono molte donne. Sui social leggevo dei commenti a questa notizia incredibile. Allora, a parte c'è chi scrive: se una donna offre la cena vuol dire semplicemente che può farlo e lasciatela fare, basta questa cosa, insomma, diceva Alessandra. Poi voglio salutare Stefano che dice: ragazzi, sapete come facciamo per me e la mia compagna?
1: Sì, come?
0: Chi invita paga. Vale sia se invita lui che lei, è una questione di educazione, non di genere, dice Stefano.
1: No,
0: mi piace, se invita paghi, ma tu mi puoi invitare qualche volta?
1: Non ti ho mai invitato e non ti inviterò mai.
0: Va bene, tra poco.
2: È una figata, è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
3: Ah, la volevo da sempre! Un vero affare! Sembra fatta per me! La amo!
4: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te! Fai i tuoi acquisti in diretta! Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba! Interagisci con seller e creator attraverso la chat! Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live!
5: Kiss, kiss.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Kiss, kiss.
8: Ehi, grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamole insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
5: Kiss, kiss.
9: Devi arredare il tuo giardino?
10: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
9: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
11: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
9: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
13: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
14: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
15: Zanzara!
13: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.

0: battaglie da non confermarsi mai, praticamente battaglie che devono andare avanti come la disparità salariale, ma poi ci sono delle cose però su cui anche le stesse donne dicono no, però manteniamo i ruoli di un tempo, però non tutte sono d'accordo. Donne che attaccano le donne, e c'è chi dice ragazzi non è vero, dobbiamo essere pari su tutto, e c'è chi come Cinzia per esempio ci racconta e ci dice:
1: ciao Lady, ciao Max, ciao. Cinzia da Milano. Allora, io penso che l'uomo ha il suo ruolo e dobbiamo smettere noi donne a volte di fare il ruolo degli uomini. Magari il conto è una galanteria che alla donna piace, ragazzi. Sì. A me piace. E cioè, le donne devono ritrovare il proprio ruolo. È troppo, troppo. Oggi le donne sono troppo.
0: Capito, l'ho detto, vuoi commentare?
2: Guarda, che è anche un modo per corteggiare, cioè una galanteria, ragazzi. Cioè non è, io non la vedo come l'uomo che prevarica sulla donna, quindi perché paga.
0: Allora,
2: io
0: sentite,
2: non la vedo
0: lui
2: in
0: che ci
2: maniera.
0: Racconta quando si va in un ristorante costoso, che cosa accade.
3: Ciao Max, ciao Leti, ciao. Nicola da Torre Maggiore, buongiorno macchinieri e Radio Kiss Kiss. Niente, voglio far presente una cosa: se si va in un ristorante abbastanza
0: importante,
3: diciamo,
0: no?
3: Altolocato,
2: sì.
3: Sapete che si danno due menù, quello per la donna e quello per l'uomo. Per l'uomo.
0: È vero, è vero.
3: Quello per la donna non c'è il prezzo,
0: no.
3: Invece da quello dell'uomo c'è il prezzo. Ma se io devo pagare pure per la donna,
0: lascia che voglio, sappia.
3: Perché la donna deve sapere quello che pago.
2: Ma dai.
3: Giustamente. Deve sapere che lo sforzo che faccio per lì.
0: Però è vero,
3: mi
0: guarda,
3: sembra giusto.
0: Dai.
3: Animo.
2: Vabbè, come uno fa il regalo, sai, faccio regalo, ho speso 150 euro. Ma sì, che roba è?
0: Nei
2: dai,
0: ristoranti
2: su.
0: Costosi è vero, c'è il doppio menù, quello sì, della donna è senza prezzo. Però non è una cosa anche questa sessista, secondo te, no? Chi?
2: No, no, invece è una cosa di cortesia che si fa alla donna.
0: Quando si tratta di pagare noi è una cosa di cortesia. Funziona così, ragazzi. E volevo salutare anche chi mi dice.
4: Buongiorno Letti, buongiorno a tutti.
2: Ciao.
4: Pagare la cena a una donna che la si invita fuori a mangiare, certo, è una forma di galanteria, di cortesia, perché dopo si presuppone che c'è il dopo cena e dopo è lei a fare qualcosa.
2: Funziona
4: più uno, fa due, non può fare cinque.
0: Sessista, sessista, sessista. Oh, ragazzi, è sempre sottile la questione, rischi sempre di sconfinare, approfondiamo.

Magnetic Bowser. I mattinieri di Kiss Kiss, buongiorno. Allora, in un ristorante di Torino, discussione accesa in una per una coppia, tant'è che il ristoratore ha raccontato tutta la stampa locale, perché sono arrivati quasi a, insomma, a distruggere il tavolo per la discussione, perché lei voleva pagare e lui glielo impediva. Tira, sì. Tirami di qua, di là, e basta con questa cosa sessista e maschilista che volete poi pagare e lui glielo impediva. Tira, sì. Tirami di qua, di là, e basta con questa cosa sessista e maschilista che volete pagare voi. Da questa notizia siamo partiti

0: Stando all'argomento, vi dico veramente che siamo arrivati a un punto di non ritorno con queste donne.
1: Che vuoi dire?
0: Lo vogliono brutto, lo vogliono bello, lo vogliono antipatico, lo vogliono simpatico. Insomma, non sanno più cosa volete. Paga, paga e va bene. Per fatti loro è giusto essere galanti e gentiluomini. Contrariamente, poi dopo non gli sta più bene nulla. Decidetevi, è ora di finirla.
2: Me, ad esempio,
3: è più facile di quello che sembra. Se la donna si propone di pagare, fatela pagare. Se non si propone, è perché non vuole pagare, quindi vuole che pagate voi.
1: Bene, poi comunque, senti, aspetta, ci sono tanti. Che volevi dire? Vai.
2: No, a me piace che l'uomo si prenda cura di me.
1: Certo, però vabbè, è sempre il denaro che conta.
2: In generale.
1: Va bene, pronto, sentiamo, vai.
4: Ciao Max, ciao Leti,
5: ciao.
4: Siamo da Napoli. Allora, per quanto riguarda il mio compagno, non mi fa pagare mai, anche se io mi propongo e a volte mi impongo. Per cui paga praticamente sempre lui quando andiamo fuori. Quando qualche volta do l'obbligo che pago io, puntualmente dopo qualche giorno lui mi fa un qualche regalo di qualsiasi
2: che
4: genere.
2: Carino.
1: Per compensare,
2: che
1: capito?
6: Buongiorno Leti, buongiorno Max,
2: ciao.
6: Buongiorno mattinieri.
1: Allora,
6: ma quando si va al ristorante o quando si va al bar o quando si va da qualsiasi altra parte in compagnia di donne o di mogli, cioè quello che vuoi, pago sempre io, ma perché mi sembra una forma di rispetto.
1: Ma c'è Miria, buongiorno.
7: Buongiorno mattinieri.
2: Ciao.
7: Sono Miria di Attigliano e io sono andata a cena più volte con un amico e ha sempre pagato lui. Una sera, dopo l'ennesima cena, siamo andati a prendere un gelato.
1: E lascia che
7: paghi
1: questo.
7: Il gelato.
1: Certo.
7: Cioè, minimo, no? Non c'è stato verso, mi ha preso per il braccio mentre stavo per andare a pagare che mi ha stroncato il bracciale.
1: Ecco, too much, troppo, questo è troppo, va bene.
8: Buongiorno Max, buongiorno Lady, complimenti
2: ciao.
8: Per la trasmissione. Voglio dire solo una cosa nel merito. Io sono sempre stato un galantuomo, perché essenzialmente, a parte mio padre che è una persona gentile di suo, mi hanno cresciuto tre donne, e tre donne mi hanno insegnato ad essere uomo, però credo che oggi si stia andando oltre, nel senso che questi paletti a cercare, diciamo, limiti di natura ideologica non fanno bene a nessuno.
1: Ok, tutto chiaro ragazzi, ci salutiamo tra poco.
9: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
10: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: E siamo arrivati ai saluti, grazie ai tanti amici che stanno ancora rispondendo, ma abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Torniamo però ad occuparci di questi temi che sono molto divisivi, devo dire, no?
2: Sì, che mi piacciono.
1: Le polemiche lanciate dalla Leti funzionano sempre.
2: Vero?
1: Quindi torniamo a farlo anche domani con altri fatti d'attualità. Tra poco Pippo Pelo e Adriana con il Pippo Pelo Show. Vi lasciamo con Bob Marley con What Love. People Get Ready, che bella. Grazie alla regia
2: Andrea Cimmino,
1: sempre prezioso, con i mattinieri. Appuntamento a domani 5:07. Da Max Poli e la Liti, ottima giornata e kiss kiss a tutti.

0: canzone del 1977 che ha chiuso i mattinieri.
1: Sono le 6:58 e noi siamo subito pronti a conoscere quali sono le ultime notizie con Cristina Manco, tra poco.
2: Una buona giornata e bentrovate. Ancora alta tensione nel Golfo Persico. Il comando delle forze armate statunitensi ha completato attacchi contro l'Iran, colpendo oltre 80 obiettivi come risposta immediata all'ultima offensiva iraniana contro navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Teheran reagisce contro Kuwait e Bahrain. I governi degli Emirati invitano i cittadini alla calma e a trovare rifugio. Il ministero degli esteri iraniano ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni in seguito agli attacchi di Washington. Notte di bombardamenti anche in Ucraina, nuova ondata di missili balistici russi su Kiev. Il violento attacco ha colpito la capitale prima ancora del suono delle sirene, provocando incendi in diversi magazzini ed edifici commerciali. Il presidente Zelensky ha lanciato un appello urgente agli alleati affinché accelerino la consegna dei sistemi missilistici terra-aria promessi. In questo contesto di tensione crescente prende il via il vertice NATO ad Ankara. Nel forum sulla difesa annunciati investimenti militari per 50 miliardi di dollari, oggi al centro l'Ucraina con il faccia a faccia tra Zelensky e Trump, che ieri al suo arrivo in Turchia ha riservato una nuova stoccata ai paesi europei. Italia, Germania, Francia e anche la Gran Bretagna hanno rifiutato di aiutarci sull'Iran. Su Giorgia Meloni ha aggiunto: mi piace, ma non c'è stata per noi. La premier al termine della cena di gala ha parlato di un rapporto cordiale con il capo della Casa Bianca. La cronaca: arrestati a Roma per spionaggio in favore della Russia, accesso abusivo a sistemi informatici. Due ex agenti dei servizi segreti da oltre 10 anni in servizio al Ministero della Difesa. Nell'inchiesta figurano altri 5 indagati. I due avrebbero passato ad un funzionario russo notizie riservate sulla sicurezza nazionale, ricevendo in cambio somme di denaro. Il ministro della Difesa Crosetto assicura tolleranza zero con chi mette a rischio la sicurezza nazionale. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlo Magno, indagato per l'omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto a gennaio ad Anguillara Sabbazia, in provincia di Roma. All'uomo vengono contestati reati di femminicidio aggravato da premeditazione, dal rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Sottoposto a fermo come indiziato di delitto il figlio della donna trovata morta nel suo appartamento a Sanremo, la decisione è stata assunta al termine del lungo interrogatorio del ragazzo. La 59enne residente a Milano è stata trovata senza vita dopo che il figlio aveva chiamato il 112 perché diceva di non riuscire a rientrare in casa. Sul cadavere segni di violenza al collo e ai polsi. Lo sport: calcio, conclusi gli ottavi dei mondiali. Le ultime due squadre ad approdare ai quarti sono l'Argentina e la Svizzera, che hanno eliminato rispettivamente l'Egitto 3-2 e la Colombia ai rigori. Tennis: Jannik Sinner accede alla semifinale di Wimbledon battendo 7-5, 7-6, 6-3 il tedesco Struff, il numero uno al mondo e campione in carica. Venerdì sfiderà Djokovic. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.

0: quale si è recato.
1: E quindi l'importante è che non si porti la plastica, però il cibo si può portare, la classica schiscetta da casa.
0: Però tua madre è esagerata, non porta la schiscetta, sì, porta la pasta al forno, porta il ruoto.
1: Tutto.
0: Tutte le cose, non è possibile.
1: Ma portano anche le sedie.
0: Pure le sedie.
1: Forse non lo sapevi.

0: Oh, abbiamo avuto un problema. Adriana stamattina ha dimenticato i vestiti a casa.
1: No, ha dimenticato i pantaloni
0: i
1: a casa.
0: I pantaloni a casa e anche le mutande. Ne è senza, ne è sprovvista. Io non vedo, no, non si vedono mutande, si vede tutto color carne sotto questo pantalone.
1: Perché c'è solo carne sotto.
0: C'è solo carne.
1: Sono i pantaloncini
0: la carne
1: in pizzo.
0: Urla. Ma veniamo alla carne che la tua famiglia, si sono accese le luci rosse in studio, non ho capito perché.
1: Sì, oggi girava così, sai Pippo, siamo all'8 luglio.
0: La famiglia di Adriana è stata tra quelle che hanno maggiormente protestato con i proprietari di ristoranti.
1: Bagnanti?
0: No, i bagnanti. Con quelli
1: balneatori?
0: Che, i balneatori, mm-hmm. Si chiamano i proprietari dei lidi. Balneatori? Boh, non lo so. Non mi viene.
1: No, ma no, proprietari dei lidi, gestori dei lidi.
0: Vabbè, sono i gestori dei lidi. Di Adriana, una famiglia che particolarmente numerosa, che va in spiaggia e portano il pranzo, portano i tavolini,
1: le sedie,
0: tutto quelli
1: quello
0: che si aprono così, gli sgabelli.
1: Sì, sì. Le sedie pieghevoli, te le ricordi?
0: Sì.
1: Anche il tavolino, quello pieghevole. Cioè quello
0: io
1: che
0: trovo
1: si
0: questa cosa di una cafonaggine spaventosa, per cui De Caro, il presidente mm-hmm. della regione Puglia, non mi trova, che tra l'altro noi conosciamo
1: molto bene,
0: molto bene,
1: lo
0: anche
1: salutiamo.
0: Un nostro ascoltatore, lo salutiamo, ma caro presidente, con tutto l'affetto, anche perché lei magari ci sta ascoltando, però c'è famiglia e famiglia, ci sono persone che vanno sulla spiaggia, mangiano decorosamente, ma ci sono famiglie, in questo caso dicevo quella di Adriana, che esagerano, cioè coinvolgono tutto il lido, tutti sotto quell'ombrellone, la pelle parmigiana, un navo!
1: Però Pippo, vuoi mettere?
0: Che bastufu, un navo!
1: Vuoi mettere il colore, il calore di
0: quando,
1: scherzi a parte, si mangiava in spiaggia, c'erano le spiagge libere, certo, andare al mare era più di una giornata di lavoro,
0: sì,
1: era
0: esatto.
1: Una vera e propria fatica.
0: Si arrivava con i frigoriferi,
1: quelli rigidi, quelli che erano
0: rigidi,
1: molto pesanti.
0: Sì. E ancora,
1: poi,
0: diciamo, questo rimane vietato perché portatevi il panino. Ma non portate i frigoriferi sulla spiaggia.
1: No, quelli rigidi no. Quelli
0: rigidi.
1: Però posso dire, sono arrivata anche io alla conclusione che magari una borsettina frigo in spiaggia, anche se sei al Lido, andrebbe portata. Perché appena compri l'acqua, che costa anche parecchio al Lido, poi dopo un po' è subito calda. Quindi la domanda che vi facciamo questa mattina,
0: i proprietari
1: partendo
0: dei lidi si chiamano balneari, ci hanno detto, ecco, non mi veniva il termine, li ho chiamati balneatori io.
1: Balneari,
0: sì.
1: Beh, ok, thank you, adesso verifichiamo.
0: Grazie agli
1: comunque
0: ascoltatori che sono sempre precisi.
1: Allora, quando andate in spiaggia preferite, ammesso che ce ne siano ancora, poi dipende dalla zona che frequentate, la spiaggia libera e quindi portate tutto da casa, oppure andate al Lido e ovviamente usufruite di tutti i servizi del Lido. E ovviamente consideriamo un po' anche i costi, cioè
0: allora,
1: quanto vi costa fare una giornata al mare.
0: Diciamo che mediamente per una famiglia andare a mangiare su un Lido è una spesa importante, perché poi il Lido non pratica i prezzi normali, anche i gelati vengono aumentati di prezzo in modo significativo. Uh-huh. Adesso non me ne vogliano gli amici, i gestori dei Lidi, però sicuramente per una famiglia intera
2: c'è una leggera maggiorazione.
0: C'è una leggera maggiorazione, sì, chiamiamola leggera in alcuni casi,
1: Poi dipende dalla zona,
0: eccessiva.
1: Dipende dalla città, dipende dal luogo in cui si va, è ovvio.
0: Quindi ci sta che le persone portino il panino, che ne so, qualcosa da mangiare, ma ovviamente quel banchetto che veniva fatto un tempo sulla spiaggia, a mio parere, potrebbe non essere gradevole per il vicino d'ombrellone, che magari è andato in spiaggia per stare un po' sereno, un po' tranquillo, e deve vedere tutta sta gente che banchetta, ma come, chi se ne frega? Allora pica, rustica progenia, sempre villana fui. E quindi nel tuo caso non puoi parlare, stai zitto. Andiamo avanti. Allora, stavamo dicendo.
1: Allora, la domanda è facile. Cibo da casa oppure usufruite dei servizi che vi offre il Lido? Utilizzate sempre la spiaggia libera oppure preferite appunto le strutture private?
3: Cominciano le fere quando torno al mio paese.
0: Ecco qua.
3: Le chiese che a Parmigiano,
0: puro
1: Ovino Gavorco.
0: Ovino
1: Gavorco. Lo volevo dimenticare.
0: Ti ricordi quando siamo andati a Nerano?
1: Io stavo pensando proprio a quella scena.
0: Il mitico Tonino a Nerano, che ci ha portato sulla spiaggia di tutto.
1: Quindi, come vedi, ci sono ancora famiglie che vanno in spiaggia e portano la qualunque.
0: Vabbè.
1: Allora, 347-490-0042 per comunicare con noi. Intanto, come sempre, ce ne andiamo sotto la doccia. Sentiamo.
4: Le canzoni. Sotto la doccia.
5: When the night has gone and the land is dark and the moon is the only my voice.
0: Allora, Ilenia da Torino, una delle due sorelle, ha mandato il suo concetto di spiaggia. È questo e non ne esiste altro. Ti sembra una spiaggia questa, Adriana, dove banchettare con parmigiana di melanzane?
1: Ma no, questa è una spiaggia per ultracentenari. Ma no, questa è una 180 spiaggia per ultra ricchi. 180 anni ha festeggiato.

0: la canzone Stand By Me su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno a tutti voi, grazie, grazie mille. Ovviamente c'è la protesta di chi la pensa come te, Adriana, che vuole portare la pasta al forno,
1: allora,
0: sulla spiaggia.
1: In realtà con parsimonia.
0: Il sartù di riso, Adriana ne ha mangiati di sartù di riso sulla spiaggia.
1: Veramente l'insalata è proprio l'insalata di riso.
0: È cresciuta.
2: Frittate di spaghetti.
0: Le frittate di spaghetti, sì.
1: Quello è il mio forte, la piazzo ovunque.
0: Possiamo sentire un po' di messaggi vocali degli ascoltatori che stanno inviando messaggi infuriati in certe case.
1: Buongiorno.
3: Io dalla Sardegna, assolutamente spiagge libere.
0: Spiagge libere
4: buongiorno,
0: tutta la vita.
4: Pippo, buongiorno Adriana. Allora guarda, io ti dico la verità, prezzi ormai va bene alle stelle, però ci sta il lungomare di Scauri, che attualmente diciamo che è uno dei più belli, perché hanno proprio aggiustato bene.
0: Sì.
4: Ragazzi, ma io vado sempre, adesso non mi metto a pubblicizzare il nome del chiosco, ma vado sempre in un chioschetto lungomare proprio perfetto, preciso, con posto auto, navetta che ti porta dal parcheggio fino in spiaggia, ombrellone, due lettini, tavolinetto per poggiare la roba, 10 euro.
1: Nel senso, lui voleva dire ho un servizio eccellente,
0: sta pure il tavolinetto per appoggiare le derrate alimentari che porta da casa,
1: e il prezzo è ottimo, è buono, bene, quindi ci sta perfettamente.
0: Abbiamo al telefono Dario. Ciao Dario, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno
5: a tutti.
0: Dario da Tortona, in provincia di Alessandria. Allora Dario, benvenuto. Tu il mare non ce l'hai, ci vai per qualche giorno di vacanza, immagino, no?
5: Esattamente.
0: Dove
5: di solito vado giù dalla suocera in Puglia, quando magari abbiamo tempo di andarci 15 giorni ad agosto, oppure vado per il weekend a volte in Liguria, insomma.
0: Ed è stato
5: anche
0: proprio è stato proprio De Caro, il presidente della regione Puglia, a dire fate mangiare le persone sulla spiaggia, fate che portino da casa quello che vogliono, senza esagerare, ovviamente.
1: Senza esagerare, senza utilizzare, diciamo, plastica monouso. Tu quando vai in Puglia, Dario, come ti organizzi? Preferisci i lidi e quindi le spiagge attrezzate, oppure la spiaggia libera?
5: Guarda, io preferisco i lidi per certi punti di vista, a volte invece le spiagge libere. Diciamo che in linea di massima andiamo in un lido per prendere ombrellone e lettino.
1: Però controlli prima i prezzi, fai, diciamo, un censimento sui prezzi e poi scegli il lido, lo scegli in questo modo qua?
5: Guarda, ultimamente ci andiamo talmente poco che le poche volte che andiamo decidiamo di andare a ruota libera.
0: Non porti il cibo da casa.
5: A volte capita di portarsi, per dire, la borsa frigo con dentro l'acqua fresca e qualche birra, insomma.
0: E per tenere
5: poi
0: anche se la compri a Lido, una bottiglia tipo da un litro d'acqua, ne bevi un po', poi la tieni nella borsa frigo. Quella mi sembra un'ottima idea.
1: Quella sì, dai.
0: Perché poi si riscalda in un secondo.
1: In un secondo.
0: Compri l'acqua, l'appoggi sotto l'ombrellone, diventa caldissima, la devi buttare.
1: Una borsettina frigo mi sembra un'idea discreta, delicata, che non danneggia nessun gestore di Lido, no? Va bene.
5: Ma diciamo che sono contento anche che, per quello che ha detto il presidente della regione Puglia, perché è giusto che anche magari una famiglia numerosa con meno possibilità abbia il diritto di andare in spiaggia e farci una bella giornata in spiaggia.
1: Come
0: esempio, insomma, sulle meno possibilità, qui abbiamo tutti gli esempi, abbiamo la famiglia di Adriana che ha tante possibilità ma porta comunque tutti questi pranzi molto volgari.
5: Poi c'è la famiglia
0: numerosa, tanta gente, ma con poche possibilità, per cui vanno lì.
1: Manco la parmigiana da casa.
0: No, portano del pane che bagnano in acqua del mare e mangiano del pane bagnato in mare.
5: Ci sono un sacco di video virali sulle frise bagnate nell'acqua di mare.
1: Mi hai fatto venire in mente proprio questa cosa, non la rifarei.
5: Ti serve un'autobotte di acqua una volta che l'hai bagnata in mare, perché veramente diventano una cosa che ti fanno morire
1: disidratato. Mai provata la frisa bagnata nell'acqua di mare?
5: Ma meglio di no, c'è pieno di porcheria in mare, non è che sia proprio.
0: L'ho fatta in un mare che apparentemente sembrava super limpido, no?
5: Apparentemente,
1: ti ringraziamo, stai sempre con noi, mi raccomando.
5: Grazie a voi per tenerci sempre compagnia. Kiss a tutti quanti.
1: Kiss a te, baci.
6: Buongiorno Adriana, buongiorno Cesare. Illustrissimo Capone.
0: Con la frisa nel mare. Con la frisa nel mare.
1: Dai, bello questo pezzo, buongiorno. Fred De Palma, Anitta e Mischilla. La testa gira.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Saltavici, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Kiss, kiss.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera... A casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
6: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
2: Kiss, kiss.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss, kiss.
0: La 33esima stagione ufficiale italiana

0: Prossimo appuntamento, dal 10 al 12 luglio con la Tappa Gold di Marina di Modica per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss
1: Kiss. Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it. Kiss
3: Kiss. Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226. Yes, yes.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Kiss Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Kiss
11: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: Allora Adriana, non puoi fare castelli di sabbia, tu che con tuo figlio fai. Adriana l'ultima volta sulla spiaggia ha scavato per il piacere di suo figlio Alessandro una voragine con un diametro di 8 metri, lo ricordiamo?
1: No, però è vero.
0: Tutti i bagnanti sono cascati in questa voragine, ci sono stati contusi, pochissimi gli illesi sulla spiaggia che frequenta Adriana in Puglia. Perché suo figlio era Focastel e quindi ci stava.
1: No, no, è vero, è vero, è vero. Esatto. Però ci sono alcune spiagge, alcuni posti in cui è proprio vietato fare i castelli, tipo in Veneto.
0: Sì.
1: A Eraclea è vietato fare castelli di sabbia. Secondo me per questa motivazione, perché potrebbe essere pericoloso scavare delle buche
0: profonde. Non si può giocare
1: profonde.
0: Con i racchettoni su tutta Italia. Insomma, ci sono un sacco di divieti, come il divieto di mangiare, di consumare cibo sulla spiaggia, mm-hmm. se non è acquistato nel lido che tu frequenti. Divieto che De Caro, il presidente della Puglia, ha contestato. Ma a proposito di cibo, Adriana, la Campania è stata eletta come la regione col cibo migliore al mondo.
1: Al mondo, Pippo.
0: Al mondo.
1: Non in Europa, non in Italia, ma al mondo.
0: E noi da dove stiamo trasmettendo?
1: Dalla Campania. Dalla città. Però
0: e
1: questa
0: stamattina...
1: cosa, al di là di tutto, l'ho sempre sostenuta. Abbiamo tanto cibo, abbiamo tanti piatti, tante pietanze, non due o tre, per cui insomma sì, in campagna sì. si mangia bene.
0: C'è gente qua tipo Luisella che mi ha fatto tutto un elenco delle cose che noi mangiamo mm-hmm. in campagna, mi ha fatto venire una fame spaventosa alle 7:23
1: lui che era uscito di casa stamattina intorno alle 5:30
0: con la fetta di melone. Ho mangiato la fetta di melone
1: fredda,
0: freddissima, contestato da Pica che mi fa: ma non ho capito, tu prendi nel frigorifero una fetta di melone e te la mangi.
2: Certo, come bere un bicchiere d'acqua congelato.
0: Esattamente, ho capito, ma io
1: e
0: l'ho
1: mangiato. E poi si lamenta che gli è venuto mal di stomaco.
0: Ma scusa,
1: mamma
0: ho
1: mia.
0: Pensato agli alberghi. Quante volte pure
3: mamma
0: tu?
3: Mamma Pippo, che palle.
0: Allora, quante volte anche tu, Adriana, quando andiamo negli hotel,
1: sì.
0: prendi il melone la mattina?
1: Ma dopo aver mangiato il panino, la frittata, l'avocado,
0: il cornetto,
1: la brioche, e poi te mangi la frutta.
3: Brava,
1: e pure un digestivo, semmai.
0: A me a stomaco vuoto, mi è venuto mal di stomaco.
1: Allora dai, qual è la regione secondo voi, ora anche se siete di quella regione ma avete visitato altri posti in Italia o nel mondo, qual è la regione secondo voi si mangia meglio, il posto in cui avete mangiato meglio e secondo voi si mangerebbe meglio?
0: E soprattutto siete d'accordo con questo riconoscimento che è stato dato alla regione Campania per essere la regione dove si mangia meglio al mondo?
1: Mm-hmm.
0: Io sono d'accordo.
1: Anche io d'accordissimo.
0: Pure io sono d'accordo. Non vengano adesso, che ne so, i milanesi, i lombardi, perché stiamo parlando di regione, i siciliani, i pugliesi, gli abruzzesi a dire da noi si mangia
1: tanto
0: meglio. No!
1: Non l'abbiamo stabilito
0: i
1: noi.
0: I molisani, i romani, i laziali.
4: Voglio fare colazione di te.
1: Ecco qua, farebbe colazione di te. È comunque cibo campano, è carne campana.
0: Ma anche il seppiolone è cibo campano. Noi col pesce siamo bravissimi.
4: Naturalmente, Pippo, io scelgo sempre il tuo seppiolone.
0: Esattamente. Ricordiamo che Adriana bagna la sua frisa a mare in genere, giusto?
1: Siamo in attesa di bagnarla.
0: Quando c'è la distribuzione delle frise,
1: sì.
0: Tu la prendi la tua e la bagni in acqua.
1: Certo. Soprattutto se sono in barca. Sì, mi piace.
5: Buongiorno.
1: Sì.
5: Io sono pugliese, si mangia l'addio in Puglia.
1: Sì.
5: Ma in Sardegna adoro.
1: In Sardegna,
0: lui
1: non sono d'accordo.
6: Cibo campano.
0: Sì, ragazzi, sarebbe
7: Buongiorno,
0: bello.
7: Ciao da Peppe da Calanda, provincia di Reggio Calabria. No, perché sono di calabrese, ma si mangia meglio in Calabria.
0: Si mangia meglio in Calabria, lui dice. Allora, vorrei dell'imparzialità, ragazzi. Vi prego, non fate il campanilismo banale. Io ho detto la Campania perché giriamo, viaggiamo tantissimo in tutta Italia e facciamo fatica a trovare altre regioni. Sarà anche perché siamo abituati al nostro cibo e gli altri sono abituati a loro, per cui a loro sembra più buono come a noi sembra più buono il nostro. Non lo so.
1: Vabbè, noi abbiamo chiesto dove avete mangiato meglio.
0: Obiettivamente, siate obiettivi.
7: Ciao, buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao,
7: un saluto da Raimondo. Per me la regione dove si mangia meglio è la Basilicata.
1: La Basilicata?
7: Regione piccola, non conosciuta tantissimo.
1: Vabbè, questo
7: dove
1: non
7: si mangia
1: c'entra,
7: divinamente.
1: Dai.
0: Vabbè. Pica, tu sei obiettivo?
2: Io sono obiettivo, sì.
0: Ok, fotografo. Andiamo avanti.
1: Ma via.
8: Buongiorno, sono Luigi da Castelsilano, provincia di Crotone, ma vivo a Bologna. Secondo me la migliore cucina italiana è la calabrese, devo essere sincero, però ho visitato spesso il Trentino Alto Adige e lassù si mangia una
1: in Trentino. Ok, hai mangiato
9: meglio. Ho mangiato meglio oltre alla regione Campania, che è la mia regione, è l'Emilia Romagna, Matteo da Salerno.
0: Ma l'Emilia
1: guarda,
0: Romagna,
1: Matteo
0: come ho detto
1: Salerno.
0: Io,
10: Buongiorno Pippo e Adriana. Tutti muti, pari merito, Emilia Romagna, Campania.
0: La stessa cosa che ho detto
1: allora,
0: io.
1: Allora, nella classifica mondiale, che non ci siamo inventati noi stamattina, ma è una classifica che trovate ovunque, al primo posto c'è la Campania, ma al secondo posto c'è l'Emilia Romagna.
0: Vedi?
1: Come regione in cui si mangia meglio e addirittura la classifica che tiene conto di tutti i posti al mondo viene conquistata per gran parte da regioni italiane.
0: Poi
1: quindi l'Italia
0: Sicilia,
1: occupa un posto
0: al terzo
1: prevalente
0: posto,
1: sì.
0: E la Toscana al quarto, che sono
11: esatto.
0: Regioni che io ho citato.
11: A tutti, Linda da Palermo. Allora, io devo essere sincera, a me piace di più il cibo siciliano, però. Ma non perché sia siciliano,
1: perché non per quello.
11: Ho girato tanto e gradisco di più, forse sì, per sì, abitudine,
0: per
11: forse
0: abitudine.
11: Per il
1: per abitudine,
11: gusto,
1: per abitudine.
0: Devo dire una cosa, allora, l'insalata di pomodori, ho i pomodori all'insalata, faccio per dire, noi prendiamo il pomodoro di Sorrento, lo tagliamo a fette, almeno per quanto mi riguarda, ci metto del basilico, del sale, dell'olio e al massimo un po' d'aglio.
1: E potresti metterci anche del sedano.
0: No, esatto, no, vedi, adesso se vai in Sicilia, questa roba qui, non la vogliono, loro vogliono, dentro ci mettono le olive.
1: Le olive, le acciughe, i capperi.
0: Perché vogliono un sapore più deciso.
1: Diventa molto speziata.
0: E quindi, come dire, a me piace l'insalata, do già sentire a pummarolo, basilico, devo sentire l'odore, il profumo.
12: No, sei un cagacazzo, Pippo.
0: Non sono un cagacazzo, sono... E allora piace... devono sentire questo sapore,
1: sì, è un sapore meno confuso,
0: delle olive, delle
1: meno che, confondente,
0: no,
1: pure
0: è come se, che ne so, i pomodori come preparati così col basilico, l'olio e il sale ti danno una sensazione a me di freschezza, se ci metti dentro cose tipo le olive, i capperi,
1: poi hanno dei sapori,
0: un'altra cosa,
1: hanno dei sapori molto diciamo prepotenti, no, e quindi coprono il sapore dei pomodori, ma questi ovviamente sono delle opinioni meramente personali. Grazie a tutti quelli che ci stanno scrivendo, stanno comunicando con noi, ci mandano vocali. Qual è la regione o il posto in generale dove avete mangiato meglio? La domanda è facile facile.
0: Una bella frisa per Bob Sinclair, questa canzone è
1: una.
0: World Hold On.

0: garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Allora sono le 7.36, ancora una volta buongiorno, Radio Kiss Kiss, il Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 e come sempre intorno a quest'ora ci colleghiamo con i nostri amici del meteo.it per sapere che tempo farà oggi. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, altra giornata all'insegna di un anticiclone africano dominante, clima molto caldo ovunque. In mattinata cieli sereni con qualche nube in più al nord e sulla Toscana, minime già oltre i 25 gradi in Valpadana con notti super tropicali. Col passare delle ore bel tempo ovunque, temperature decisamente elevate con l'avvio della terza ondata di caldo africano dell'anno. Massime infatti tra 27 e 38 gradi al nord, tra 31 e 35 al centro, tra 29 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Lorenzo ti dici kiss kiss a tutti!
3: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Ho ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta, adoro.
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad. Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
12: Fantastico!
11: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
12: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
11: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
12: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
11: Scherzavo!
12: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
13: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
14: Sì!
13: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
16: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Cabana, che sarebbe Cabana.
1: Mi piace molto questo pezzo.
0: Come Cuba. Cuba, i cubani non la chiamano Cuba, la chiamano Cuba.
1: Cavana. Bravo Irama, ricorda sempre che la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Allora, abbiamo aperto un bel dibattito, perché quando si parla di cibo si crea inevitabilmente dibattito.
0: Mamma mia.
1: C'è chi difende la propria regione, il proprio luogo di appartenenza, chi invece riesce ad essere un po' più obiettivo.
0: Sì, quindi.
1: La domanda era: in qual è il posto in cui avete mangiato meglio e che secondo voi potrebbe rappresentare
0: qualcuno,
1: il cibo migliore?
0: Qualcuno ha eletto la chi ha eletto la Campania?
1: È una classifica condotta a livello mondiale, una classifica importante.
0: La Campania come il luogo del mondo, la regione Campania in cui si mangerebbe meglio
1: al
0: secondo questa classifica. Al primo posto. Ci sono quattro regioni italiane nelle prime quattro posizioni di questa classifica, sono Campania, Emilia Romagna, Toscana al terzo posto, Sicilia al terzo posto e Toscana al quarto.
1: Esattamente.
0: Toscana al quarto, prego.
2: Ma di che state parlando? Ma quale Campania? Sicilia, Emilia Romagna? La cucina romana, ragazzi, romana, sono 2000 anni che
0: sono 2000
2: mangiamo
0: anni
2: bene.
0: Che cucinate. No, allora,
1: no, la cucina
0: devo
1: romana
0: dire che la cucina romana c'ha
1: rispetto.
0: Il suo perché, vuoi mettere l'interiora, per esempio, no?
1: Non mi riferivo
0: Avaiata,
1: propriamente a quella.
0: Che buonissima.
1: Agacio e pepe.
0: La matriciana, la gricia,
1: carbonara.
0: Tanto di cappello alla cucina laziale.
1: Hai ragione,
3: cucina romana dall'Abruzzo, si mangia benissimo in Abruzzo, ma non disdegno la cucina campana o pugliese e quant'altro. Ogni regione ha una sua specialità fondamentale.
1: Ma questo sì, questo
0: allora,
1: sì.
0: Sì, Anna Chiara poco fa ha dichiarato, lo diciamo qui in studio mentre eravamo dietro le quinte, che in Puglia si mangerebbe una schifezza. Adesso testuali però. No, non ho mai mangiato bene in Puglia, si mangia una schifezza. Ho detto, ma che stai dicendo?
1: Oddio!
0: Ma perché?
1: Aiuto!
0: Ma vuoi parlare di riso, patate e cozze, dei pasticciotti leccesi, delle cozze ripiene, del panino col polpo? Dove lo mangi se non in Puglia? Come fai a dire in Puglia si mangia malissimo? Anna Chiara, è una dichiarazione della quale ti assumerai la responsabilità qualora la regione Puglia dovesse farci causa. Andiamo avanti.
4: Quest'anno
0: la Puglia
4: sono arrivate le pizzette.
1: Grazie.
0: Potete
1: perché
0: andarle a prendere che le portiamo qua. Dopo le facciamo vedere.
1: Nel frattempo ci è venuta fame, una certa famina.
3: Buongiorno a tutti. Sono siciliana e il nostro cibo, vabbè, qualcosa di pazzesco. Ma vivo in Piemonte da sempre e la cucina piemontese è pazzesca.
0: La cucina
1: anche quella
0: piemontese
1: è pazzesca.
5: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Non perché sono di parte, ma per me la Campania
0: merita.
5: Cosa ne sanno Rolo? Ravizza fritta, frittatino, babà, sciugliatella, pastiera, mozzarella.
0: Lui guarda, si sta riempendo la bocca quando lì.
1: Dai, visto continua,
0: che la, posso dire, visto che la classifica è mondiale, io ci metterei anche qualche paese straniero dove secondo me si mangia molto bene. Su tutti metterei la Grecia, perché io amo la cucina greca. Mi piace tantissimo. All'inizio non l'apprezzavo tanto. Dove Grecia e poi la Spagna. Grecia
1: e la
0: Spagna
1: subito dopo. Però la Grecia pure è un po' speziata, no? Ha dei sapori molto decisi.
0: Dipende.
1: Quindi è anche però, abbastanza soggettivo.
0: Però mi piace tantissimo. Mi piacciono proprio gli odori della cucina greca. Mi piace tanto. Che c'entra?
1: Amore.
0: C'entra con la Grecia? That's amore. Vabbè.
1: Va bene, vai con l'inno ufficiale dei mondiali di calcio 2026. Shakira, Barna Boy con

0: sono ai mondiali.
1: Tra l'altro posso dire,
0: tra 4 anni sparirà e adesso per 4 anni non la vedremo e poi la vedremo.
1: Pippo, si è anche fidanzata.
0: Ah,
1: ha dimenticato Piqué, perché lo sai che lei soffriva per amore.
0: Ma come fece quella canzone famosissima che era, come si dice, una, come si chiamavano le canzoni, quelle in cui si parlava male?
2: Dissing.
0: Era un dissing cantato, esattamente. Allora,
1: Il dissing. Va bene, dai, sono le 7:50, ancora una volta buongiorno a tutti voi. Siamo pronti per consultare le stelle.
3: Oroscopetro.
4: Allora. Oroscopetro, le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi.
0: Adriana, purtroppo allora, è proprio lei che capisce quello che vuole e spesso non è quello che dovrebbe capire. Comunque,
1: manco io ho capito
0: niente.
1: Hai
0: parlato con le stelle?
1: Sì, ho parlato
0: di
1: con
0: quale
1: le stelle.
0: Segno?
1: Pippo, il Sagittario.
0: Oggi parliamo del Sagittario. Quanti Sagittario ci sono all'ascolto? Potete scriverci un presente, per favore, al 347 490 0042. Grazie mille.
1: Molti nati sotto il segno del Sagittario potrebbero essere nati addirittura, per esempio, il giorno di Natale, la notte di Natale.
0: È novembre, giusto, il Sagittario?
1: È novembre-dicembre. No, essere nati addirittura, per esempio, il giorno di Natale, la notte di Natale.
0: È novembre, giusto, il Sagittario?
1: È novembre-dicembre. No, è novembre-dicembre. No, notte di Natale, no.

0: Amore, la vostra passionalità è ai massimi livelli. Volete essere venerati e riempiti di complimenti H24. Attenzione però a non esagerare con l'orgoglio ruggendo per ogni minima sciocchezza, specialmente sotto le lenzuola o con i colleghi di scrivania. Va bene essere re, ma ogni tanto anche i re devono concedere la grazia. Quindi diamo al Sagittario per questa settimana un 8,5 per il magnetismo e i look da spiaggia, ma un 4 se qualcuno vi tocca il telecomando del condizionatore. Baci, amici del Sagittario, dateci i vostri feedback.
1: Mamma, quanti Sagittari ci sono all'ascolto. Beh, questa risata non depone benissimo sulla qualità dell'oroscopo che mettiamo in piazza ogni giorno, però va bene, andiamo avanti e tra poco sentiremo i vostri feedback.
2: Oroscopo Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni.

0: Poi è andato, i commenti arrivano, Adriana, ne stanno arrivando tanti al 347 490 0042 e proprio così, Adriana, mi hai descritto perfettamente. Scrivi,
1: vedi, buongiorno Radio Kiss Kiss a tutti. Io mi ritrovo perfettamente in questa descrizione,
2: ecco,
1: del Sagittario per quanto riguarda questa precisa fase che sto vivendo.
0: Vedi, e quindi lei è settimanale. Si ritrova precisamente. Vedi? Perfetto.
2: Torniamo indietro nel tempo grazie alla musica più bella dal 1978.

0: di pomodoro e basilico. Detto fatto. Because the Night, Patti Smith, dal 1978.
1: Grazie.
0: Sono le 7:57. Ci colleghiamo con la nostra redazione per aggiornare subito l'attualità. C'è Antonio Mercurio, buongiorno, a tra poco.
2: Buona giornata e un saluto a tutti voi. E di nuovo alta tensione nel Golfo Persico dopo gli attacchi statunitensi di questa notte, colpiti un'ottantina di obiettivi in risposta alle bombe iraniane contro navi in transito nello stretto di Hormuz. Nel mirino delle forze americane, sistemi di difesa aerea, reti di comando e di controllo, postazioni radar costiere e almeno 60 piccole imbarcazioni veloci usate dai Pasdaran per i raid nello stretto. Teheran accusa Washington di violazione deliberata del memorandum, denuncia feriti nel porto di Sirik e lancia missili verso Bahrain e Kuwait. Trump ordinato i raid direttamente da Ankara, dove si tiene il vertice NATO, dopo un consulto con il segretario a difesa Exet, i vertici dello Stato Maggiore delle agenzie di intelligence. Secondo fonti del sito Axios, il tycoon attende ora i rapporti sugli esiti dell'offensiva prima di decidere se ordinare una seconda ondata di attacchi. Immediate le ripercussioni sul prezzo del petrolio, WTI in rialzo ad oltre $72, Brent a $76 al barile. E il vertice NATO entra nella sua fase decisiva con l'unica sessione di lavoro tra i capi di Stato e di Governo dell'Alleanza. Dopo le dichiarazioni del segretario generale Rutte, la cerimonia di benvenuto con la foto ufficiale dei partecipanti e intorno alle 10:30 la riunione del Consiglio Atlantico. Poi nel pomeriggio le conferenze stampa di chiusura, verso le 16 quella di Trump, che anche ieri non ha risparmiato critica agli alleati sulla questione iraniana. Con Washington rapporti cordiali, le uniche parole di Giorgia Meloni sull'argomento. Secondo il programma, i leader discuteranno di tre dossier, in particolare la verifica dei progressi verso l'obiettivo di destinare il 5% del PIL alle spese militari entro il 2035, il rilancio dell'industria della difesa con maggiori investimenti e il mantenimento di un sostegno di lungo periodo all'Ucraina. Sul tavolo anche i più recenti sviluppi in Medio Oriente. Voltiamo pagina. Contro i traditori non può esserci tolleranza, così Guido Crosetto dopo l'arresto a Roma di due ex agenti dell'AISI per spionaggio e accesso abusivo al sistema informatico in favore dei servizi russi. Gavino Piras e Vincenzo Di Pasquale, 59 anni, entrambi in pensione, un lungo curriculum nell'intelligence, avrebbero rivelato dietro pagamento notizie di cui era stata vietata la divulgazione. Durante perquisizioni trovate decine di migliaia di euro in contanti, indagati anche 4 militari ancora in servizio. Oggi l'interrogatorio di Walter Lavita, l'ex giornalista accusato di essere tra i mandanti dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Il 60enne faccendiere indagato per stragi e associazione a delinquere, il movente dell'attentato è ancora da chiarire. Il conduttore di Report esclude che la Vitola volesse fare del male a lui e alla sua famiglia. Lo sport, calcio e mondiali, la Svizzera batte la Colombia a rigori 4-3, vola ai quarti dove trova l'Argentina che ribalta negli ultimi 13 minuti lo 0-2 con l'Egitto e passa il turno. Oggi riposo, da domani le sfide tra le migliori 8. Tennis, Wimbledon, Jannik Sinner in semifinale battendo in 3 combattuti 7 il tedesco Struff, si la vedrà con l'eterno Djokovic che ha avuto la meglio 7-6 al quinto sul canadese Ogier Assim. Nel pomeriggio a caccia di un posto in semifinale Flavio Cobolli che sfida il britannico Ferri, ma prima toccherà Jasmine Paolini contro l'Ucraina Kostyuk. Abbiamo concluso, ora tornano Pippo e Adriana. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
3: Allora, oggi è la giornata mondiale delle allergie, sono le 8 in punto, io sono allergico a pica, è ufficiale.
0: Beh, questo
3: mi
0: lo sapevamo.
3: Mi viene l'orticaria solo a vederlo.
0: Purtroppo
3: non lo so.
0: Pippo non è allergico alle pizzette.
3: No.
0: Bisogna dire che è veramente una disgrazia questa cosa qua.
3: Ma manco tu, mi pare, però.
0: Neanche io.
3: Neanche Pica, neanche Anna Chiara, tutta la squadra del Pippo per lo
0: neanche
3: show
0: io.
3: Non è allergica alle pizzette.
0: A niente.
3: Le allergie, ma questo è il periodo di allergie o già passato?
0: Questo è ancora
3: il
0: periodo di allergie. Oramai non c'è più un periodo preciso, però sappiamo che l'8 luglio è la giornata mondiale delle allergie, ma noi Radio vogliamo parlare ovviamente delle allergie, quelle alle cose, alle persone, ai fatti, soprattutto quando
3: sì.
0: Sei a luglio e estate inoltrata.
3: Esattamente, sì sì, io sono un po' allergico, devo dire la verità, a delle immagini che si vedono in questo periodo sui social.
0: A delle immagini sui social, quindi
3: sì,
0: fai
3: che
0: il tuo...
3: sono tutte uguali, no?
0: Sì.
3: Il mondo artistico mette le foto con la folla davanti, faccio per dire. Poi il mondo, diciamo, delle influencer mette le spiagge. Le metterà ancora per 15 giorni.
0: Spiagge, barche.
3: Ad agosto cominceranno a mettere la montagna. Già.
0: Ad agosto la montagna.
3: sì,
0: è vero, vero.
3: È vero. Poi allora... a settembre già la neve.
0: Mm-hmm.
3: Perché è sempre la gara chi la fa prima.
0: Sì. Poi sì, l'albero sì. di Natale pure.
3: Esattamente.
0: Non
3: a ottobre c'è già l'albero di Natale. C'è gente che ad aprile, a marzo, già stava in spiaggia.
0: Sì. Allora, io sono allergica, posso dirlo? ho cambiato l'auto e non ho la tappezzeria, quella in tessuto, ho la tappezzeria in pelle. Posso dire che d'estate è veramente uno sgarro? È uno sgarro al corpo?
3: La tappezzeria
0: in pelle? Soprattutto quando sono in pantaloncini, quando sono con l'abitino.
3: Devi refrigerare bene l'auto.
0: Mi si appiccica tutto.
3: L'auto deve essere ben refrigerata.
0: Quando prendi l'auto a 50 gradi che l'hai parcheggiata sotto il sole è veramente una disperazione.
3: Ma non hai sempre dichiarato che ti piace sudare, signorina Petro?
0: Mi piace sudare, ma non
3: signora, scusi,
0: col contatto con certi
1: tessuti.
0: Puoi
1: comprare dei copri sedili, Adri.
3: Dei copri sedili in bimini.
0: Ma sì. Non è kitsch il copri sedile in
1: Dimmi anni 80.
3: Perciò dicevo, compri il coprisedile in bimini.
0: Mio padre me l'ha detto, ha detto ora ti
3: allora,
0: trovo un coprisedile mio.
3: Gli anni 80 sono sempre di moda, torna. Se poi tu metti nella tua auto il coprisedile
0: in bimini, vuoi vedere che diventa nuovamente di moda?
3: Beh, certo.
0: Ok. Va bene, allora, a cosa siete allergici? Facciamo altri spunti vocali lunghi dai 2 minuti in su. Gli ex fidanzati o le ex fidanzate, un capo che vi rompe, il fatto che non siete ancora in vacanza, allergia, che ne so, alle riunioni
3: ai
0: in questo periodo.
3: Ai prezzi della benzina.
0: Ai prezzi della benzina, ai prezzi dei lidi, insomma,
3: sì,
0: ai prezzi in generale che
3: ai
0: sono un po' alti.
3: Ai bambini che fanno casino mentre stai in spiaggia e vorresti riposare.
0: Alle file interminabili quando andate nei posti
3: in questo periodo. Al caldo insopportabile di questi giorni.
0: Al condizionatore.
3: A cosa siete allergici? 347-490-0042, oggi è la giornata mondiale delle allergie. Non parliamo di problemi seri perché noi non siamo adatti a parlarne, perché non possiamo, se ci spiegate un'allergia vera che avete, che possiamo dire, che ci dispiace e
4: ma
3: basta.
4: Ma zero proprio.
0: No, assolutamente. Allora Ilaria, vedi, ci scrive: io sono allergica a chi in questo periodo ti deve toccare, baciare, dare la mano mentre è sudaticcio. Davvero una cosa insopportabile. Siamo con te, c'hai ragione.
3: Dai,
0: allora, mentre ci scrivete, mentre ci inviate i vostri vocali, ne andiamo sotto la doccia, sentiamo.

0: prendi al filo ogni speranza mia. Io non avrei creduto mai di poter perdere la testa.
1: Uno dei momenti più emozionanti della mia vita artistica, più emozionante, è stato quando in un palazzetto dello sport Laura Pausini, prima di cantare questa canzone, ha detto: la voglio dedicare al mio amico Pippo Pela.
2: Oh, che meraviglia.
1: Sì, perché lei ha sentito che una volta alla radio io ho detto che questa era la canzone che mi ha fatto innamorare di lei.
2: Ascoltiamola, non c'è dal 1993.

0: C'è Laura Pausini su Radio Kiss Kiss, cantata sotto la doccia alle 8:08. Noi siamo pronti a sentire gli amici italiani sulla giornata mondiale delle allergie.
1: Ovviamente, per darvi una via verso la leggerezza, abbiamo deciso chiaramente di non parlare delle allergie piuttosto serie che ci sono, e sappiamo che sono tante le persone a soffrirne. Quindi
0: a cosa sono allergico anche io?
1: A cosa sei allergico?
0: Alle persone che d'estate hanno un difficile rapporto con l'acqua. Ieri al bar ero in coda davanti, dietro una persona che, secondo una signora, secondo me l'ultima doccia l'aveva fatta nell'82.
1: A volte non è neanche una scarsa igiene, ma è proprio una problematica di pelle,
0: per cui
1: in questo periodo.
0: Ma quale si vedeva?
1: Va bene.
0: Vai. A volte.
1: Allora, le allergie, le vostre allergie semiserie, sentiamo.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Allergica a tutti quelli che dicono di stare a dieta. In estate è impossibile.
0: Vedi, basta.
1: Però è proprio d'estate che ci mettiamo a dieta, quando poi è impossibile, perché abbiamo più occasioni per uscire, per stare all'aria aperta, per fare cene,
0: l'occasione fa l'uomo ladro.
2: Brava.
0: Ecco, sì. Grazie.
3: Buongiorno, chi schissa a tutti, Andrea dall'Elba.
0: Ciao Andrea.
3: Io sono allergico a messaggi vocali su WhatsApp.
1: Quindi non ti piacciono i messaggi vocali?
0: I messaggi vocali non li vuoi.
1: Quelli lunghi effettivamente no, però a volte ci sono messaggi brevi che secondo me aiutano anche, no?
4: Ragazzi, buongiorno, Cristina da Napoli. Vogliamo
1: Ciao, Cristina.
4: Parlare delle ragazze che indossano gli stivali con questo caldo?
1: Eccomi!
0: Ah, vedi?
1: Buongiorno,
0: Adriana.
1: Io.
0: Sai che
1: mi piacciono molto gli stivali estivi.
0: L'altra sera eravamo a cena e c'era un dibattito sui tuoi stivali.
1: Ma quelli aperti?
0: Commentavano una foto social in cui si vedevano i tuoi stivali aperti per i commensali.
1: E cosa dicevano?
0: E c'era una persona, una donna che diceva mi piacciono molto, e un'altra donna che li contestava.
1: E tu?
0: No, non ho apprezzato. E io lasciavo il giudizio a loro. E io non potevo entrare nella discussione, che c'entra loro.
1: No, dovevi dire loro sono bellissimi.
0: Parlavano già di noi perché ci sentono alla radio e dicevano questa cosa.
1: Vedi?
0: Festivali.
1: Buongiorno,
5: sentiamo. Kiss, Rosy da Modena. Io sono allergica alle persone tirchie.
0: Mamma mia.
1: Ma come l'ha detto? Le persone tirchie. Pippo, vuoi offrire una cena a questa donna qua?
0: Peppino non ha sentito.
1: Alle persone tirchie. Hai ragione, anche io. Sentiamo.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Claudia. Io sono allergica a chi fa rumore mangiando.
0: Ah, vedi, è allergica a chi fa rumore mangiare. A me piace.
1: Ma magari non se ne accorgono nemmeno.
0: A me piace fare questo scherzo.
7: Adriana, sempre che ti lamenti sei.
0: Adriana, sempre che ti lamenti
1: Ma
0: sei.
1: Ma di che? Bandiamolo.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
8: Michi da Certosa di Pavia. Dunque, a parte le mie allergie, quelle reali, alimentari,
1: certo,
8: molteplici, sono allergico a questi rimbambiti che vanno in giro in macchina credendo di essere da soli. Svoltano senza frecce, hanno gli specchietti chiusi, non lo so.
0: Beh,
8: pensano
0: d'estate,
8: di essere ancora in box.
0: D'estate è una rovina con l'auto, perché la gente perde il controllo proprio.
1: Qualcuno ci ha scritto pure quelli che al semaforo verde non partono perché si distraggono al cellulare.
0: Anche
1: succede
0: tanti.
1: Molto spesso.
9: Non fa tante mosse, mettici un lenzuolo di lino così stai bella fresca.
0: Adriana, quante mosse che
1: quante
0: fai
1: mosse.
0: Mettici un lenzuolo di lino e piglia sta cacchio di macchina e guida.
1: Ha ragione, signora.
10: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
10: Io sono allergica alla gente che in spiaggia ti mette il salviettone a 5 centimetri di distanza dal tuo.
0: È vero.
1: Quello
0: quelli che stendono, diciamo, il telo attaccato a te. Mamma mia, quanto
1: mi
0: dà fastidio.
1: Si avvicinano tantissimo.
0: A me mi dà fastidio quelli che ti puntano il telefono addosso tutto il tempo e non te lo staccano.
1: O quelli che ti fanno le foto a tradimento.
0: Mi è capitato qualche settimana fa, ve l'ho raccontato, di una signora che è stata circa un'ora col telefono puntato su di me. A un certo punto
1: stavo porno?
0: Non lo so, ma a un certo punto stavo per alzarmi a dire: signora, ha rotto le palle, con tutto l'affetto.
10: Mamma Pippo, che palle.
0: Sono io che palle, andiamo avanti.
1: Mettiamo un altro bel pezzo. Lei è una giovane cantante londinese, si chiama Sienna Spyro e questo è il nuovo singolo dal titolo Material Lover.

0: La canzone di Sienna Spire intitolata Material Lover, bellissimo pezzo su Radio Kiss Kiss. Sono le 8 e 16 minuti, state ascoltando il Pippo Pelo Show.
1: Allora Pippo, energia e connessione prendono forma.
0: Plenitude Fibra è la connessione ultra veloce e stabile per la tua casa.
1: Se sei già cliente luce e o gas o lo diventi, puoi averla ad un prezzo super vantaggioso.
0: Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 36 mesi e se la attivi entro il 15 luglio hai 6 mesi di Disney Plus Standard con pubblicità.
1: Offerta soggetta a limiti di copertura, attivazione 39€, servizio voce non incluso, regolamento, operazioni e premi e altre info su anyplenitude.com.
0: Plenitude è official partner del Kiss Kiss Way.
1: Plenitude, abbiamo energia per cambiare.
2: Kiss Kiss, a te che sei fissato con i capelli, almeno una volta a settimana devi andare dal barbiere. Kiss Kiss, a te che non c'è niente che ti dia più adrenalina del pugilato, ogni allenamento dai tutto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Kiss Kiss. Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950€ con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%, 35 rate da €119. Valore futuro garantito 13.452€. Anticipo 3.260€. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Kiss, kiss.
9: Buone, fresche, crocchette, cennamo.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
11: Ma che felicità scodinzolare.
10: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
12: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Kiss, kiss.
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
15: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da €109 al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870€, 36 rate, rata finale 14.691€. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL e QG.
13: Kiss, kiss.
16: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
17: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
16: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
18: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
19: Internet veloce!
18: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
20: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
18: Kiss, kiss.
21: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
22: E quella lassù?
21: È la costellazione del benzinaio.
23: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Martedì con Flamenco Paranoia. Un saluto a Gennaro Amatore.
1: Sì,
0: questo
1: sì.
0: Questo bel nome e cognome molto importante. Gennaro Amatore.
1: Sì, gli facciamo i complimenti. È stato con noi anche in una delle tappe del Kiss Kiss Way.
0: E
1: a proposito, noi ci vediamo venerdì e sabato a Pescara, l'ultima tappa, il gran finale del tour di Radio Kiss Kiss, il Kiss Kiss Way, con un sacco di ospiti.
0: Ricordiamo
1: importanti.
0: Che Amatore è anche il titolo dell'album di Samurai
1: sì, certo.
0: J, che non è un amateur, ma è un amatore proprio di cognome. È
1: sì,
0: il suo
1: sì.
0: cognome.
1: Ha giocato un po' sul suo cognome.
0: E beh, quando hai un nome d'arte, come nel mio caso,
1: uh-huh.
0: ti piace che ogni tanto qualcuno si ricordi del tuo nome e cognome.
1: Quello di battesimo,
0: sì,
1: quello
0: sì,
1: all'anagrafe.
0: Sì, quello vero. Quindi a me quando qualcuno mi chiama Cesare Falcone mi fa piacere. Sono sempre abituato ormai a essere chiamato Pippo da quasi tutti.
1: Pippo, sì, sì, sì.
0: Esattamente.
1: Allora, sono le 8:24. Noi siamo pronti a regalare i gadget di Radio Kiss Kiss. In che modo? Con il nostro gioco. Adesso vi facciamo sentire un suono, un rumore riprodotto. E voi dovete indovinare
0: Mamma
1: di che
0: ragazzi.
1: Rumore o di che suono si tratta, va
0: allora,
1: bene?
0: Io non lo so, non l'ho voluto sapere
1: Pippo
0: appositamente.
1: Non lo sa.
0: Il rumore è stato deciso ieri quando io non c'ero.
1: Mm-hmm.
0: E quindi non l'ho voluto sapere, che voglio provare ad indovinare.
1: Vediamo se indovini.
0: Vediamo se indovini.
1: E a che punto indovini?
0: Attenzione, tenete pronto perché questo gioco vi regala i gadget. Quindi tenete pronto il telefonino tra le mani, lo smartphone.
1: E
0: mandate un messaggio al 347-490-0042 perché qualcuno di voi vincerà i gadget di Radio Kiss Kiss, va bene?
1: Pippo, è fatto artigianalmente.
2: È un suono homemade.
0: Uh-huh. Homemade.
1: Sì, sì, fatto da noi in studio di registrazione.
0: Ah,
1: ok,
0: vedi?
1: Quindi non l'abbiamo scopiazzato, non l'abbiamo preso.
0: Ma tu eri particolarmente gasata quando hai
1: YouTube.
0: Fatto il suono?
1: Eravamo gasatissimi, eravamo io, Pica e l'Anna Chiara.
0: Posso immaginare perché Adriana produce spesso quel suono.
1: Dai, sentiamo e ci mandate
2: rumorista.
0: È una rumorista, Adriana.
1: Sono una rumorista, te faccio vedere io. Un bello rumore, vai, sentiamo. Facciamo risentire, Pica?
0: Beh, non posso dirlo però, perché se poi mi indovino che facciamo?
1: No, ce lo dici a microfoni spenti.
0: Ce l'ho.
1: Ce l'hai già?
0: Un'idea ce l'ho.
1: Dai, al 347-490-0042 mandateci messaggi vocali che facciamo sentire adesso in tempo reale.
0: Che rumore è? Che rumore è?
1: E quelli che indovinano si aggiudicheranno i gadget di Radio Kiss Kiss, va bene? Però è confondente, sai?
0: È un po' confondente.
1: Io lo so perché l'abbiamo fatto insieme, però è confondente.
0: Tu sei
1: va
0: sicura
1: bene.
0: Che nei messaggi di testo qualcuno non abbia già indovinato? Perché già...
1: sto leggendo, va velocissimo.
0: No, non lo
1: il
0: vedi,
1: nostro WhatsApp.
0: No, perché più di uno ha scritto quello che ho pensato io.
1: Aspetta.
0: Vabbè, comunque andiamo avanti. 347-490-0042. Vediamo cosa state dicendo. Sentiamo i messaggi.
3: Un libro che viene sfogliato.
0: Un libro che viene sfogliato.
1: Tu avevi pensato a quello,
0: no.
1: Pippo? No?
0: No,
1: ok. No, non è il libro che viene sfogliato. Sentiamo ancora.
4: L'oggetto è una carta che si strappa, Anthony da Foggia.
0: Una carta che si
1: una
0: strappa.
1: Una carta che si strappa, Anthony, no. No.
0: No, no, no, non avevo pensato nemmeno a questo io.
3: Sei sicura? È un mangianastri. Antonio da Roma, Radio Kiss.
1: Grazie.
0: Antonio
1: non è quello.
0: Da Roma, Radio Kiss Kiss. Mandate i vocali, ovviamente. Non dovete mandare messaggi di testo perché noi sentiamo vocali.
1: Sì.
0: Prego, vai.
5: Buongiorno a tutti, Andrea da Venafro. È un ventilatore che sfoglia le pagine di un libro.
1: È un ventilatore. Ma che poeta!
0: Ma
1: un
0: che
1: ventilatore
0: poesia.
1: Che sfoglia le pagine
0: no!
1: del libro.
0: Oh sì, mi sono arrabbiato.
1: Non è quello.
6: Ciao ragazzi, Giovanni da Sorrento.
0: Ciao.
6: Secondo me vi è arrivato un vassoio di cornetti e avete scartato lo strappo della carta.
0: Adriana,
1: è vero che stiamo sempre
0: mangiando. Lo produce ogni giorno. Ma non è questo, mi dispiace.
1: No, non è quello. Non è quello. Dai, sentiamo 347-490-0042.
7: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
7: Igle da Provincia di Ferrara. Secondo me sono le pagine di un libro che scorrono.
0: No, l'abbiamo già detto.
7: Ciao, fischissa tutti.
1: No, aspetta che ve lo facciamo risentire così vi chiariamo un attimo le idee. Sentiamo.
0: Ragazzi.
1: Fica, sei
0: secondo
1: stato
0: me
1: è
0: quello che penso io. Allora, stanno arrivando tanti messaggi al 347-490-0042 di tanti amici ascoltatori che provano ad indovinare di che cosa si tratta. Però mandate i messaggi vocali, ragazzi, perché quelli di testo ovviamente non valgono in questo gioco. Ci vogliono i vocali.
8: È il rumore di quando si aprono i regali. Saluti da Palermo.
1: No,
9: regali.
0: Possiamo dare un aiuto, Adriana? Puoi dare un aiuto?
1: Di quando si fa scarta la carta. No, non è quello. Allora, sicuramente c'entra la carta, proprio il foglio.
0: C'entra il foglio.
1: Però viene trattato con un altro aggeggio. Ecco, vi abbiamo aiutato. Lo scarto
2: di una caramella.
1: Non è scarto la carta. No.
9: Sono Mimmo da Palermo.
1: Ciao Mimmo.
9: La puntina che va in un disco.
0: La puntina quando va sul vinile finisce. Va sulla carta, fa sto rumore qua la puntina, vai.
1: No, però non è questa. Dai,
2: buongiorno
1: un foglio.
2: A tutti. È qualcosa che struscia sopra il microfono.
0: No.
1: Ma tipo così? Poteva essere, ma non è.
0: Poteva essere, ma non è.
1: È un altro suono.
0: Io confermo di aver indovinato, secondo me.
1: Sì?
0: Secondo me sì.
1: Aspetta, chiudi il microfono e dimmelo.
0: No, non posso dire.
10: Sono Francesco.
1: Ciao Francesco.
10: Secondo me è una sdinguazzata di spaghetti.
0: Ah, non ho indovinato.
1: No, Pippo non ha indovinato, ve l'ha detto.
0: Non ho indovinato.
10: Un foglio di carta appallottolato. Non è appallottolato,
1: c'entra il foglio di carta. C'entra sicuramente il foglio di carta.
0: Ragazzi, ma più suggerimento di questo, ci ha detto pure cosa c'entra.
1: C'entra,
0: ma
1: allora il foglio di carta.
11: Che risucchia gli spaghetti.
1: No, non è uno che risucchia gli spaghetti.
2: Un microfono passato su un foglio di carta.
1: Allora, il microfono c'è, perché quando Pika ha pensato di riprodurre questo suono, ovviamente si è messo davanti al microfono. Però in realtà non è solo quello, è il foglio di carta che viene.
0: A chi li dobbiamo dare sti
1: gadget? Trattato con una cosa, ok?
0: Ma, allora.
1: Pika, se dopo questo esperimento non funziona, tu non li farai mai più i suoni, va bene?
12: No, ragazzi, Danilo da Bari, secondo me è la carta che viene usata per imbottire i parchi come protezione.
0: Per
12: all'interno.
0: Imbottire i parchi!
1: No!
0: Allora.
13: Buongiorno Pika Adriana.
1: Buongiorno.
13: Sana da Bari. Secondo me sono le forbici che tagliano la carta.
0: Sì. Grazie Andrea per l'assistenza. Grazie mille.
1: Vabbè.
0: Sentiamo.
1: Fica, tira giù. Aspetta.
0: Sta tagliando un foglio in diretta. Vediamo se
1: è la stessa cosa.
0: Avvicina.
1: Etta.
0: Un po' sì. Però...
1: Non so cosa ha combinato Pika, ma il suono era diverso.
0: Non si
1: Pika,
0: capisce.
1: Sei un cretino.
0: Sembra un foglio stropicciato, appallottolato. Va bene, complimenti a lei che ha vinto i gadget, li porta a casa, brava.
1: Ti rintracceremo, ti spediremo i gadget meravigliosi di Radio Kiss Kiss.
0: E complimenti a tutti per aver giocato con noi, che è sempre un piacere.
14: Ogni mattina è una storia nuova da

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, Gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style, tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Kiss Kiss. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Kiss, kiss.
4: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Kiss, kiss.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Kiss, kiss.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: Kiss, kiss.
4: Che stai scegliendo?
5: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
4: Ok, ma con che mele è fatto?
5: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
4: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
5: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
4: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
1: Kiss, kiss.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Kiss Kiss.

0: stai facendo da mezz'ora che stai provando? Un suono fastidiosissimo.
1: Allora Pippo, mi sto esercitando col flauto perché vorrei provare a fare nei prossimi giorni questa di Another.
0: Ah sì, vuoi provare?
1: Sì. No, ragazzi, fica, ma non ridere.
0: Allora, voi non avete idea di che cosa ho dovuto sopportare io per un quarto d'ora?
1: Sì,
0: 10 minuti che sta provando.
1: Sto accordando.
0: Ma ti viene malissimo. Poi le prove, ti prego, falle a casa. Non
1: allora,
0: le fare quando ci sono
1: Pippo, mi sto esercitando su questa Talk to You, su Loco Loco di Gordo.
0: Ah, pure.
1: E su Magnetic the Bowser, me l'hanno chiesto nei locali in cui mi esibirò a Ibiza.
0: Sì. Ieri ho letto il testo di Loco Loco di Gordo, è agghiacciante.
1: Pensavo
0: vero? Fosse una cosa più allegra.
1: No, ma già dal video si capisce che è abbastanza inquietante il tutto.
0: Va bene, vai.
1: Allora, siamo pronti? Volevamo lasciarvi con leggerezza, con la musica più bella che sapete trovate solo su Radio Kiss Kiss, anche quando c'è il flauto. Dico bene, Pippo? Vuoi correggere il mio claim?
0: Assolutamente sbagliato, ma va bene, andiamo avanti e facciamo finta di non aver sentito quello che hai detto.
1: Ok.
0: Sigla!
2: Purtroppo c'è anche una sigla.
0: C'è anche la sigla. Momento
1: certo.
0: Flauto
1: Aspetta
0: di Adriana. Prego, vai.

0: Ay.
1: Mamma
2: bellissima,
1: mia,
2: no?
1: Mamma mia,
2: tipo,
1: mamma mia.
2: Ho deciso
1: mia.
2: Che ogni volta che ti presenterò per qualsiasi cosa, io ti presenterò con la sigla
1: effetti,
2: ufficiale.
1: Diciamo sull'intestino già fin dalla sigla, Ma attenzione, cari sì. amici ascoltatori, voi avete il potere di fermarla. Quando lei parte, i messaggi che arrivano con stop, se sono maggiori di quelli che non arrivano, perché gli altri potrebbero scrivere continua, esattamente, lei si deve fermare per
2: no,
1: forza.
2: No, ma non mi fermo, Pippo.
1: Ah, non ti fermo.
3: Okay. I primi effetti.
1: Sono i primi effetti di, esattamente, della sigla sugli ascoltatori.
2: Allora, abbiamo deciso...
1: Offerto lassativo importante.
2: Pippo, io e la mia band... abbiamo deciso con la mia band, ovviamente. Conosci la mia band?
1: Chi sono?
2: Boia.
1: Chi sono la sua band? Chi sono? Ma chi la band è scema? Peppino ha detto beh. Ma chi sono? Chi
2: sono? Io e la mia band abbiamo deciso oggi di regalarvi un pezzo conosciutissimo, Dance anni 90.
1: Ma c'è anche Max Vitale nella band?
2: Sì.
1: Ah, ecco perché.
2: Lui fa il...
3: Suona il basso.
2: Suona
1: il basso. Che battutona! Vai!
2: Allora, vai, siamo pronti, Pika? Ovviamente mi devi accompagnare musicalmente insieme alla band.
1: Vai!
2: Yeah.
1: Sentiamo, prego! Mamma mia! Ho la pelle d'oca! No! Per me stop già! Mamma mia! Guarda quanti stop che stanno arrivando! Ma cos'è? Ma poco vuole! Devo dire che la band è impressionante! Mamma mia! Aiuto! Pietà!
2: Bella, no? Mi manca solo allora, qualche pezzettino, sono un po' più intonato, però credo vada
1: cari
2: bene.
1: Cari ascoltatori, abbiamo fatto di peggio nella vita, cioè anche questo sicuramente è vero, però... Vi prego, avete mai sentito nulla di peggio nella vita? A me musicalmente non era mai capitato, perché una persona che suona così e che dice ho fatto dei grandi passi avanti, la mia band, eccetera, eccetera,
2: sì,
1: ti
2: Pippo.
1: Crea un'attesa, un pathos.
2: Ma quando tu cominci a crederci,
1: ma il problema
2: anche
1: è che
2: gli
1: tu
2: altri
1: non ci devi
2: credono,
1: credere, tu devi smettere di crederci.
2: Allora, se vi va, io e la mia band torniamo in settimana nuovamente con un altro pezzo dance.
1: Ah.
2: Ok, stiamo preparando pure il tour.
1: Tornate nuovamente?
2: Sì. Stiamo preparando il tour e niente, andremo un po' in giro.
4: Basta, Pippo, grazie, la sigla ci è bastata già.
1: Allora no, se sei una donna ed è coraggio, venerdì mattina che andiamo a Pescara a fare il programma, dovrai suonare il flauto anche lì.
2: Certo.
1: Sul momento dance, magari per questo.
2: Anche sul palco
1: anche
2: io voglio
1: palco.
2: Suonare.
5: No, per
2: mi
5: favore,
2: sento pronta.
5: Basta flauto.
1: No, per favore, basta. Questa è gente disperata.
2: Non è vero.
1: Tra i nostri ascoltatori che stanno mandando i messaggi audio. Sentiamo.
6: Tira, smettila.
2: Oh, grazie Palma, ha detto rido fortissimo mentre sono in palestra, grazie per rallegrare l'inizio delle mie giornate.
1: Diciamo chi suona
5: per
1: dovrebbe
5: l'amor di Dio.
1: No, per l'amor di Dio. Adriana, chi suona non dovrebbe far ridere mediamente. Dovrebbe essere gradevole.
2: Pippo, ma va bene qualsiasi cosa.
1: Vabbè.
2: Ogni reazione, ogni reaction va bene, lo accettiamo volentieri.
1: Grazie a tutti, ragazzi.
2: Grazie. Allora, noi continuiamo questa volta con la musica più bella.
1: Arriva Claudio Baglioni con Tu come stai? Non è cambiato.
2: È la nuova
1: niente.
2: Di Tommy Paradise.
1: Ah, scusa,
2: agitare Coca-Cola.

0: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno Pippo, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: È stato un bell'uno. Mi raccomando Adriana, continua così, sei fortissima.
1: Grazie.
2: No ragazzi, ma voi non potete. Allora, no.
1: Grazie.
2: No, no, io protesto perché quella non è arte, è offesa all'arte. Quella che Adriana fa e l'offesa all'arte non va incitata, va bloccata.
3: Adriana, sei stata bravissima e ti invitiamo al nostro matrimonio.
1: Vai!
3: Per suonare.
2: Mamma mia.
1: Omaggio io.
3: Kiss kiss da Chiara.
2: Sarai letto matrimonio dell'anno di merda.
4: Adriana alla Scala.
2: Sì sì. Al
4: primo gradino però.
5: Meno male che ci siete voi la mattina.
2: Ragazzi, grazie.
6: Mi sanguinano le orecchie.
2: Pure a me.
4: Ma che pifferei questa cosa? Ma che pifferei? Un saluto, Pippo, un saluto Adriana.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao, chi,
2: allora, chiamato Corona qui in radio. Se è offesa, è decaduta. Non è più Corona.
1: Adesso non è più Corona.
7: Sei bellissima, sei bravissima, maglietto flauto.
5: Adriana, basta, non ti sopporto più.
2: Bravissima.
1: Allora, grazie mille a tutti. Torneremo prestissimo.
2: Ma dove tornerai?
1: Venerdì a Pescara. Sto preparando dei pezzi. Non posso dire altro.
2: Con la stessa maestria con la quale hai preparato quelli che abbiamo sentito.
1: Sì.
2: Ma va.
8: Se hai voglia di musica, risate e buon umore, allora sei già dei nostri.
9: Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, te che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno.

0: Una nota che non esiste, l'ha inventata lei. Esatto.
1: Dai, è trascorso per quanto ci riguarda anche questo mercoledì insieme. Vi diamo appuntamento domani mattina, stessa ora, dalle 7 alle 9, stesso posto su Radio Kiss Kiss e su Kiss Kiss TV.
0: Come sempre, un'ora finisce con una grande canzone della storia. Questa è Walk of Life. Eravamo al 1985, la band dei Dire Straits ci regalava un'altra chicca. E con questo.

0: Walk on life, Dire Straits, buongiorno.
1: Buongiorno Giannini, il cammino della vita è sudato. Il cammino della vita. Buongiorno a tutti, salutiamo anche Pippo, Adriano, tutti voi e anche lui, eh. No, sto scherzando, lei. Cecilia Coscioni, c'è lei, tra pochissimo le news.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. 4 città, 2 giorni per tappa, un villaggio e 4 mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea.

0: me, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In Medio Oriente si riapre lo scontro tra Stati Uniti e Iran. Dal vertice NATO di Ankara in Turchia, Donald Trump ordina attacchi contro obiettivi della Repubblica Islamica e ripristina le sanzioni sulla vendita di petrolio iraniano dopo i raid contro le navi nello stretto di Hormuz. Teheran risponde con missili e droni contro basi americane in Kuwait e Bahrain che hanno attivato le difese aeree e afferma che il memorandum è stato violato. I negoziati con gli Stati Uniti sembravano essere usciti dallo stallo con la firma di un accordo quadro per il prosieguo delle trattative a fine giugno. In notte di attacchi anche in Ucraina, esplosioni a Kiev colpita dai russi con missili balistici, si registrano due feriti. Raid delle forze di Mosca anche su Kharkiv, dove si contano altrettanti feriti. In Russia droni ucraini hanno colpito la raffineria di petrolio di Saratov, provocando un incendio. E l'Ucraina oggi sarà al centro del vertice NATO di Ankara con il bilaterale tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Il presidente americano è tornato a criticare i paesi europei per il mancato impegno con l'Iran. Il tycoon però, dopo l'attacco via social, ha usato toni più morbidi nei confronti di Giorgia Meloni. La premier italiana mi piace, ma non c'è stata per noi, ha affermato. Al summit ha annunciato investimenti per la difesa per 50 miliardi più altri 40 per uno scudo antidrone. Al vertice l'Italia conferma il sostegno a Kiev più sulle infrastrutture energetiche che con le dotazioni militari. Quanto alla difesa, il nostro paese è impegnato in un percorso di crescita della spesa che riguarda non solo le spese militari, ma anche quelle per la cybersicurezza, la sicurezza energetica e la difesa dei confini. La cronaca ha fermato il figlio della 59enne trovata morta nel suo appartamento a Sanremo. Gli investigatori avevano ipotizzato un omicidio per via dei segni trovati sul collo e sui polsi della donna. I sospetti si erano subito concentrati sul ventenne che aveva chiamato i vigili del fuoco dicendo di essersi chiuso fuori casa. Stando ai primi accertamenti, la vittima sarebbe stata strangolata. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato per Claudio Agostino Carlomagno per l'omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto lo scorso gennaio ad Anguillara Sabazia in provincia di Roma. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione, l'occultamento e il vilipendio di cadavere. Siamo allo sport con il calcio. Ai mondiali 2026 l'Argentina approda ai quarti di finale dopo aver superato in rimonta l'Egitto 3-2. I campioni in carica al prossimo turno sfideranno la Svizzera, che ha battuto ai rigori la Colombia 4-3 dopo che tempi regolamentari e supplementari erano finiti 0-0. In chiusura il tennis, a Wimbledon Jannik Sinner vola in semifinale per la terza volta in carriera dopo aver superato in 3 set il tedesco Struff. Il numero uno del mondo, campione in carica, domani se la vedrà con il serbo Djokovic. Oggi ai quarti Flavio Cobolli affronta il britannico Ferri e nel tabellone femminile Jasmine Paolini sfida l'ucraina Kostyuk. E con questo abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
2: Grazie Cecilia, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Vitale.
3: Ma buongiorno Giannini.
2: Oh.
3: Io sono pronto.
2: Sì.
3: Oggi è mercoledì, volevo avvisare tutti quanti. È già mercoledì per me è pericoloso, lo sai.
2: Oggi è puntata tecnologica.
3: Lo sapevo, però col caldo no, col caldo la facciamo saltare, parleremo di altro.
2: Se no, puntata tecnologica, parleremo di tecnologia e viaggi, va bene, vacanze, tecnologia e vacanze.
3: E poi organizzare le vacanze, tu, anzi, a proposito, vi tiriamo dentro subito, preparatevi fra pochissimo che parlerò di vacanze.
2: Però prima attenzione perché arriva la sigla con la nostra coreografia per chi ci guarda in TV.

0: Attenzione, perché mettiamo un po' di canzoni, perché la radio è fatta anche di queste, di canzoni, canzoni belle.
1: Devo farti complimenti però.
2: Inizia a muovere il bacino, c'è cioè quel gioco di anca bacino che stammi lontano che si finisce in, in sala.
0: Dammi un bacino.
1: Te lo do il bacino.
0: Allora, attenzione, perché adesso sento già odore di barbecue, come se fossimo già in vacanza. La sera uno sta preparando le tracciole.
2: Bravo, una tracciola ce l'hai?
0: Tame Impala.

0: Now, quando lui dice che bella la mattina con il profumo di
1: Trachula, mi piace.
0: No, di palma.
1: Mi piace l'odore del Napa al mattino presto, ma preferisco quello della Trachula. Good morning, kiss kiss.
0: Buongiorno.
1: E intanto
0: buongiorno.
1: Molte persone stanno organizzando la vacanza.
0: Per chi se la può permettere.
1: Certo.
0: Per chi se la può permettere.
1: E sono due tipologie, quella di famiglia, e quindi ognuno si organizza. Poi sono gli amici che dicono andiamo in vacanza, ragazzi, tutti insieme, sì. Ma c'è un problema di base.
0: Allora, quando si organizza una vacanza, ascoltate bene, tra amici, con tra coppie, per esempio, oppure un gruppo di amici, tutte donne, tutti uomini, come succedeva anche quando eravamo giovani, capito?
1: Siete
0: team di quelli che fanno il fondo cassa, tutto, facciamo un bel fondo cassa, oppure ognuno usa i propri soldi. Siete di quelli che si annota fino all'ultimo centesimo sul taccuino e poi si divide, oppure ognuno spende per i fatti suoi, capito?
1: Siete formiche o cicala, siete quelle tornate a casa, avete gli scontrini anche dell'acqua che avete preso per il vostro amico e bisogna dividere le spese. 347 490 0042. Tu Giannini come facevi con i tempi nostri?
0: Quando ero molto giovane sì. Fondo cassa e c'era sempre il fubetto che capito, se ne approfittava. Adesso quando si fanno le vacanze tra famiglie, ognuno per i fatti suoi,
1: ma cambia ovviamente, più da amici questa cosa, che si organizzano, ragazzi, dividiamo le spese mie e le donne tue, sei contento?

0: people. C'è Wigost della 2007 questa canzone. Sì, certo.
1: La gente aiuta la gente. Certo. People, quando sei in fondo cassa per aiutarci durante le vacanze e le spese.
0: Sì.
1: Ma non è così per tutti.
0: Perché poi col fondo cassa c'era qualcuno che se ne approfittava sempre, capito?
1: Come ricordo io vacanze a Nizza, rientriamo un giorno prima perché ho finito i soldi, il nostro amico aveva finito il fondo cassa e soldi, arriviamo alla frontiera, l'unico che ha cambiato i franchi in lire è stato lui. L'abbiamo massacrato.
2: Sentiamo. Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
2: Simone da Modena. Ciao. Allora noi abbiamo organizzato tempo fa una vacanza dove eravamo in quattro, uno dei componenti praticamente non era d'accordo in niente. Parlare della favola, siamo andati via in tre.
1: Vedi come si risolve subito la questione. Via, taglio netto.
0: People help people.
3: Buongiorno Max e Max.
4: Buongiorno.
3: Io sono team fondo cassa che piange. Non c'è una lira, quindi niente vacanze. Che schissa a tutti.
0: Niente fondo cassa.
1: Colpo cassa.
5: Buongiorno Max e Max.
0: Buongiorno.
5: Noi, quando andavamo in vacanza da giovani, da giovincelli, si faceva il fondo cassa e si divideva tutto. Con la famiglia bisogna pagare tutto da sotto.
0: Purtroppo è così.
5: Ciao, un saluto da Giovanni da Sperone.
1: Ciao Giovanni, ciao, bella ciao, la Giovanni. Risata finale che ha fatto, bisogna pagare tutto.
6: Ognuno ha sempre pagato il suo.
1: Ma il suo di chi? Lì
0: continuate a mandare messaggi, siete team, si fa il fondo cassa se si organizza una vacanza con amici, tra coppie, oppure ognuno usa i propri soldi?
1: È dura, eh?

0: Nico Santos. Allora,
1: che non può mancare le vacanze, Santos.
0: No,
1: che fai in spiaggia?
0: Come non te lo porti un
1: super? Passa.
0: Allora, attenzione, perché a proposito di fondo cassa, o di ognuno paga per sé, se nel fondo cassa c'è un fondo, c'è uno ricco come la storia di Troisi, per esempio, no? Compriamo il televisore a mamma, 5 euro io, 5 euro tu e 1000 euro ce li mette il nostro fratello.
1: Che è giusto. Se ci pensi, è giusto.
2: Ma se tenessi Elon Musk nel gruppo di amicizia, un bel fondo cassa, butta tutto dentro lui e noi ci aggiungiamo la 5 euro, però sarebbe,
1: vedi,
2: perfetto.
1: Vedi, però è bello, perché dice, noi ci aggiungiamo, non è che dice c'è Musk che stra ricco, tutto a posto. Noi comunque 5 euro le mettiamo.
0: Oh.
1: Che è quello il fondo
0: se
1: cassa.
0: Se poi vuoi farlo tu da solo il fondo cassa, nessuno dice niente.
1: Però il problema è che Elon Musk dice, dove vuoi andare in vacanza, e te la compra quell'isola e te la porta.
3: Ciao, andavo spesso da ragazzina in vacanza con i miei amici, abbiamo sempre affittato delle case. Il prezzo veniva diviso, e come il cibo, i soldi per i divertimenti, per la spiaggia, abbiamo sempre diviso tutto. E secondo me erano i tempi migliori e la vera amicizia.
1: Ma però, è lì l'inghippo.
0: Un po' di fegato amaro te lo facevi quando trovavi quello che mangiava di più.
1: Ma
0: quello
1: è la tipologia, perché la casa è normale. Quanto è? 1000? 250 a testa, siamo in 4. Ma la spesa, te piace? Te piace l'insalata? A me piacciono le ostriche. Come dividiamo?
4: Ciao Radio Kiss Kiss, io ogni anno vado via 3 o 4 giorni con le mie amiche, e normalmente non mettiamo il fondo cassa, ognuno un giorno pago io, un giorno paghi te, tanto più o meno la spesa è quella.
0: Insomma, poi c'è quella che dice, paga oggi, paga? La volta, non Giannini, ti preoccupare,
1: oggi tocca a te. Ma quel Brunello del 72 ne abbiamo ancora, grazie.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss Kiss.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss, kiss.
6: Nen.
7: La senti?
6: Nen.
7: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: Nen.
7: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Kiss, kiss.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.450 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
2: Kiss, kiss.
11: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
12: Sì!
13: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
2: Kiss, kiss.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Kiss, kiss.
15: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
16: Via, via!
15: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
17: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
18: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Yes, yes.
0: La 33esima stagione ufficiale italiana.

0: unico appuntamento dal 10 al 12 luglio con la tappa gold di Marina di Modica per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Cassa nostra, cassa nostra.
1: Cassa di tutti, eh?
0: A proposito di fondo casa, sì, ognuno paga per sé per non avere complicazioni, c'è questo messaggio.
1: Sentiamo.
2: Io ho scoperto quest'anno che esiste una bellissima applicazione, ma credo che ce ne sia più di una, cui ognuno segna quello che spende, anche per, diciamo, il bene comune. E poi a fine vacanza questa applicazione ha una funzione in cui fa i conti e divide in parti uguali le spese di ogni componente, diciamo, di ogni partecipante.
0: E noi abbiamo approfondito. Si chiamano app travel per le spese in comune.
1: Sì, di come cambia.
0: Sempre più diffusi, soprattutto tra i millennials e la Gen Z, però sono strumenti alla portata di tutti. Anche te la potresti usare.
1: Non ne ho bisogno, perché ai miei tempi si usava l'appunti. Appuntavi le spese e poi facevi i conti. Cioè, che serve?
0: Vabbè. Tra le più diffuse c'è... No, a che serve?
1: Sì, no.
0: Trento, completamente gratuita, utilizzata da oltre 17 milioni di persone, perché permette di creare un gruppo, un account. Praticamente inserire ogni spesa, dall'autostrada al gelato, dalle cene all'ombrellone, calcola automaticamente i rimborsi anche in più valute se vai all'estero. Praticamente ognuno paga tranquillamente, poi alla fine
1: pensa l'app.
0: Ci pensa l'app proprio a fare i rimborsi, non c'è bisogno materialmente che tu faccia.
1: Capito? Ah, c'è l'app addirittura, preleva, fa e sistemi i conti. Fuma è pericolosissima. Levatela, levatela.
0: E invece
1: subito.
0: Molto. Tricount.

0: questa canzone piace sempre di più, Chambre con Potential. Questa è Radio Kiss Kiss, 9:35 del mattino, Max e Max.
1: Così in canzone in vacanza si dividevano anche le spese, ti ricordi, attenzione, del jukebox.
0: Mamma mia,
1: perché dovevo sentire la musica, metteva la moneta, chi c'ha moneta, tutto
0: va registrato. A proposito di app e indirizzi utili per questi periodi caldo e vacanze, ce ne sono di particolari. La volta scorsa parlammo già di shademaps.app.
1: Ridillo perché è geniale.
0: Cioè, è un'app per trovare l'ombra.
1: Ragazzi,
0: ed è utilissima, è utilissima.
1: Sì, sì, sì.
0: Però ce n'è una per chi è a caldato e vuole rinfrescarsi, sciacquarsi i capelli, bagnarsi i polsi, bere,
1: un'app,
0: c'è
1: che...
0: fontanelle.org.
2: Apri
1: in questo momento chi è stato in un villaggio ha dei figli, negli ultimi 20 anni gli è venuto i brividi di freddo.
0: Il sito funziona grazie al contributo continuo degli utenti che aggiungono e recensiscono le fontanelle pubbliche funzionanti. Ci sono anche le fotografie, potete segnalarle, potete segnalare anche quelle che non funzionano più, insomma, fontanella.org.
1: Ma sembra strano, ma c'è bisogno, I famosi a Roma li chiamano i nasoni, chissà
0: bravo,
1: se hanno mai bevuto a una fontanella loro due. Sicuramente
0: sì. Di sì, ma perché
1: stiamo parlando di Gabri Ponte e Jovanotti. Senti qua, DNA
0: ce l'hanno proprio là.
1: New Kiss.

0: e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del clima
1: ideale. Ci siamo, è arrivato il momento del meteo.
2: Però annunciamo che da domani, e forse già oggi, ritornano le punte. I puntoni.
1: Finalmente arriva il caldo. Ma chiediamo conferma agli amici del meteo.it. Buongiorno.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. È iniziata la terza ondata di caldo africano dell'anno. Nelle prossime ore ci arriveranno sereni o poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana, minime decisamente sopra media. Col passare delle ore il bel tempo continuerà, ma con temperature elevate su gran parte dell'Italia, valori anomali anche di 8-9 gradi in più. Massime comprese tra 27 e 38 al nord, tra 31 e 36 al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo te dici kiss kiss a tutti!
4: Good morning kiss kiss con Max e Max. Good morning kiss
5: kiss. Che stai scegliendo?
6: L'aceto di mele per la cena di stasera.
5: Ok, ma con che mele hai fatto?
6: Non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
5: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
6: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
5: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
6: Kiss, kiss.
7: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
8: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie, Octopus, di esistere.
7: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Kiss, kiss.
11: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: Kiss, kiss.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
13: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
14: Devi trovare il prezzo migliore?
12: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
15: Devi scegliere, cliccare
14: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Devi provare.
14: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Kiss, kiss.
16: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
6: Kiss, kiss.
17: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
18: Internet veloce!
17: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Kiss, kiss.
19: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
18: Sì, certo.
20: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
6: Kiss, kiss.
21: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
22: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
23: Zanzara!
21: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
6: Kiss, kiss.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
24: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: e Deutsche Runway, questa è Radio Kiss Kiss. Bella la musica che stiamo passando,
1: abbiamo la musica più bella e ci dispiace per gli altri.
0: Allora, prima abbiamo parlato di shademaps.app, sì, di cui abbiamo parlato già qualche tempo fa, poi fontanelle.org,
1: bellissima,
0: dove ci sono tutte le fontane in Asonic, certo, in tutto il mondo, funzionanti e aggiornate. Ma attenzione, perché a proposito di app utili, sembra effimera come app, però vi posso assicurare.
1: Non mi convinci, non è che mi guardi, non mi convinci.
0: Più che un'app, è un indirizzo: troppocaldo.it.
1: La scarico subito.
0: Andate su troppocaldo.it, non c'è bisogno di scaricarla.
1: Ah, no?
0: Sì, è un indirizzo. È un indirizzo. Una piattaforma concepita come una valvola di sfogo per i cittadini che non ce la fanno più, che hanno caldo. Io ci sono stato, ieri ho lasciato anche un commento, perché attraverso il sistema di punteggi si registra il proprio grado di sofferenza al caldo in varie parti d'Italia e poi puoi scrivere anche un messaggio di quello che stai provando.
1: Cosa hai scritto?
0: E poi sono curioso, votarli questi messaggi. Ah, no. Io ho scritto, guarda, sto ascoltando i tuoni in lontananza, perché ieri c'erano i tuoni,
1: un attimo,
0: e sto facendo la doccia ascoltando questi tuoni in lontananza, però in doccia di sudore.
1: Però guarda, fondamentale, adesso andrò anch'io perché voglio lamentarmi di chi fa queste cose.
0: Ma la cosa bella
1: fa queste cose,
0: che funziona, lamentarsi funziona.
1: È una regola.
2: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. 4 città, 2 giorni per tappa, un villaggio e 4 mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
3: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.

0: anche, no? A proposito di caldo, prima abbiamo detto troppocaldo.it, come siamo messi a caldo? Perché vogliamo capire se queste punte sono già arrivate oppure no. Giro d'Italia per quanto riguarda le temperature, anche per rimprancarci un pochettino.
1: Ma perché è inutile avere quella cosa del sito che hai detto tu quando abbiamo i nostri amici live? Ce lo fanno sapere loro la temperatura al momento.
0: Ci dite onestamente, senza
1: loro la temperatura al momento.
0: Ci dite onestamente, senza esagerare, com'è la temperatura dalle vostre parti in Italia? Noi qui a Napoli di primo

0: Teddy Swims.
1: Niente da dire su Teddy, no. Ma guarda chi arriva. Lei e loro.
0: Allora, Miami Sound Machine, dove la cantante era Gloria Estefan. Poi c'era Joe Cicada, mamma mia.
1: Joe Cicada, ragazzi. Cicada.
0: E poi Emilio Estefan, che era il fratello della Gloria. Al tempo fece questa canzone che attualmente è campionata anche da un altro successo che abbiamo in rotazione.
1: Ah sì? Sì, sono curioso.
0: Era il 1984 e venne fuori The Top Beat.
1: Mamma mia, preparati ragazzi, nei nostri tempi si ballava tanto.
0: Questa è la versione originale, pensa un po'.

0: Machine, Dr. Bitter al 1994, pensa un po'.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
3: E good morning Kiss Kiss, Max e Max, canale 158, perché con la nostra bellezza siamo anche in TV,
4: ecco.
3: Non criptati, ecco. Attenzione.
0: Intanto Civitavecchia 28 sì. gradi, Roma 28 e mezzo, Napoli siamo sui 30 gradi, quindi è confermato, Lodi 27 gradi, Bergamo 28, quindi ancora le punte, quelle vere.
3: Ma i 28 non sono mai uguali, anche se sono 28, dipende dove sei, la nostra Carolina sta sudando da fermo.
0: È perché installa, non ha aperto le finestre.
3: Dopo giocheremo. Sì, dopo giochiamo a caccia alla bufala. Mamma che carattere che hai con sto
0: caldo. Ma adesso Noemi.

0: c'ha la bufala.
1: Allora, sì? Carolina ha fatto un'app.
2: Ah,
1: si chiama alpeggifreschi.it, va bene?
2: E questo è quello del bufalo, che al peggio non c'è mai fine, invece, quello del bufalo. Però intanto nel frattempo ci rinfreschiamo con la bufala, perché caccia la bufala. Dovete ascoltare queste tre notizie. Una è una bufala. Chi indovina più velocemente degli altri sarà premiato, ma deve aspettare il via di Giannini,
1: esatto,
2: se no non vale.
1: Dopo il via, il più veloce vincerà i nostri gadget estivi. Attenzione, è bene precisare, perché uno dice vabbè, che me ne faccio di una sciarpa? No, ci sono quelli
2: noi
1: estivi.
2: Noi ne mettiamo due.
1: Per esempio, la sciarpa c'è, ma è traforata, quindi
2: no, ma guarda che l'hai detto una stupidata. Perché comunque tu metti la sciarpa, muore di caldo, col caldo la levi, stai meglio.
1: Allora partiamo.
2: Notizia numero uno. Ah, questo interessa anche a noi, perché parla di pensionati, parla Giannini. Un pensionato in Galles ha vinto un premio locale di giardinaggio coltivando per errore delle zucche. C'era una gara di zucche giganti che li si usa, lui prese invece un seme e non aveva riconosciuto, c'era scritto seme per zucca nana.
1: Ah, zucca
2: ma
1: nana.
2: Era molto molto nana, che alla fine ha vinto il premio come la più piccola zucca mai vista al mondo. Praticamente una ciliegia è venuta fuori e ha vinto ugualmente, vedi, contadino, ha vinto lui, ragazzi, nana. Notizia numero uno, mi è venuta fame parlando di zucche.
1: Notizia numero due. Negli Stati Uniti un uomo dell'Ohio, ha collezionato per oltre 20 anni scontrini fiscali di ogni acquisto fatto in vita sua. Questo faceva le vacanze con gli
2: furio?
1: Amici.
2: Furio?
1: Riempiendo praticamente un intero garage. Alla sua morte, i figli li hanno donati a un museo locale della vita quotidiana, perché riescono a documentare in maniera concreta, giustamente, il correre dell'inflazione giorno per giorno dal 1998 a oggi. Questa è la notizia numero due.
2: L'inflazione ha galoppato, eh? Notizia numero tre. Un ristorante di Bangkok è diventato virale sui social perché offre una cosa molto particolare.
1: Che cosa?
2: 50% di sconto a qualsiasi cliente che si presenta indossando lo stesso identico outfit del cameriere che gli servirà quella sera. Sì, viene sorteggiato a caso all'ingresso tramite un'app.
1: Pensa un po'.
2: Ma quante cose inutili che si scoprono al mondo. Sì, bello cosa, se devi vestire come il cameriere.
1: Ma si vestirà casual.
2: Sì, quella sera si veste come Platinette, ti voglio vedere a te. Notizia numero 3. E adesso tocca a voi, siete pronti? Aspettate via di Giannini. Qual è la bufala? La numero 1, la zucca pisello? La numero 2, la collezione di scontrini? Oppure la numero 3, l'outfit con lo sconto?
1: E allora, pronti? Partenza. Via!
2: Oh!
1: Il vostro nome, da dove ci state ascoltando, che caldo che fa e qual è la bufala?

0: Good Morning Kiss Kiss.
1: Good morning.
0: L'unico programma che combatte le fake news.
1: Good morning.
0: E alimenta il buon umore.
1: Good morning.

0: ci siamo.
1: È il momento della premiazione.
0: Eh sì. Ed è Mary.
1: Mary, mi buongiorno.
2: Salve.
0: Hola. Buongiorno. Chi schissa te, Mary?
2: Mary. Buongiorno, chi schissa voi?
1: Allora, piccolo segreto. Adesso sappiamo con certezza, anzi, invitiamo tutti i nostri radioascoltatori a scaricare l'app di Radio Chi Schissa, perché ci potete ascoltare ovunque nel mondo, ci potete anche vedere, pensa un po'.
0: Sì, vi chiediamo scusa per questo.
1: Però lei ci sta ascoltando con tramite Alexa, lo smart speaker.
2: Sì.
1: Allora, Alexa, metti Radio Maria, grazie.
0: Ma se sei dispettoso, Giannini, guarda, Mary, metti Radio Mary. Allora, attenzione, sì. Facciamo così. Intanto, non c'è detto da dove ci chiami? Da?
2: Allora, Torre del Lago Puccini, mamma, che è provincia praticamente sì, sì, di Lucca, Viareggio.
0: Bella. Torre del Lago Puccini.
1: No, aspetta, specifica meglio, è in provincia di Lucca o di Viareggio? Perché c'è una questione.
0: No, è solo
2: allora,
0: Lucca,
2: Viareggio fa solo comune, perché noi non siamo comune.
1: Ok.
2: Quindi siamo Torre del Lago Puccini, del grande Puccini.
0: Come si dice? Come si dice? Mal comune, mezzo gaudio.
1: C'è quella zona lì che veramente c'è una diatriba che basta dire una virgola sbagliata ti sortano
2: addosso. È vero.
0: Tutta la regione,
2: è vero.
0: No?
2: Si picchiano.
0: Cambia il nome della città, ma è sempre all'uscio. Meglio un morto in casa. Allora, fermi tutti. Mary, ferma. Qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: La numero 3.
0: Ma certo, bravo. Ti puoi vestire come vuoi, basta che paghi il conto a questo ristorante di Bangkok, non c'entrate il cameriere. E allora ci vediamo direttamente sul lago, tuffo nel lago di Massaciuccoli e poi pomeriggio sì, in Pineta a prendere il fresco, giusto?
2: Sì, e siamo vicino anche alla Pineta di Pisa, quindi proprio a metà.
0: E allora via, si
1: e allora
0: via
1: chiudiamo così. Alexa, metti sempre soltanto Radio Kiss Kiss.
3: Quando senti Good Morning, sai già che sei su Radio Kiss Kiss.

0: scusa, io volevo sapere. Se le temperature. Allora, veramente ci stanno continuando ad arrivare le temperature, perché il nostro unico riferimento siete voi, non
1: le app. Siamo noi live con voi. La media è fra i 26-27 e oltre i 34-35 tutta Italia. C'è un posto solo fresco al momento.
0: Al momento, qual è?
1: Gorizia. Dove vive questa nostra amica? Sono 22-23 gradi. Adesso un bel viaggio fino a Gorizia, come la vedi? Per una boccata d'aria fresca.
0: A proposito di viaggio, ogni viaggio ha bisogno di buona musica e della giusta compagnia.
1: Ah, certo. E il Kiss Way 2026 viaggia insieme alla nuova DR5 Stil Novo.
0: Il SUV firmato DR che unisce design, tecnologia e comfort per tutti i giorni.
1: Con 157 cavalli, doppio display digitale, sistema panoramico a 360 gradi, HD e infotainment evoluto.
0: Scoprite la nuova DR5 Stil Novo e provatela in test drive all'ultima tappa di Pescara.
1: DR Automobiles Group, official car del Kiss Way 2026. We'll

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, Gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Ah, la volevo da sempre! Un vero affare! Sembra fatta per me! L'amo!
4: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su win3.it.
9: Allora, com'è andata, racconta?
10: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
9: No. E tu che cosa hai fatto?
10: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
9: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
10: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Kiss Kiss.

0: Io non faccio mistero di questa canzone di Francesco Gabbani, Summer Funk, è la mia preferita in questo momento.
1: Abbiamo, ne abbiamo per tutti, il menù è vario, no?
0: Soprattutto nella parte in cui è vero, non tengo più di nero e allora ballo Summer Funk. Un po' Stica, hai capito?
1: È quello, è una canzone, cioè la canzone estiva è la canzone Stica. Poi vi spieghiamo la differenza. Oh mamma mia.
2: Sei pronta?
1: Purtroppo sì, in quanto presidente dei
3: boomer. Non mi sento bene stamattina, ecco. Vita!
1: Sì.
4: Sì. Vita da boomer.
1: Prego, prego.
3: Vita da boomer.
1: Prima o poi la faccio da solo.
3: Anzi, vitale
2: è un boomer.
1: Sto migliorando però, sto migliorando piano piano. Ringraziamo il nostro piccolo Andrea per l'impegno che ci mette per rovinare la voce di Giannini.
0: Dai, spiega che cos'è.
1: Ma non lo dico, non c'ho voglia.
0: Allora ve lo dico.
1: Spiegalo
0: io.
1: Tu.
0: Ci sono delle parole, delle parole che veramente utilizzano solo le nuove generazioni e che il nostro
1: capiamo.
0: Piccolo boomer vuole saperne il significato. E
1: non oggi la indovino.
0: Se per esempio, se per esempio ti dicessi, no? Oh, ma lo sai che questa storia che domani comincia un'altra ondata di calore, mi viene voglia di partire e fare coolcation. Mi viene voglia di fare coolcation.
1: Partendo?
0: Coolcation.
1: Ho capito, cioè che vorresti partire ma coolcation che puoi partire tu. Che questo è un po' per tutti male, no?
0: No signore, coolcation è un termine che unisce le parole inglesi cool, cioè fresco, e vacation, che indica la scelta di trascorrere le vacanze in luoghi dal clima fresco per sfuggire alle ondate di calore sempre più frequenti. Per esempio adesso sarebbe bello andare tutti quanti a Gorizia visto che ci sono 22 gradi.
1: Al fresco.
0: Anziché andare, che ne so, a Olbia che ce ne sono 35.
1: Io e te andiamo avanti così al fresco, andiamo a Poggio Reale o a San Vittore, quello sarà l'unico posto. Però ho imparato una nuova parola, coolcation.
3: Coolcation. Coolcation. Avete ascoltato?
1: Pronto, papà.
4: Vita da boomer. Vita
2: da boomer. Coolcation.
1: È bellissimo, e allora dici la parola?
3: Coolcation.
1: Sei già più fresco.

0: Be Mine, ma attenzione, Offenbach.
1: Offenbach.
0: Ah, ritorna Emma, ma non sola.
1: No. Torna con Fabri Fibra.
0: Bravo.
1: E mi preoccupa un po' il titolo, non vorrei mai, visto il periodo aereo aeroporti, perché Emma e Fabri Fibra.

0: che te complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss, kiss. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Kiss, kiss. Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
4: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
5: Kiss, kiss. E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: Kiss, kiss. Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
7: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
2: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
7: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
10: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
11: Zanzara!
9: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
12: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Kiss, kiss. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti. Con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
14: Kiss Kiss.
15: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: D'Olivia Rodrigo, questa è Radio Kiss Kiss, sono le 10:47 con Max e Max. Prima abbiamo parlato della Culcation.
1: Sì. Culcation. Che l'ho capito.
0: Che praticamente, secondo gli esperti di turismo, è la risposta diretta ai cambiamenti climatici. Sì. Ormai il fresco sta diventando una delle risorse più ricercate dai viaggiatori, una sorta di lusso, capito?
1: Sì, cioè, guarda, vado al fresco. Un tempo era brutto dire vado al fresco, adesso fa figo.
0: Adesso fa figo, no, è proprio una questione di vita.
1: È un salvavita.
0: Allora, prima vi abbiamo chiesto, abbiamo fatto il Giro d'Italia, abbiamo capito che più o meno le punte ancora non sono arrivate, ma arriveranno, e abbiamo scoperto che la temperatura media è tra i 28 e i 32-33 gradi in questo momento, un po' in tutta Italia.
1: Poi ci sono ovviamente dei bilanciamenti, 1:36-37, però si scende anche.
0: Però adesso vi chiediamo, dov'è fresco in questo momento? E per fresco intendiamo i 22 gradi di Gorizia, per
1: come intenderci. No? Facciamo così, da 23, dai, che è un numero così che porta bene, in giù. Attenzione.
0: Dov'è fresco? Fatecelo sapere, che diventa oro. 347-490-0042.
1: Stiamo chiedendo come al funghi. Scusa, dove sono i funghi? No, mo te lo dicono dove sono.
0: Ditecelo.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.

0: White Girl Wasted, questa è Radio Kiss Kiss. Allora, a Castelmorone, provincia di Caserta, si sta bene adesso, però non ci hai detto la temperatura. Reparto surgelati al supermercato, si sta bene.
1: Ma c'è fila, c'è fila.
0: Non vale, non vale. Poi, Gorizia, ci confermano Gorizia, porca miseria. Ci fate sapere i posti in Italia dove ci sono temperature sotto i 22-23 gradi, grazie.
1: Per chi si lamenta con delle

0: Un history kiss non bello di più, bellissimo, bellissimo. Stiamo parlando del 1988. Tracy Chapman fece un paio di singoli veramente forti,
1: uno dopo l'altro,
0: un solo album, e tutti quanti, sai, i critici musicali mafia, ormai Tracy Chapman
2: ha fatto quell'altra, figurati se
0: è l'ombra di se stessa. No? Quanto potrà durare questa fama,
2: tanto,
0: di questa ragazza?
2: Tanto.
0: Uscì con il terzo singolo, signore e signore, che si intitolava Fast Car, una delle canzoni, anzi una delle 500 canzoni, sì, più belle di tutti i tempi. 1900

0: con Fast Car, era il 1988, canzone fantastica.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: La volevo da sempre!
3: Un vero affare!
2: L'amo!
4: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta, scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live.
5: Ma siamo già alle ore 11, Max Giannini.
0: Sì, siamo alle ore 11, salutiamo tutti coloro che ci ascoltano ovunque in Italia, ci state segnalando dei posti dove le temperature diciamo sono normali, per esempio c'è Monte sì. Sant'Angelo in Puglia, come 800 no. metri d'altezza, in questo momento 23 gradi.
5: Ma lì becchi anche la frescura del mare dal lontano.
0: Pure Rocca di Cambio in Abruzzo, siamo lì a 1400, figura sono
5: quasi 1500, frittole. Preparatevi, ma adesso cosa diciamo?
0: Cosa diciamo?
5: Buona domenica.
0: Ma così?
5: Oh, lo posso dire? Vabbè, dice sei.

0: domenica, buona domenica, buon sì. mercoledì.
1: No, no, pensiamo alla domenica, già ci hanno invitato, eh? A Rocca di Cambio. Sì. Siete già pronti a arrosticini, salsicce, questo non sanno che arriviamo.
0: Ci vado volentieri, perché veramente 22 gradi alle 11.
1: Però siamo i peggiori noi, eh. Già mettiamo del caldo, poi vicino alla griglia, pur di mangiare. Va bene, veniamo lo stesso.
0: Allora,
1: un paradosso.
0: Prima abbiamo parlato della Coolcation, ci avete dato un sacco di imbeccate per quanto riguarda i posti freschi in Italia. Sicuramente oltre i 1000 metri si incomincia a ragionare.
1: Credo di sì.
0: Però si sta diffondendo anche un altro trend a proposito di viaggi, vacanze. Si chiama Skillcation. Dopo Coolcation c'è la Skillcation.
1: Che graschivi la vacanza?
0: Allora, una vacanza pensata non solo per staccare dalla routine, ma anche per imparare una nuova abilità o coltivare una nuova passione. Cioè, tu vai in un posto, che ne so, vai in Toscana per imparare a cucinare la fiorentina.
1: Oppure magari, non so, vieni in Puglia e ti fanno fare la raccolta del pomodoro, live.
0: Bravo. Oppure vai in Marocco
1: per imparare
0: a fare i tatuaggi.
1: Ah, con l'enne?
0: Con l'enne.
1: Io ci sono andato, ma per un'altra cosa, non per i tatuaggi.
0: Si chiama Skillcation, l'obiettivo non è soltanto visitare un luogo, ma anche tornare a casa con un'esperienza concreta da raccontare, capito?
1: Vieni, vieni, venite a raccogliere i pomodori in Puglia, ma lo fate per voi, mica per noi, che divertimento!
0: Io voglio andare a fare il falconiere, il falconiere.
1: Io invece voglio andare a fare dove dici tu, ma d'altra parte, sarei ora di lavarla la camicia, perché è diventata negra, eh?

0: me tonight. Allora andrei safe. Questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max.
1: Stiamo vedendo che le temperature non cambiano. Abbiamo cambiato posto, non andiamo più a Gorizia. No. Andiamo a Pescasseroli.
0: Pescasseroli.
1: Sì, però copriti bene che rischiamo, perché sono 19 gradi.
0: 19, ma stiamo parlando di posti intorno ai 1500-2000 metri. Anche qui siamo sull'Appennino.
1: Anzi, fateci sapere anche se siete oltre i 1500 fa caldo uguale o il contrario, che ci dobbiamo organizzare.
0: Segnalateci i posti freschi. E noi vi promettiamo di fare gatekeeping.
1: No, cos'è gatekeeping?
0: Il gatekeeping. Prima abbiamo parlato della cookation, poi la
1: skillcation.
0: Skillcation. Adesso gatekeeping.
1: Gatekeeping.
0: La scelta di non condividere informazioni considerate preziose. Tu, per esempio, vai a Rocca di Cambio.
1: Certo.
0: Vai in un ristorantino, stai bene, spendi poco.
1: Sì, mangi le rosticine.
0: Si sta bene perché la temperatura è intorno ai 19-20 gradi.
1: Ah, ho capito.
0: Ti fai le foto, però non scrivi dov'è.
1: Ah.
0: Per evitare che ci vadano anche gli altri.
1: Eh sì, se no il posticino segreto.
0: Ho capito.
1: È come quando dicono: oh, ma tu non conosci un posticino qua, una cala del mare? Te la dico a te, te la dico.
0: Ma gatekeeping.
1: Gatekeeping. Keeping. Vediamo
0: significa
1: un
0: avere la cosiddetta cazzimma. Ti faccio vedere come sto bene, però col cappero, col cation,
1: no.
0: che ti dico dove si trova.
1: Però se la cazzimma non è né col cappero e né col cation.
0: Eh?
1: È col però devi tagliare, se no la dico.
2: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good morning Kiss Kiss con Max e Max dalle 9 alle 12.

0: Dito nella piaga, businessman, ci segnalano anche a Campegna, si sta bene. A
1: Campegna, Campegna, sì, beh, voglio andare a vivere in Campegna.
0: In Campegna, ma... Campegna, guarda,
1: sì,
0: Campegna.
1: C'è una roba di sopra, verso destra, Cavalleggeri, Torino, Palermo.
0: Bravo.

Ti scrisse a te che il ring è il tuo posto nel mondo e lì cerchi di realizzare un sogno che nessuno vede tranne te. Chi scrisse a te che quando eri piccola ti piaceva andare in campeggio con la famiglia e dormire tra i boschi. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Ci, ci saranno Max Poli e la Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss all'Acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
1: Kiss Kiss. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514. Anticipo €7650, 36 rate. Rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Kiss, kiss.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere, calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss, kiss.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
8: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
10: E te lo porto io!
8: Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
10: Perché se non deghi, non ci credi!
2: Kiss, kiss.
11: Quando non sono a casa tutto bene.
12: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
13: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
14: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
2: Kiss, kiss.
15: Ehi, grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
2: Kiss, kiss.
16: Ma dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
17: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da €15.950. Vai su Ford.it.
2: Kiss, kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Cremon partendo per Serena Brancale. Qui qualcuno avrà notato che la Brancale ha insomma una tonalità tipica alla Pino Daniele.
1: Infatti,
0: dai, non lo nascondiamo, lei volutamente così, volutamente
2: è un omaggio, ragazzi.
0: Partenope, voglio dire.
2: Infatti, lei è Serena Branchiele in questa situazione qua.
0: Allora, prima abbiamo parlato del gatekeeping, cioè la scelta di non condividere informazioni considerate preziose. Se uno va in un bel posto, fa delle fotografie instagrammabili.
2: Così devo avere solo io.
0: Però tu non ci scrivi dov'è, proprio per evitare che la gente poi ci vada e rovini tutto.
2: Ma anche per creare hype, no? Dove te la tiri? Sì, è un posto che conosco solo io modestamente.
0: Esatto. Però attenzione perché quando si va in vacanza il telefonino continua ad essere protagonista.
2: Se no con cosa le fai le foto?
0: Però gli esperti dicono che come si preparano i bagagli, come si prepara, ci si prepara anche a livello mentale, la pelle, ma soprattutto per andare in vacanza, ci deve preparare anche il telefonino.
2: Ah, tranquillo, quella è la prima cosa che preparano tutti.
0: Tra poco vi daremo alcuni consigli su cosa fare e cosa non fare prima di andare in vacanza col telefonino per evitare problemi come il mio amico Boomer qui accanto che mamma
2: racconteremo,
0: mia.
2: Racconteremo.
0: Tra poco.
3: Quando senti Good Morning! Sai già che sei su Radio Kiss Kiss.

0: Misfit. Rispetto invece a Misfit, bravo. Dance No More. Allora, questa è Radio Kiss, a proposito di vacanze e tecnologie, prima di chiudere la valigia conviene fare un controllo anche allo smartphone. Non siamo noi a dirlo perché siamo boomer. Gli esperti dicono: allora, se andate in vacanza all'estero, procuratevi una eSIM internazionale. Sì. Le eSIM non hanno fisicità, sono non esistono.
1: Però si usano per
0: telefonare. Come il presente.
1: Il presente non esiste. È come un Bigfoot. Ecco. Attenzione, ricordatevi la presa di corrente che va in America.
0: Bravissimo.
1: Restate senza.
0: Portatevi delle prese internazionali.
1: Senza.
0: Poi createvi una VPN per accedere ai vostri servizi digitali. Su questa cosa non vi possiamo dire altro. Avremmo chiamato anche Nicola per le VPN, che lui è un esperto, ma non c'è il caso.
1: No, però ci teniamo.
0: E poi procuratevi soprattutto una eSIM internazionale, eSIM internazionale, per scaricare tutte le cose che poi vi servono durante il giorno. Scaricare le map, eSIM.
1: eSIM, ok. eSIM. Allora, eSIM.
0: VPN e eSIM, va bene, e prese elettriche. E anche un power bank.
1: E allora, te lo posso dire, ho scelto. Resto in Italia. Ah, troppo.
0: Il power bank lo sai cos'è, no?
1: Come no? È il potere delle banche. Potere al popolo. Non sarà mica una cosa per caricare la batteria.
0: State attenti ai telefoni. Meno li utilizzate in vacanza e meglio è.

0: grande canzone Coldplay, Champions of the... Ma attenzione, l'ho conosciuto tre o quattro settimane fa personalmente, veramente un ragazzo in gamba.
1: Sì, stai parlando di?
0: Cioffi.
1: Ah, invece io ho conosciuto Carmela a Roma, saluto. Sì, tu non la conosci, però insieme Cioffi e Carmela hanno fatto una bella canzone. Cioffi canta Carmela, New Kids.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Carmela, New Kiss, molto bellina questa canzoncina. C'è un accenno, non lo so se è volutamente così, a Careless Whisper.
1: Nel dubbio io glielo facevo un accenno.
0: Allora, sempre a proposito di tecnologia, c'è un'altra tendenza da,
1: ancora,
0: da prendere di riferimento. Sì, stiamo dicendo tutte le cose che hanno a che fare con le vacanze che riguardano anche la tecnologia.
1: Ma noi boomer, alla fine, sentiamo tecnologia, ma dobbiamo usare la penna per ricordarci.
0: Questa è una buona notizia.
1: Sentiamo,
0: per
1: vai.
0: Te. La tendenza è quella del digital detox.
1: Sì.
0: Cioè, in fase di prenotazione vacanze, una volta, cioè recentemente, ci si accertava se in vacanza c'era il wifi, se c'era la copertura del segnale, tutte queste robe qui. adesso invece si fa esattamente il contrario, perché c'è il digital detox. Si cercano quelle località dove non c'è né il wifi, dove non c'è linea, dove anche se prendi il telefonino in mano non lo puoi utilizzare, perché così stai tranquillo e cervello, capito?
1: Quando prenotate. Quindi quando, se volete farla così, chiamate noi, non c'è né wifi, non c'è niente, non c'è neanche il villaggio che dove vi mandiamo e facciamo un prezzo d'amico.
0: È ritornato il digital detox.
1: Era ora.
0: Siamo contenti
1: Era
0: di questa
1: ora.
0: Cosa.
2: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Saltavici, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: d'estate.
1: Kiss, kiss.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
0: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: Kiss, kiss.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
1: Yes, yes.
5: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style, tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
1: Yes, yes.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Yes, yes.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Yes, yes.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
10: Kiss Kiss!
11: La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: مدانا مدانا مي اسم
1: Lo dice
2: proprio.
1: Me lo fai risentire perché non ho capito bene.
2: Le pesi Andrea?
1: Madonna.
2: Sentiamo cosa dice. No. Paganini, lascia stare. No, aspetta. Paganini non ripete.
1: Ma
2: è sparito.
1: Invece non è sparito l'appuntamento che sta per arrivare proprio lì dietro l'angolo e stiamo parlando del gran finale del Kiss Kiss Way
2: 2026, non sei nessuno se non ci sei.
1: Dopo aver attraversato l'Italia arriviamo a Pescara per il gran finale, il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare, questa grande arena sul lungomare centrale di Pescara, ormai diventato veramente punto di riferimento per il divertimento.
2: Ragazzi, fra venerdì e sabato ci si diverte di botto.
1: Sold out per quanto riguarda il parterre gratuito.
2: Sold out ai biglietti. Kiss vi pensa sempre. C'è il Village.
1: Play Village
2: che non solo ci si diverte, prendete i gadget, conoscete i nostri colleghi, la sera ci si balla tutti insieme, ma puoi vincere i biglietti per il
1: Pizzone, per la Pizzone, Piazza della Rinascita, andate lì, divertitevi e poi il giorno dopo potete andare al live show del grande Kiss Kiss Way, ultima tappa. Clementino, Dolce Nera, Fred De Palma, Gemelli Diversi, Michele Bravi, Mister Re, Nerissima Serpe, Mara Sattei, Pinguini Tattici, Rocco Ante, Salta Vinci, Sara Toscana, Senza Gri, 13 Pietre, basta.
2: Sei incantato, vai Andrea, sei incantato.
1: Kiss Kiss Way. Kiss.

0: Gran bella canzone, Mace, Cattive Abitudini con Salma e Colapesce.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Siamo arrivati alla fine,
2: sì,
0: nostra, da mo', poi anche della puntata.
2: Gli Eurythmics, ovvero Annie Lennox
0: e l'altro.
2: No, te l'ho appena
0: detto.
2: Lo
0: so,
2: detto.
0: Ma è Stewart, ma io lo chiamerò sempre l'altro, che fra l'altro con tutto rispetto che è un grandissimo artista, da musica, molti...
2: Il miracolo dell'amore, The Miracle of Love, era il 1986, il miracolo di avervi ogni giorno qui sempre di più, sempre di più, sempre di più, grazie alla collaborazione ai nostri ragazzi da Control Room, il piccolo
0: giovani.
2: Andrei, la nostra Lucilla, tra poco... La nostra Marta Martinez.
0: E allora, Kiss!

0: con The Miracle of Love 1986, il nostro History Kiss. E noi tra poco ce ne andiamo in redazione, dove per noi è già pronto Antonio Mercurio.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
3: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Al vertice NATO di Ankara è il giorno dell'unica sessione di lavoro tra i capi di Stato e di Governo dell'Alleanza. In corso la riunione del Consiglio Atlantico, dopo le dichiarazioni del segretario generale Rutte e la cerimonia di benvenuto, adeguamento delle spese militari, maggiori investimenti nell'industria della difesa e sostegno all'Ucraina, i temi sul tavolo. Giorgia Meloni ha incontrato Volodymyr Zelensky per ribadire il fermo impegno al fianco di Kiev e per un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. In particolare, l'intervento dell'Italia sarà volto all'assistenza dei civili e al rafforzamento delle strutture energetiche ucraine. Nel pomeriggio, una volta firmate le conclusioni del vertice, se non ci saranno intoppi, sarà la volta delle conferenze stampa di chiusura. Verso le 16, quella di Trump, che pure stamane non ha risparmiato nuove critiche agli alleati sulla questione iraniana, e la Groenlandia, dicendosi molto arrabbiato con l'Italia e con la Spagna. Oggi la tycoon vede anche Zelensky, ma l'eventuale mediazione con il Cremlino diventa sempre più difficile. Mosca è tornata a lanciare missili balistici su diverse località dell'Ucraina, almeno 4 i morti a Kiev e Kharkiv. Zelensky denuncia colpiti obiettivi civili, mentre droni ucraini hanno danneggiato una raffineria russa a Saratov. Non meno caldo il fronte medio orientale, attacchi reciproci e scambi di accuse tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane hanno colpito decine di obiettivi a Sirik sull'isola di Keshm in risposta alle bombe iraniane contro navi in transito nello stretto di Hormuz in violazione del memorandum. Trump ha definito gli iraniani crudeli e bugiardi, il cessate il fuoco ha detto per me è finito e ha ordinato il ripristino delle sanzioni a Teheran, che ha replicato colpendo basi militari in Kuwait e Bahrain. Gli Emirati Arabi definiscono l'Iran incapace di rispettare l'accordo stipulato per porre fine alla guerra. Ultimo pagina, arresti domiciliari per Mario Adinolfi, accusato di truffa. L'indagine della Procura di Roma a carico del giornalista riguarda il betting collettivo, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati a scommesse sportive. Al 55enne leader del Popolo della Famiglia contestata anche una presunzione

evasione fiscale da 400.000 euro. Terzo giorno di stop alla circolazione dei treni a Firenze tra Campo di Marte e Santa Maria Novella a causa della sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino con conseguenti disagi per i viaggiatori. L'intervento durerà fino al 10 luglio e poi in una seconda fase dal 26 al 30, riaperta almeno la passerella pedonale. Lo sport, tennis, Wimbledon, già in semifinale Jannik Sinner che ha regolato in 3 set nei quarti il tedesco Struff e venerdì sfiderà Novak Djokovic che a 38 anni ha battuto il canadese Ogier Aliassim al super tiebreak del quinto set dopo una maratona di oltre 5 ore. Oggi dalle 14.30 a caccia di un posto in semifinale Flavio Cobolli contro il britannico Ferry, ma prima toccherà Jasmine Paolini opposta all'Ucraina Kostyuk. Calcio ai mondiali, completati gli ottavi di finale con Argentina e Svizzera, ultime due qualificate ai quarti, il programma si apre domani sera con la prima sfida Marocco-Francia. Bene, mi fermo qui, vi lascio con Marta Martinez, da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

Dunque, hanno cambiato le sedie negli studi di Radio Kiss Kiss, quindi se doveste sentire tipo un rumore, un capitombolo, è Marta che è caduta chiù per terra. Tranquilli, è tutto sotto controllo. Buon pomeriggio a tutti da Marta, mezzogiorno in punto. Saluto Andrea Cimmino in regia, chiaramente quei due meravigliosi mattacchioni di Max e Max che tornano puntuali domani anche al 158 del Digitale Terrestre. Saremo insieme fino alle 14, subito ci godiamo Giovanotti Alfa con Buon Vento.

Olivia Tin con No So Easy to Fall in Love su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ciao a tutti, bacetti da Marta. Allora, oggi iniziamo. Chi è? Vedo un uomo nudo. Allora, ci sono dei cambi d'abito improvvisamente. Ma chi è che si sta spogliando davanti? È Alfio? Saluto Alfio, gli mando un abbraccio e lo guardo nudo, scusate, e mi rifaccio gli occhi a questo punto. Allora, iniziamo oggi col parlare di Temptation Island. Perché ne parliamo? Tanti lo disdegnano e poi alla fine tanti lo guardano. I ragazzi certamente sono quelli più affascinati, addirittura si organizzano raduni ormai per poter guardare e commentare poi tutti insieme le puntate, ma si assiste a liti, tradimenti, amori proibiti che nascono fondamentalmente poi sotto i riflettori, anche quando non dovrebbero, reazioni esagerate, gelosie. Ma invece di disdegnare, può invece un format del genere, che racconta spesso di relazioni comunque fondamentalmente tossiche, sbagliate, essere utilizzato come spunto di riflessione, come spunto per parlare ai ragazzi, magari per parlare proprio ai propri figli? Ci sono genitori all'ascolto che guardano questo format con i propri figli per poter magari discutere poi di relazioni, sentimenti, gestione

quel desiderio i gemelli diversi? Allora, sono seria perché se ne sta parlando seriamente. Allora, può un programma come Temptation Island diventare uno spunto per parlare ai giovani di educazione sentimentale, di rispetto, di fiducia, di gestione emotiva, non per emulare quel comportamento, ma proprio per criticarlo in maniera costruttiva? E se venisse utilizzato come spunto per parlarne addirittura nelle scuole, cioè portare Temptation Island nelle scuole per discuterne? Bene, parliamo tra poco. Intanto, se avete voglia, potete dirci anche cosa ne pensate in merito. Parliamo anche d'altro però, perché c'è un nuovo modo di fare shopping sull'app di eBay ed è tutto in diretta. Si chiama eBay Live ed è la sezione nell'app eBay per lo shopping interattivo. Come funziona? Segui le dirette dei venditori mentre presentano i prodotti dal vivo. Fai domande in tempo reale e scopri tutti i dettagli prima di acquistare. E se ti interessa qualcosa, lo acquisti subito o partecipi alle aste. E allora scarica l'app eBay e scopri eBay Live. eBay Live è official partner del Kiss Kiss Way 2026.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Kiss, kiss. Nen.
4: La senti?
3: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: NEN.
4: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
5: Yes, yes. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Kiss, kiss.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Kiss, kiss.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Yes, yes.
9: Devi arredare il tuo giardino?
10: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
9: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
9: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
14: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
15: Yes, yes.
16: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
17: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
18: Zanzara!
16: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
15: Yes, yes.
19: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

Irama su Radio Kiss Kiss. Allora, arrivano già un po' di pareri riguardo proprio Temptation Island, utilizzato proprio nelle scuole o come mezzo per poter educare i ragazzi. Tra poco ascolteremo un po' quelli che sono i vostri pareri. Intanto è tutto vero, no? Temptation Island nelle scuole, questa è la proposta del professor Galliano. Usiamolo per spiegare le relazioni tossiche, cioè l'idea di fondo del professor Galliano è seria. Non portare Temptation Island a scuola come modello da seguire, bensì come materiale da analizzare criticamente. Cioè il reality mostra in modo esasperato dinamiche che esistono anche nella vita reale e possono essere uno spunto per far capire ai ragazzi quali sono invece i comportamenti assolutamente da non seguire.

0: DK meravigliosa con Tuca Macarena. Allora, arrivano un po' di messaggi. Temptation Island nelle scuole, la proposta del professor Galliano, usiamolo per spiegare le relazioni tossiche. Può funzionare? C'è qualche genitore che magari lo guarda insieme ai propri figli proprio per discutere?
1: Ciao, sono Giulia.
0: Ciao.
1: Potrebbe essere una deviazione per parlare dello stesso argomento con comunque un argomento, diciamo, che attira i ragazzi.
0: Certo, esattamente.
1: E se ne può parlare utilizzando questi mezzi. L'importante è che se ne parli.
0: La penso esattamente come te, hai centrato secondo me l'obiettivo.
2: Nella scuola andrebbe fatta l'educazione sentimentale,
0: certo,
2: da psicologi e persone esperte del settore.
0: Con gli psicologi.
2: E non porta le trasmissioni false e farlocche che descrivono un mondo,
0: certo,
2: che non esiste.
0: Ma che sia falso e che non esista, chi se ne frega, dico, è uno spunto fondamentalmente.
3: Temptation Island lo farei vedere nelle scuole proprio come esempio da non seguire nelle relazioni affettive.
0: Esattamente.
3: Nulla togliere al programma, ma mi è capitato di vedere alcuni spezzoni presi da qualche puntata.
0: Non
3: ci
0: male.
3: Sono veramente scene che fanno accapponare la pelle.
0: Non male, sì.
4: Mi è capitato qualche volta di soffermarmi a vedere questo programma insieme alle mie figlie. Credo che sia una buona occasione per discutere insieme e soprattutto capire il loro punto di vista.
0: Ecco, questo è l'esempio di un papà, quindi può essere utilizzato proprio come spunto di riflessione.
5: C'è sempre un motivo per dire mi piace. Dalle 12 alle 14 con Marta su Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.

pezzo novità. Nell'estate 2000 tutti abbiamo cantato La Vasca di Alex Britti, che non fu solo un tormentore ma un invito a rallentare stando in ammollo. L'iconico ritornello è stato ripreso da Benji e Fede in questa novità che si intitola proprio Viva la Vasca, il nostro meraviglioso

0: E adesso, come sempre, è arrivato il momento di capire come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia con presenza al massimo di poche nubi sparse, isolati rovesci, potranno interessare solo le Alpi orientali di confine. In serata situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Massime tra 27 e 38 al nord, tra 30 e 35 al centro, tra 29 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Se sei made of kiss kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss! Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
3: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
4: Sì!
3: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
5: Kiss, kiss.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Kiss, kiss.
10: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
11: Quando siamo in vacanza,
12: a casa tutto bene.
13: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Kiss, kiss.
14: Che stai scegliendo?
15: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
14: Ok, ma con che mele hai fatto?
15: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
14: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
15: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
14: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
5: Kiss, kiss.
16: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
14: Ecco qua.
16: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
14: Carine quelle, eh?
16: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
14: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
16: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
14: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Kiss, kiss.
17: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
18: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
19: Siete veramente perfetti.
20: Grazie, Octopus, di esistere.
17: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Kiss, kiss.
21: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
21: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAIG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: tipo a utilizzare Temptation Island come esempio al negativo per i ragazzi, per fare un po' di educazione sentimentale. C'è qualcuno, qualche genitore che in effetti fa proprio così.
1: Kiss Kiss da Giorgio.
0: Ciao Giorgio.
1: L'unico motivo per il quale potrei essere d'accordo a portare Temptation Island nelle scuole,
0: sì,
1: è che così almeno i ragazzi possono capire che non studiando la storia, la geografia,
0: sì,
1: e la,
0: sì,
1: matematica diventano come quelli lì.
0: Questa era un po' cattiva.
2: Sono Linda da Pistoia, ho 50 anni.
0: Ciao.
2: E ho due figlie di 18 e 16.
0: Mm.
2: E noi di solito ci organizziamo per guardare Temptation Island tutti insieme.
0: Vedi?
2: Babbo, mamma e figlie. Per confrontarsi su questi temi proprio dell'educazione sentimentale.
0: Esatto.
2: E devo dire che insomma è utile, perché magari sono temi che altrimenti a volte fra genitori e figli è difficile affrontare.
0: Sono assolutamente d'accordo.
2: Kiss kiss a tutti.
0: Ciao, kiss kiss a te. È difficile intraprendere questi discorsi. Può essere uno spunto proprio per i genitori per parlare di certe cose con i propri figli. Gli Imagine Dragons. I'm

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: La volevo da sempre!
2: Un vero affare!
1: L'amo!
3: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta, scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live.
4: Pronti anche con il nostro momento history. Questa canzone nacque in modo spontaneo durante alcune jam session in cui Jim Morrison, spesso leggermente alticcio, amava improvvisare dei pezzi blues. Una canzone che parla di libertà, che vuole spronare, no, a vivere il momento presente senza pensare troppo al domani, senza far troppi pensieri. Possiamo dire che il significato si riassuma in tre concetti chiave: carpe diem, e lo stile di vita rock and roll e la fuga dalla vita ordinaria. Arrivano i The Doors.
5: Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, the

In the Doors con Roadhouse Blues 1970, il nostro History Kiss. Certo che questa è Radio Kiss Kiss. Allora anticipo subito, fatemi salutare Andrea Cimino che va a casa a far la pappa, so che è un momento molto importante. Do il benvenuto invece a Pica in regia, visto che abbiamo parlato di educazione sentimentale.

Temptation Island come spunto di riflessione nelle scuole. Vi leggo il titolo di questo articolo: il marito non vuole avere rapporti, la moglie chiama la polizia. Cade a Livorno, ne parliamo tra pochissimo. Intanto c'è la musica più bella, c'è la nostra tripletta meravigliosa, Zarba, Sofie & Zhao, Eagle Eye Cherry, ma subito Samurai J con Flamenco Paranoia.

Zab con Safin Zau, queste muochi dal 2023. Buon pomeriggio a tutti, ancora da Marta. Allora, ci siamo dedicati ai rapporti di coppia oggi e lo facciamo ancora. Allora, io non so voi come reagiate e se vi sia mai capitato, ma credo di sì, penso che sia capitato un po' a tutti, no? Quando il vostro partner magari vi dice che non ha voglia, allora voi arrivate tutti focosi, tutti trepidanti, tutti vogliosi di fare, e magari lei dice: no tesoro, ho mal di testa, che è un classicone. Oppure lui dice: no tesoro, guarda, ho sonno. La prendete proprio male, oppure pensate che possa succedere? Perché può succedere, soprattutto con un rapporto di lunga durata, che magari il partner in quel momento non abbia voglia di darsi ai piaceri del sesso. Può succedere. Ma vi dico che cosa è successo invece a questa coppia di Livorno.

Meraviglioso. Allora, dunque, questa coppia, vi racconto questa storia, non si vedeva da più di un mese per via di un viaggio in Nigeria di lui. Rientrato a casa, stanco dal viaggio, si mette sul letto per riposare. Lei avrebbe voluto celebrare, diciamo così, in altro modo il rientro del marito, ma lui, stanco, la rifiuta. Lei a quel punto va su tutte le furie, cioè interpretando quel rifiuto come un segnale di crisi o di tradimento. Che hai fatto in Nigeria? C'è una cosa del genere, ok? Per cui i due iniziano a litigare, a gridare, finché lei chiama la polizia. Esatto, ha chiamato il 112. Gli agenti intervenuti sul posto non riscontrano particolari problemi, non c'era una situazione di pericolo, ma insomma è stata una cosa stracommentata. Non vi dico i commenti perché sono veramente meravigliosi a questa storia, che potremmo commentare all'infinito, ma voi la prendete così a male? Cioè, se il vostro partner o la vostra partner vi rifiuta, la prendete sul personale o pensate possa essere normale?

ti scrisse a te che l'amore più grande sarà sempre per i tuoi figli. Chi scrisse a te che quando siete insieme si ferma tutto, anche il tempo. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss, kiss. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
3: Yes, yes. Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
4: Yes, yes. Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Yes, yes.
7: Ehi, grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
8: Tenderly,
7: un mondo di tenerezza.
6: Kiss, kiss.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Kiss, kiss.
10: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: Kiss Kiss.
12: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
13: La musica più bella,

0: Grattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento o non lo sento in questo. Era brutta questa. Chiedo venia. Allora, come la prendete se il vostro partner o la vostra partner vi rifiuta un rapporto amoroso? Cioè, la prendete veramente molto sul personale?
1: Ciao Marta.
0: Ciao.
1: Kiss a tutti. Io non la prendo male, la prendo proprio peggio. Ciao.
0: Ah,
1: ciao.
0: Bene, benissimo.
2: Ciao Marta.
0: Ciao.
2: Sì, certo, sono cose che capitano, però onestamente mi rode. Tantissimo, anche perché io in vita mia non ho mai avuto mal di testa.
0: Ah, vabbè.
2: Ciao Erika da Venezia.
0: Generalmente le donne.
3: Di solito succede sempre a me. Ogni volta che spesso ho voglia, puntualmente ho mal di testa, non c'ho sonno, ho una giornata di lavoro particolare. Cioè, alla fine è lui che mi dà buca.
0: Ah! Bene. Cioè, nel senso, se si comporta sempre in questo modo è anche giusto che poi insomma tu non la prenda benissimo. Forse bisognerebbe in qualche modo parlarne, dico, no?

Dunque, c'è Roberta che dice: se mio marito mi rifiuta, la prendo molto sul personale, soprattutto se per qualche motivo pregresso non c'è più la fiducia di prima. Io non riuscirei neppure a sopportare che lui viaggiasse da solo.

Coetzee, adesso novità. Quanto vi amate? Quanto vi piacete? Allora, dei complessi credo che tutti li abbiano, ma non bisogna autodenigrarsi. Ecco, e questa canzone parla proprio della vulnerabilità e le forti insicurezze legate alla propria immagine corporea. Somber con My Body Isn't Ready.

0: Bisognerebbe amarsi, ma non sempre è così. Summer con My Body Isn't Ready, il nostro new kiss. Allora, sappiamo che oggi qualsiasi cosa accada viene ripresa e piazzata sui social. Io una volta sgridai per strada il mio cane. Ricordo che si fermò una signora per dirmi che non dovevo maltrattare gli animali, perché ognuno poi si sente in diritto di dover dire la propria, di dover giudicare e pubblicare. Ora, non sappiamo bene come siano andate le cose, ma sta girando un video in cui si vede Francesco Renga discutere con uno steward di un volo Brindisi Milano, pare a causa di un ritardo e del bagaglio a mano. Discussione che ha spinto il comandante a ritenere il cantante non idoneo ad affrontare quel volo, tanto che Francesco Renga è stato fatto scendere dal velivolo e portato al gate. Tutti a commentare in maniera feroce, anche se in realtà poi non sappiamo cosa sia successo, perché non si sente né viene spiegato sulle varie testate, quindi non sappiamo di preciso cosa sia accaduto, ma tutti lì a denigrare Francesco Renga.
1: È una figata! È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Kiss, kiss.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
6: Kiss, kiss.
9: Quando non sono a casa tutto bene.
10: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
11: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
12: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su win3.it.
13: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
14: Ah, la volevo da sempre! Un vero affare! Sembra fatta per me! La amo!
15: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.
16: Kiss, kiss. E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
1: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del

0: maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

cosa darei per viaggiare per il mondo, Carol G e Manu Chao su Radio Kiss Kiss. E allora parliamo di bella musica, della musica più bella, del Kiss Kiss Way, che dopo aver attraversato l'Italia arriva a Pescara per il gran finale. Allora una line up pazzesca. Chi ci sarà? Benji e Fede, Clementino, Dolce Nera, Fred De Palma, Gemelli Diversi, Mara Sattei, Marco Masini, Maria Antonietta Colombre, Michele Bravi, Mr. Rain, i Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, Sara Toscano, 13 Pietro. Ragazzi, potrei continuare all'infinito perché sono veramente tantissimi. Allora, se volete vivere un'esperienza esclusiva, potete venire già il 10, ma anche l'11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio, che è un'area pazzesca. Siete praticamente sotto al palco, allo Stadio del Mare. Tutte le info le trovate anche su kisskiss.it. Ricordiamo che i posti sono limitati, ma l'ingresso è assolutamente gratuito.

0: dall'America, invece ritorniamo direttamente a Napoli. Per cosa? Per una bella baciata. Sal da Vinci con Poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Chiudi, caro Pica, chiudi la nostra bottega che riapre domani solo prodotti artigianali. Vi lascio chiaramente con un history bellissimo. I Queen con The Miracle 1989. Io vado a mangiare che si è fatta una certa e avrei anche un po' di appetito. Vorrei che qualcuno avesse preparato per me delle polpette a Miracle 1989. Io vado a mangiare che si è fatta una certa e avrei anche un po' di appetito. Vorrei che qualcuno avesse preparato per me delle polpette a casa, ma no, no.

0: ci credo! Così cantavano i Queen nel 1989. 46 secondi e inizia una nuova puntata di Daddy Kiss.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

Raffo 14 in punto significa che inizia una nuova puntata di Daddy Kiss, come sempre su Radio Kiss Kiss. Anna Chiara Mansino in redazione, Giovanni senza l'anca, Imperatore in regia senza l'anca perché ha problemi all'anca. Puntata di oggi dedicata

0: Passo il tempo di un fiore.
1: Esaurito presente.
2: Eccolo là.
1: Sono in burnout completo.
2: Non ti preoccupare.
1: Tra poco, tra una settimana vado in ferie.
2: Vai.
1: E boh, due settimane.
3: Siamo okay, tutti quanti top, oramai in burnout. Io sono convinto, Marco, che tantissime persone che ci seguono dalle 14 alle 16 hanno bisogno di una vacanza. Anche perché oggi è mercoledì 8 luglio.
2: Sì.
3: Il burnout è un po' come una pila completamente scarica, no? La persona è così stanca, noi persone siamo così stanche nel corpo e nella testa che abbiamo bisogno di fermarci, di riposarci, di farci aiutare per ritrovare l'energia. Perché no? Magari andare a Ibiza, come dicono i medici.
2: Infatti io voglio salutare quelli che già hanno fatto una vacanza, quindi hanno meno burnout, ma magari lo sentono comunque, o quelli che hanno letto anche loro questa notizia di Ibiza, perché proprio i medici prescrivono un viaggio a Ibiza come cura contro il burnout, cioè o meglio al burnout, proprio per riprendersi, per rigenerarsi.
4: Salve Radio Kiss Kiss.
2: Salve.
4: Sono Leonardo da San Giovanni Rotondo e sì, io sono abbastanza esaurito, sono uno studente di infermieristica e da settembre sto svolgendo ancora il mio tirocinio. Domani per fortuna è l'ultimo, e meno male che l'ultima settimana di luglio me ne vado a Valencia.
2: Bene.
3: Olè!
2: Andale nella Spagna!
3: Olè!
2: Vamo a manar la paella!
3: Però c'è da dire che i medici.
2: La paella valenciana!
3: I medici non prescrivono Valencia, medici prescrivono il viaggio a Ibiza per curarsi dal burnout. Ibiza non è solamente, infatti, importante per fare serate, festini.
2: Certo, perché uno potrebbe pensare, scusate Marco, Raff, ma io vado a Ibiza e mi voglio rilassare, Ibiza su solo feste e discoteca. No.
3: Bisogna anche fare, a Ibiza c'è la possibilità di fare una full immersion con il relax, anche se io faccio parte delle persone che quando pensano ad Ibiza pensano alle discoteche.

0: Marco e Rafa, ciao. Io sono in burnout.
1: Non aver vergogna, non abbiate vergogna oggi di condividere il burnout. Qualcuno potrebbe dire: ma che significa burnout? È l'esaurimento, poiché non ce la facciamo più. I medici dicono che per combattere il burnout, quindi l'esaurimento, bisogna andare ad Ibiza, perché lì ad Ibiza ci si può divertire, ma ci si può anche rilassare. Tu sei stato ad Ibiza, sì, e ti sei rilassato.
2: Io ho fatto una vacanza anni fa proprio di relax,
1: quindi
2: a Ibiza,
1: è vero.
2: Quindi è vero, confermo. Diciamo che tutti quanti noi stiamo un po' aspettando le vacanze, chi più chi meno, chi le ha già fatte o comunque chi aspetta le seconde vacanze. Ma arrivate ad oggi, mercoledì 8 luglio, per cosa siete esauriti?
1: Potete condividere con noi il vostro esaurimento. Magari qualcuno è esaurito perché c'ha i figli che si svegliano anche la domenica alle 6 di mattina, magari qualcuno è esaurito perché c'ha troppe notifiche, troppe mail, qualcuno farà troppe riunioni, qualcuno vive perennemente nel traffico.
3: Io che devo dire, che faccio due lavori, altro che burnout.
1: Ecco,
3: qua veramente sto per scoppiare.
1: Ecco, non
2: vedi,
1: sei l'unica, allora, che fa due lavori. Stai tranquilla, stai serena. Sono sicuro che chi ascolta Radio Kiss Kiss, ci sarà anche qualcun altro che condividerà con noi questo esaurimento da 2-3-4 lavori.
2: Il punto è proprio questo, che arrivati all'8 luglio stiamo tutti aspettando qualcosa, perché tutti prima o poi ci fermiamo per fare delle vacanze.
1: Le vacanze aspettiamo.
2: Appunto, c'è un altro vocale, chi
4: sono
2: è?
4: Sono esaurito perché i colori e i stucchi che uso per lavorare si asciugano e quindi si soffre.
2: Ecco, vedi, lui è uno che sta soffrendo perché
1: il caldo.
2: Anche le cose che usa per lavorare vogliono andare in vacanza.
1: Per cosa siete esauriti? Sfogatevi con noi oggi. Buon pomeriggio da Marco e Raff, con una nota vocale, oppure, se vi va, con un messaggio scritto
2: al 347 490 0042. Dedichiamo la puntata di oggi proprio a questo,
1: al burnout.
2: E oggi e ora c'è Miley Cyrus.

0: Andiamo al telefono subito da Angelo, visto che la puntata di oggi è dedicata al burnout, dedicata all'esaurimento. Siamo tutti quanti esauriti oramai in questo periodo dal caldo e non solo. Sentiamo il suo motivo per cui è esaurito. Pronto?
1: Kiss kiss a tutti.
2: Grande, dici un po' come mai è esaurito, Angelo?
1: Niente, perché sono tre lavori che porto avanti, ferie, forse se ne va la burnout alle stelle.
0: Scusa, okay. Angelo, fai tre lavori, penso che tu cioè, devi sapere che non sei l'unico. C'era l'ascoltatrice di prima che fa due lavori. Tu fai tre lavori, quali sono questi tre lavori che fai per andare avanti e vivere?
1: Sono un impiegato amministrativo.
0: Uno.
1: Un consulente amministrativo con partita IVA.
0: Due.
1: E un musicista.
2: E quindi musicista 3, quindi diciamo tu...
0: Dove fatturi a nero, diciamo?
2: No, fatturi a nero, diciamo. No, mattina, pomeriggio e sera sei sempre
1: tutto
2: impegnato. Cioè, tu per uscire dal burnout e berti una cosa con gli amici, seppur voglio dire, la musica immagino sia una passione, altrimenti non faresti il musicista, però poi quando ti chiamano a fare una serata, comunque lavoro, e tu per staccare e prenderti una birra con un amico, ti devi dare appuntamento da qui a un mese, mi sa.
1: Esattamente, anche due.
2: Anche due, quindi,
1: anche due mesi.
2: Quindi diciamo che Angelo incarna fisicamente l'argomento di oggi, proprio perché il burnout totale ha bisogno di una vacanza.
0: Ci siamo noi, proviamo a farti rilassare dalle 14 alle 16 o quantomeno a dimenticare i problemi, ok Angelo?
1: Va benissimo.
2: Ciao Angelo, un abbraccio, chi schizza a te?
1: Schizza a tutti.
2: Ciao. Raff, chissà se c'è qualche nostro ascoltatore che come Angelo fa tre lavori mattina, pomeriggio e sera e non vede l'ora di andare in vacanza.
0: Questo cosa ti fa capire? Che c'è poco lavoro e che è difficile vivere in Italia.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia? Sì! Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
2: Kiss Kiss.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.450 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Kiss, kiss. Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
7: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
8: Kiss, kiss.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
8: Kiss, kiss.
10: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
11: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie Octopus di esistere.
10: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Kiss, kiss.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Kiss Kiss.
3: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai, guai, guai.
2: La musica più bella.
3: Kiss.

0: pomeriggio. E allora siamo partiti oggi da questa notizia che dice che i medici prescrivono proprio un viaggio a Ibiza come cura al burnout, non solo per andare a fare i festini, di cui ovviamente Ibiza è famosa in tutto il mondo, ma anche per fare una full immersion di relax.
1: Se ci pensi, tu sei in burnout e sei stressato sia prima di andare in vacanza, perché lavori e hai bisogno di una vacanza, ma anche i 3 giorni successivi al ritorno
0: quando
1: delle
0: torni,
1: vacanze.
0: Certo, anzi, tu quando torni hai bisogno di una vacanza della vacanza.
1: Passiamo perennemente la nostra vita a essere esauriti e stressati.
2: Pensate voi un po', per combattere il burnout il mio medico mi ha prescritto Ibiza. E io ci sono andato a vivere proprio.
1: E allora,
2: per la bellezza di 5 anni.
1: La notizia di oggi, confermi la notizia di oggi, che i medici prescrivono un viaggio a Ibiza come cura dal burnout e funziona. Detto ciò, voi per cosa siete esauriti? Questa è la domanda di oggi che vi stiamo facendo al 347 490 0042, perché sapete che in questo programma dalle 14 alle 16 cerchiamo di condividere tutto.
3: Io per fortuna andrò tra 2 settimane in vacanza, ma non per il mio di burnout, ma bensì per quello dei miei pazienti, perché benché io sia una dentista, loro si allungano sulla poltrona e pensano di essere al psicologo. Per fortuna a un certo punto devono aprirla la bocca, quindi mi salvo.
1: E quando possono... aprono la bocca non parlano più, e per te la tua salvezza.
0: Non possono parlare più. Secondo me, sai, tutti i lavori che hanno a che fare il pubblico, da una parte è come se fossero psicologi, passatemi il termine, chiaramente avete capito a cosa faccio.
1: Non dire così che i psicologi poi si sentono chiamati in causa e non ci ascoltano. No,
0: chiaramente hanno capito a cosa faccio riferimento. È la stessa cosa che mi ha detto la mia dentista, la nostra dentista Alessandra ieri, perché anche io sono andato ieri dalla dentista, ha detto non vedo l'ora di staccare la spina.
4: E niente, qui l'esaurimento è ai massimi livelli, dato che l'auto del mio ragazzo è tipo la sesta volta che si ferma e è ferma appunto dal meccanico, e quindi
1: cambiate
4: l'esaurimento
1: auto.
4: Appunto ai massimi
1: anche
4: livelli.
1: Lei

0: ne posso più, totale burnout. Vabbè, per il lavoro non c'ho più voglia. Adesso penso alle ferie, giorno per giorno vivo, manca 8 giorni alle ferie.
1: Ah, vabbè, pure noi, tranquillo.
0: Vabbè, dai. Comunque Ibiza non la vedo bene come meta
1: no.
0: per relax, perché quando ero andata è stato comunque un burnout anche lì.
2: Allora, io la penso come te, cioè, secondo me non bisogna andare ad Ibiza per combattere il burnout. Se ne devi andare ai Caraibi, te ne devi andare magari in una città dove c'è poca gente. Alla fine il burnout si crea anche quando hai a che fare con troppe persone.
1: Devi andare in un posto dove c'è un po' di relax o comunque creartelo. Abbiamo messo la canzone Dai Dai di Shakira, quella del mondiale, proprio come supporto. Dai Dai contro il burnout. E abbiamo anche una telefonata, vediamo chi c'è. Pronto?
3: Pronto?
2: Ciao.
3: Chi schizza a tutti?
2: Chi a te? Come ti chiami?
3: Noemi.
2: Noemi, allora, tu sei esaurita?
3: Molto, tanto, molto. Troppo.
1: Come mai Noemi?
3: Perché lavoro nel servizio di clienti di questa software house fiorentina che si occupa di semplificare il lavoro degli ordini online dei vari comunque venditori.
1: Quindi tu sei al telefono un sacco di tempo?
3: Allora, per fortuna no, perché è tramite mail e chat, però comunque lo stress non è minore.
2: Lo stress dei clienti, penso che i clienti ti creino stress.
3: Sì, assolutamente.
2: Quindi
3: sì,
2: non ce la fai più a parlare al telefono con le persone, non ce la fai più a vedere le persone, hai bisogno di una vacanza dalle persone.
3: Esattamente, ho bisogno di una vacanza dalle persone. Anche magari in un resort con tutti i cani, sarebbe una bella
1: no,
3: idea.
1: Perché no? Anche perché, se ho capito bene, Raf, Noemi fa quel tipo di lavoro dove deve semplificare la vita degli altri. Il problema è chi semplifica la sua.
2: Noi! Semplifichiamo noi,
1: ci proviamo
2: a semplificare la tua vita dalle 14 alle 16 mentre ci ascolti e mentre ascolti Radio Kiss Kiss.
3: Assolutamente sì, semplificate e mi alleggerite molto la giornata, questo
1: grazie.
3: È vero.
1: Grazie Noemi per queste bellissime parole. Allora Kiss Kiss a te un abbraccio, mi raccomando, tieni duro fino alle vacanze.
3: Vai, ce la posso fare.
2: ciao. Sono le 14:37, significa che è arrivato il momento di suonare anche una novità musicale. Da queste parti noi la chiamiamo New Kiss.
1: E questa canzone è anche un invito ad accettare un po' le proprie imperfezioni. E infatti il titolo, non a caso, è proprio Irrecuperabile, la nuova di Trigno e Ermal Meta.

0: arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Tutti i weekend di luglio, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
1: Kiss Kiss. Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
2: Kiss, kiss. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Kiss, kiss. Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
5: Kiss, kiss.
6: Che stai scegliendo?
7: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
6: Ok, ma con che mele è fatto?
7: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
6: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
7: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
6: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
5: Kiss, kiss.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
11: Devi scegliere, cliccare
10: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Kiss, kiss.
12: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
13: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
14: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Kiss, kiss.
15: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
16: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Kiss, kiss.
17: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
0: Kiss Kiss.

0: canzoni di quest'estate 2026, musica più bella, Radio Kiss Kiss, 14:47. Oggi è mercoledì, in realtà molti di noi sono un po' in burnout, no? Hanno bisogno di staccare un attimo la spina, di andare in vacanza, di dedicare un po' la vita agli amici, alla famiglia, al relax.
1: E molti decidono di andare in vacanza utilizzando i viaggi al buio, ovvero tu inserisci un budget, le date in cui sei libero, i tuoi gusti generali, c'è una piattaforma dove tu compri i biglietti e questa piattaforma ti manda l'itinerario e la destinazione solo 3 ore prima del volo.
0: Bellissimo.
1: Così tu poi non sai niente, decidi di arrivare in aeroporto, parti e 3 ore prima del volo sai dove devi andare.
0: E la cosa bella è che non sai neanche cosa portarti, perché tanto potrebbe essere una meta invernale, tanto estiva, mi sembra una roba del genere, tu puoi solo dire guarda, non mettere questa e questa destinazione perché già le ho fatte, metti tutte le altre.
2: Marco, Raff, più che Ibiza, secondo me si dovrebbe andare su un Eremus perduto. Ciao, Kiss.
0: Beh, sì, anche, sai quanti fanno per esempio vacanza di montagna, di trekking, magari proprio per perdersi nella natura.
1: Quindi i medici dicono di andare ad Ibiza per curare il burnout. Ecco, se c'è qualche medico all'ascolto, mi piacerebbe anche portare al telefono gli ascoltatori nostri che sono medici. Intanto continuiamo a sentire le note vocali, tra poco chiamiamo anche qualcuno, visto che siamo tutti quanti in burnout, siamo tutti quanti oramai esauriti. Sentiamo per cosa voi lo siete.
3: Kiss Kiss a tutti, sono Jack. Allora, io sono esaurito di me stesso, aiutatemi. Kiss Kiss a tutti.
0: Da te? Vabbè, allora in quel caso,
1: se tu
0: dormi qualche ora in più così non ti devi sopportare.
1: Se sei esaurito da te stesso, immagino che tu esaurisca anche la tua compagna o tua moglie, se ce l'hai, caro Jack.

0: Eliana. Pronto Eliana, benvenuta su Radio Kiss Kiss.
1: Ciao ragazzi,
0: ciao.
1: Buongiorno a tutti.
2: A te. Tu sei un attimo in burnout perché ci ha detto Anna Chiara dalla redazione che come un ascoltatore prima fai più di un lavoro.
1: Sì, io ne sto facendo 4 in questo momento.
2: Record 4, scusami. Ma anche tu nella tua vita hai 24 ore a disposizione o ne hai di più, Eliana?
1: Sempre 24.
2: Ah, sempre 24.
1: Come
2: scusa,
1: gli altri.
2: Come ti lavori, che lavori fai?
1: Allora, al mattino faccio l'impiegata,
2: okay.
1: Quindi faccio 5 ore in ufficio.
2: Poi
1: al pomeriggio ho uno studio, sono naturopata, quindi
2: okay.
1: Mi occupo della mia attività, non mm-hmm. tutti i giorni perché ho appena aperto, quindi non ho ancora tanti clienti. Vado a fare le pulizie.
2: Sì.
1: Okay. E tengo la contabilità per un ragazzo che fa il muratore.
0: Ti devo chiedere una cosa, visto che tu fai 4 lavori e quindi sei straesaurita perché vai a destra, vai a sinistra, sei in burnout totale. Tu fai 4 lavori perché il lavoro da impiegata non ti permette di vivere bene oppure il lavoro da naturopata, stessa cosa?
1: Sì, perché è un problema economico in questo momento, quindi facendo un part time in ufficio non riuscirei a pagarmi tutte le spese, io vivo da sola e quindi ho necessità di dover fare altri lavori perché l'attività è mia poi da naturopata e quindi ho anche le spese legate alla mia attività.
2: Poi hai appena aperto, quindi è chiaro che è anche un attimo un lavoro che deve prendere piede, no?
1: Esatto,
2: e devi farti anche un certo giro. Vabbè, quindi sicuramente sei in burnout e hai bisogno di una vacanza come la stragrande maggioranza di noi e come credo quelli che stanno ascoltando la radio in questo momento.
0: Come lo combatti l'esaurimento prima di salutarci?
1: Beh, ma io sono naturopata, quindi ho già tutta una serie di metodologie da applicare su me stessa.
0: Uno da consigliarci, così lo consigliamo a tutti i nostri ascoltatori?
1: Ma la meditazione, lo yoga, per esempio.
0: Meditiamo in diretta, vai al volo, 3, 2, 1, vai.
1: Allora, inspiriamo tutti insieme, ci rilassiamo, espiriamo e lasciamo andare.
0: Tutto devo lasciare andare?
2: No, aspetta.
1: Tutto. Espira e lascia andare tutte le tue preoccupazioni. Quindi inspiriamo, espiriamo.
2: Ah.
1: E ti senti più leggero.
2: Raffa, attento che ti esce una scoreggia.
0: Ok.
1: E procedi così per 4-5 minuti. Dal naso, inspira, espira. Mi rilasso e lascio andare.
0: Ti salutiamo così allora, meditando. Kiss Kiss a te.
1: Dai.
2: Che bellezza.
1: A voi ragazzi.
0: Quanti anni hai, scusami?
1: 49.
2: La meditazione.
0: Le MILF mi rilassano. Kiss Kiss a te. Ciao Eliana.
3: Musica. È una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff. Ah.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su eniplenitude.it.

0: 80, vi regaliamo una chicca.
1: È di quelli che l'hanno vissuto anche, no? Gli anni 80. E questa è una canzone che parla proprio della difficoltà di esprimere i propri sentimenti. Quante volte ci capita o ci è capitato di non saper come dire a un'altra persona che ci piaceva, che magari provavamo un sentimento per lei?
0: Ci vuole una psicologa o uno psicologo per questo pezzo? Fer David 1900.

E poi su TikTok è tornata virale questo pezzo, c'è un trend. Quello che eri prima è quello che sei oggi. Il vecchio è il nuovo. È Fer David Words dal 1982.

0: Ci siamo noi che cerchiamo di combattere l'esaurimento oggi su Radio Kiss Kiss dalle 14 alle 16. Buon pomeriggio da Marco e Raff.
1: Allora, a volte l'esaurimento va combattuto, passatemi questo termine, anche quando magari sogni un tipo di vacanza e poi in realtà non è quella che ti aspettavi.
0: La delusione della vacanza.
1: Cioè, quando la vacanza che sogni non va come dovrebbe andare, si chiama sindrome di Parigi. Ha a che fare la città ovviamente di Parigi, ma con i giapponesi.
0: La spieghiamo tra poco qui su Radio Kiss Kiss.

0: sindrome di Parigi e giapponesi. Cosa succede? Quando magari, ecco, sei in burnout, hai bisogno di una vacanza. Sappiamo che Parigi ovviamente è invasa ogni anno da milioni di turisti da tutto il mondo.
1: Certo.
0: Ora però i giapponesi, che probabilmente sono il popolo più emotivo che esista.
1: Emotivo e anche educato.
0: Vabbè, questo anche è vero. Quando arriva nella capitale francese, non si aspetta la vacanza che appunto si aspettavano. O meglio, non si aspetta di trovare magari un po' di sporcizia in giro, i camerieri non proprio educati come sono nelle loro città.
1: Quindi i giapponesi quando vanno a Parigi ci rimangono male perché pensano che sia una città pulita, pensano che sia una città dolce, tra virgolette, che in realtà non è così.
0: È piena di traffico, insomma, per carità, è bellissima Parigi, però come tutte le grandi città poi ha dei problemi. E allora che cosa ha fatto l'ambasciata giapponese? Ha aperto una linea telefonica, aperta appunto H24, dove quando tu sei deluso di questa vacanza che stai passando a Parigi, chiami l'ambasciata lì, appunto giapponese a Parigi, e viene chiamato proprio delusione da viaggio. Questo momento dove appunto loro ti dicono: dai, ma non ti preoccupare, ma stai tranquillo.
1: E apriamo anche noi questa possibilità con i nostri ascoltatori. Se sono delusi, esauriti, nervosi e sono in burnout, li facciamo sfogare qui alla radio in qualsiasi modo.
0: Siamo noi il vostro pacchetto H24.
1: Siete esauriti perché ogni volta pulite la casa e dopo 10 minuti è di nuovo in disordine. Sfogatevi, siete esauriti perché rispondete alla stessa domanda di vostro figlio 20 volte al giorno. Sfogatevi, siete esauriti dai corrieri che passano proprio quando uscite di casa. Sfogatevi!
0: Ecco qua, abbiamo preso spunto dall'ambasciata giapponese a Parigi. Perché no, oggi proprio che stiamo dedicando la puntata di The Kiss a quando siamo in burnout, non ce la facciamo più e abbiamo bisogno di una vacanza, tipo adesso che è 8 luglio.
1: Siete esauriti dai gruppi?

0: Bella Marchera, Frichi da Bologna.
1: Bella Ricky.
0: Mi hanno rotto, non vi dico cosa.
1: Chi?
0: Ogni servizio che si fa.
1: Cosa?
0: Lavorando in cucina non ne va bene uno. C'è una disorganizzazione che non hai un'idea. Madonna, voglio tirare dei pugni a destra e a sinistra.
1: Hai ragione.
0: Respiriamo.
1: Calma, calma. Non ti preoccupare. Respira, stai calmo. La puntata di oggi la stiamo dedicando a tutti voi che siete in burnout, chi più chi meno, chi è esaurito, e quindi vi chiediamo di proseguire questa frase: sono esaurito perché, al 347 490 0042, anche io sono esaurito, ma proprio tanto, Marco, perché ci scrive questo nostro ascoltatore, dice: un abbraccio a Pippo e Adriana, è ok, un abbraccio a Max e Max, è ok, un abbraccio a Ciro e Alfio, e poi un abbraccio a Marco e Ross.
2: Vabbè, ho capito, però se ti esaurisci per così poco,
1: adesso,
2: allora il problema ce l'hai tu.
1: Chi cazzo è Ross? Perché
2: vabbè,
1: Ross?
2: Ma Ross è uguale.
1: Raff, R-A-F, fa, come il cantante.
2: Fa uguale.
1: Siamo,
2: dai,
1: Marco e Raff, non, e poi, Marco e Ross.
2: Non è un ascoltatore, ma è un'ascoltatrice. Soffro, Cinzia.
1: Soffro, Cinzia.
2: Tra l'altro l'abbraccio perché ci ha mandato un bellissimo messaggio. E proprio perché dice: io pure sono in burnout, sono sempre con mia mamma, vi ascolto però tutto il
1: grazie
2: giorno.
1: Da Palermo, Cinzia, ti adoro. Però perché?
2: Dai, voi perché siete in burnout e soprattutto per cosa siete esauriti? Se vi va, messaggi scritti oppure note vocali.

0: Sentite Miriam, questa ascoltatrice. Che cosa ci vuole dire al telefono? Miriam, per piacere, puoi ripetere?
1: Ciao,
0: puoi ripetere la stessa cosa che hai scritto al messaggio per farla sapere a tutti i nostri ascoltatori?
1: Sto esaurita, meno male ci siete voi.
0: Perché grazie. Sei esaurita?
1: Perché ho pensato fosse una buona idea portare i miei figli, 5 e 2 anni, a mare, a Riccione. L'albergo alla piscina, quindi niente, ma vabbè, a parte tutto il resto che non so raccontarvelo, piangono sempre, si lagnano, niente, poco fa mio figlio piccolo viene da me e mi dice: mamma puzza, cioè tutta la piscina aveva visto che lui aveva fatto la cacca a bordo piscina.
0: No!
1: Una cacca gigantesca a bordo piscina.
0: Miriam,
1: io me ne sono accorta per stare dietro al grande.
0: Miriam, il messaggio che hai mandato però era: mio figlio ha appena cacato sul bordo piscina.
1: Sì. Per la disperazione e vergogna poi me ne sono andata. Adesso mi sono messa in macchina e stiamo facendo un giro.
0: È certo che sei esaurita.
2: Mamma mia, Miriam.
0: Povera
2: io
0: te.
2: Non volevo essere nei tuoi panni in quel momento.
0: Ma nessuno se ne è accorto?
1: No, ma la vergogna proprio. La bagnina, non ti preoccupare. Come non ti preoccupare?
2: Scusami.
1: Sono tutti.
2: Scusami. E poi la domanda mi sorge spontanea: la cagata chi l'ha alzata?
1: Ma proprio sai come i cani? Io che non voglio cani. Ecco, così, uguale, sacchettino. Salviettine.
2: Però allora Miriam, scusami, voglio guardare il bicchiere mezzo pieno prima di salutarci. Almeno non l'ha fatta in piscina, ma l'ha fatta sul bordo.
1: Immagina
2: lui, se l'avesse fatta in piscina.
1: È vero, non l'avevo ancora visto il bicchiere.
2: Esatto,
1: c'è
2: sempre un bicchiere mezzo pieno.
0: In ogni caso,
1: stavo ancora piangendo,
0: guarda,
1: per questo.
0: In ogni caso, sei scappata. Questo è uno dei motivi per cui io non diventerò mai padre. Ti salutiamo, Miriam.
1: No,
0: kiss a te.
1: No, non volevo questo.
2: Vabbè, ci saranno altre mille riscontri positivi.
0: Ciao, Miriam,
2: un abbraccio.
1: Ciao, un abbraccio a voi.
0: Ciao.
2: Anche se posso dire, comunque, l'estate è bella a prescindere. Ora è vero, i bambini, le cose, ma che bella è l'estate. La stagione del divertimento, delle emozioni, della musica.
0: E con i gioielli della collezione Bayou di Kidult puoi viverla al massimo. Bracciali, collane, anelli.
2: Tutto personalizzabile. Ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei.
0: Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa.
2: Crea, combina e cambia look.
0: Kidult Bayou, il tuo gioiello, la tua estate.
2: Kidult è main partner del Kiss Kiss Way.
3: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Dum. Kiss Kiss a te che hai superato quel concorso per cui hai studiato tanto e ti senti al settimo cielo. Kiss Kiss a te che lo sai bene, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Kiss Kiss.
7: Bueno.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Yes, yes.
10: Yeah, uno c'è!
11: Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Kiss, kiss.
12: Che stai scegliendo?
13: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
12: Ok, ma con che mele hai fatto?
13: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
12: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
13: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
12: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
6: Kiss, kiss.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Kiss, kiss.
15: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
16: Fantastico!
15: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
16: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
15: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
16: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
15: Scherzavo!
16: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Kiss, kiss.
17: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
6: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
18: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
19: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

0: magari Marco e Ross, ha detto anche Ralph, io sono non esaurita di più per il fatto che devo preparare 10.000 pietanze diverse ogni volta a tavola. Nessuno mangia mai la stessa cosa.
1: Ben ti sta, sai perché? Perché mi chiami Ross e non mi chiami Ralph. Comunque, la cosa di cucinare tanto, secondo me, è una cosa classica da mamma o da papà. Quello che tu cucini molto, la sera magari per tutta la famiglia, e poi c'è sempre in famiglia quello che dice vabbè dai, non mangio tutto, mangio solo questo. Poveri gli chef, povere le mamme e i papà che cucinano. Chi c'è?
2: Sono esaurita perché faccio il mestiere più bestemmiato del momento. Tasse, contributi, IVA 730, dichiarazioni, condizionatore rotto in ufficio, i colleghi che stressano perché vanno in ansia che siamo sotto scadenza.
1: Certo,
2: marito che stressa con i turni, pure, i bambini da accompagnare, da andarli a prendere al campo estivo. Pensa cosa devi cenare tutte le sacrosante
1: sere. Certo.
2: Ferie, vi aspetto volentieri.
1: No, chiaro,
2: un bacio, un abbraccio da Valentina. Da Castellammare di Stabia.
1: Credo tu abbia bisogno di una vacanza molto molto lunga da tutti e da tutto.
3: No, ma più che lunga, può anche essere breve. Più che altro l'importante è che stacchi proprio il cellulare, le sofferenze di dover decidere cosa cucinare.
1: Non parlare più con tuo marito in questo momento.
3: Perché poi vedi, uno fa tanto, come l'ascoltatrice che avevamo avuto prima della pubblicità al telefono, che ci ha detto oggi per staccare la spina sono andato in piscina, poi purtroppo mio figlio l'ha fatta sul bordo della piscina. Quindi il punto non è dove vai o cosa fai, ma è come cerchi di rilassarti.
1: La soluzione per combattere lo stress con il caldo ce la danno i medici. Andare ad Ibiza per curare il burnout.
4: Guarda, buon pomeriggio, kiss a tutti.
1: Ciao,
4: io mi fermerei a sono esaurito, punto.
1: Punto.
4: Kiss a tutti.
1: Bene.

0: Fumeghiere, Loco Loco, si chiama così questo pezzo che suoniamo su Radio Kiss Kiss. Sono le 15.35, occhio perché tra poco regaliamo anche i gadget di Radio Kiss Kiss giocando con la password del giorno. Intanto però andiamo al telefono da un altro ascoltatore che è perennemente esaurito e in burnout, si chiama Giovanni. Pronto?
1: Ciao Marco, ciao Raff.
0: Ah, grazie, Raff. Come hai detto bene, Raff, bravo, ripetilo.
1: Si sente Raff.
0: Non Ross, non Ralph, ma Raff.
1: Si sente che sto per il Milano, con la R.
2: Bravo. Allora, Giuseppe, dici un attimo, sei in burnout, hai bisogno di una pausa?
1: Giovanni,
2: sei un attimo in burnout, hai bisogno di una pausa, dici un attimo.
1: Sì, sono stato una settimana a Creta.
2: No, allora non vale. No, Giovanni, scusa, ti interrompo. Hai avuto una settimana di ferie, non mi puoi dire che sei in burnout perché hai staccato già la spina.
1: Sì, ho staccato la spina, ma l'ho riattaccata subito facendo 450 km per lavoro, spostandomi da Palermo a Catania. Allora, andata e ritorno.
0: Ho capito. Tu appartieni al 65% delle persone, perché c'è un sondaggio sui viaggiatori che dice che il 65% delle persone dichiara di provare più stress e ansia nei giorni successivi ritorno delle vacanze.
1: Infatti,
2: gli esperti ci suggeriscono che quando dobbiamo tornare dalle vacanze, insomma quello che è, di tornare un paio giorni prima della nostra routine, proprio perché ci dobbiamo riabituare a tutto quello che poi verrà.
0: Invece il nostro ascoltatore che ha fatto? Finisce la vacanza e subito è attaccato a lavorare.
1: Sì.
2: Senti Giovanni, io so che tu adesso sei di parte, ma per chiudere, visto che Creta è una di quelle mete consigliate, ma è più bello il mare siciliano o quello di Creta?
1: Allora, devo essere sincero, sono stato in due posti a Creta, sono stato ad Alafonisi, che è stato decretato il mare più bello del mondo dell'anno scorso, che ragazzi è un paradiso. Qui in Sicilia abbiamo posti belli, ma non così bello.
2: Questa è una dichiarazione di un amico siciliano. Va bene Giovanni, grazie, chi schissa a te.
1: Ciao.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Saltavici, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss, kiss.
3: Nen.
2: La senti?
3: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Kiss, kiss.
4: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
3: Kiss, kiss.
5: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Yes, yes.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Yes, yes.
9: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
10: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie, Octopus, di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: 5, infatti 15:48 in questo momento. La parola di oggi la potete trovare in Spagna.
1: Ole! Immaginate tutte le cose che appartengono alla Spagna. Se avete visto la Spagna, Valencia, Barcellona, Madrid, Molfetta, no, eccetera,
0: Molfetta,
1: eccetera, eccetera.
0: In Spagna, scusami.
1: E quindi scriveteci la prima cosa che vi viene in mente quando diciamo Spagna. Il numero invece?
0: La metà dei giorni impiegati per girare il mondo nel romanzo di Jules Verne.
1: Il romanzo?
0: Romanzo.
1: Il romanzo di Giovanni Vernia.
0: No, no. Jules Verne. Ora, sapete, no, che c'è quel romanzo, quel libro famosissimo, ci hanno fatto anche un film. Il giro del mondo.
1: Abbiamo qual è la password di oggi? Da questo momento accettiamo però le note vocali, perché già vedo che stanno arrivando dei messaggi. Sono le 15:49, 347 490 0042. Il più veloce di voi che indovinerà la password del giorno vincerà forse i gadget di Radio Kiss Kiss.

0: corro, quindi dobbiamo premiare il più veloce di voi. La parola la potete trovare in Spagna, andale, il numero invece è la metà dei giorni impiegati per girare il mondo in quel famoso romanzo.
1: Allora io direi jamón serrano 40, sono Emanuela.
2: Accesso negato.
3: Olè! Io però non ho capito che ha detto Emanuela, famoso errano.
0: Ma non Serrano.
3: Ma ok, ok, no.
0: Messi 40 ci scrive.
3: No, che Messi, no, Messi Argentina.
2: Accesso
3: Messi
2: negato.
0: Non è
3: capito che, ha capito che ha giocato 20 anni nel Barcellona, però no, no, no.
4: Paella 40.
3: Buona, buona.
2: Accesso negato.
0: Matador 40.
2: Accesso negato.
0: Olè!
3: Corrida 40.
2: Accesso negato.
0: Chi c'è?
5: Ciao ragazzi, sono Dario da Palermo.
3: Ciao Dario.
5: E per me la password di oggi è Corrida 40.
0: No.
2: Accesso
0: l'aveva
2: negato.
0: Anche letto Marco prima. No, non è Corrida
3: Sangria
0: 40.
3: Sangria 40?
2: Accesso negato.
0: No, ho sbagliato la parola. Allora, voglio dare un indizio.
3: Vai.
0: È una cosa
3: che si mangia.
0: Giusto?
3: Sì.
0: Quindi non si beve, non si guarda, ma si mangia.
6: La password può essere nacchere 45?
3: No, nacchere non...
0: Nacchere si suona.
3: A meno che non le fai di zucchero, diciamo no. Diciamo che è tipico spagnolo, è vero, però li trovi anche in America Latina, cioè li colleghiamo anche all'America Latina, capito? Non solo alla Spagna. C'è una telefonata.
0: Pronto?
7: Pronto?
0: Sì, chi è?
7: Adriana.
0: Salve Adriana. Come Rocky, Adriana.
3: Quante volte l'hai sentito?
7: Siamo così per quello.
0: Che bel nome.
3: Giura, veramente?
7: Sì, giuro.
3: Bellissimo.
0: Qual
3: senti?
0: È la password di oggi?
7: Churros 40.
0: I churros. Hai mai mangiato i churros?
7: No, non li ho mai mangiati.
0: E allora
7: li ho sempre visti.
0: Quando andrai in Spagna penserai a Daddy Kiss, penserai a noi e mangerai i churros.
7: Sicuramente ragazzi.
3: Pieni di zucchero con la cioccolata. Adriana, grazie. Kiss Kiss a te,
7: grazie
3: hai vinto i nostri
7: gadget.
3: Grazie
7: ragazzi.

0: Marco, con questo pezzo del 1984 che ci fa pensare a Maradona, ma se dico Maradona non possiamo non
1: citare,
0: menzionare Lionel Messi.
1: La partita che ieri ha fatto l'Argentina, gli ultimi 20 minuti incredibili, infatti è passata e ha vinto sull'Egitto 3-2.
0: Il dio del calcio, Maradona con Live is Life dal 1984, arrivano i Corrieri di Kiss Kiss e noi torniamo domani.
1: Forse, da Marco e Raff,
0: Kiss Kiss a tutti!

0: Vai che mi chiude così.
1: Life is life.
2: L'estate 2026 ha un solo nome.
3: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Vai che si va!

0: amici, care amiche, siamo noi Corriere di Kiss. Buon pomeriggio.
1: Io sento un'intonazione diversa quando dici amiche e dopo aver detto amici.
0: Non ti sbagli.
1: Lo sapevo, guarda. Allora è mercoledì 8 luglio, sono le 16 in punto, anzi un minuto scattato in questo momento. Abbiamo Joschi Imperatori lì in regia, quindi
0: mamma
1: vuol
0: mia
1: dire che sarà un programma pieno di motorini.

0: domanda anche molto pericolosa se te la fa determinata gente. Tu cosa fai stasera, capito? E tu non sai cosa rispondere.
1: Stasera cosa fa? Ah, no, è una domanda retorica.
0: No, la faccio. Però immagina la scena, tu magari hai solo voglia di stare lontano magari dai colleghi. Dico una cosa a caso.
1: No, stasera ho solo voglia di stare lontano dai riflettori.
0: E uno di loro ti dice: ma che fai stasera? È una domanda pericolosissima, perché sì, se non hai subito una scusa pronta e zac,
1: no, ti accalappiano. Ma io su questo sono molto forte, tu lo sai. Se uno pure dice: ma che fai stasera? No, niente. Ah, ma io devo fare.
0: E allora vieni alla festa di Giorgio.
1: Non mi va.
0: Tu rispondi: no, non voglio stare con voi.
1: No, non voglio stare con Giorgio. Mi è antipatico Giorgio.
0: Ah, così comincia con grande cinismo la puntata di Corriere.
1: È successo, vero? Proprio con voi.
0: Con noi.
1: Qualche volta che dai, vieni. No, perché non ho piacere di stare con voi.
0: Esattamente.
1: Al compleanno di Pasquale.
0: Al compleanno di Pasquale Viola di qualche anno fa. Diciamo
1: che ho detto io?
0: Lì, allora, sei stato un po' più becero di me, che ho detto che mi sono inventato una scusa su mio padre.
1: Vedi, secondo distanza... voi, cari amici, è meglio, diciamo, sentire la scusa di Alfio? Si comporta meglio Alfio che dice una scusa o io che dico no, non ho piacere?
0: Io lì al momento non mi sentivo di dire non mi va, mi sentivo di dire di trovare una scusa.
1: Insomma, Giovanni forse dice la verità.
0: Che ha detto?
1: Fate schifo entrambi.
0: C'ha ragione. Ma tu che parli? Ci sei andato,
1: Giovanni?
0: Non c'è andato.
1: Era l'unico.
0: Va bene, niente, come al solito noi cominciamo un po' in media stress, cioè raccontando un po' le cose nostre come se stessimo già parlando da tempo. Però la verità è che noi, non so se la regia ce lo consente adesso o dopo.
1: No. Questo è pazzo.
0: E allora giornata mondiale tra poco, non perdetevela perché è di grande, grande importanza.

0: ma meno male che c'è questa energia qui, alle 16:12 noi siamo andati a pranzo, eravamo un po' scarichi.
1: Mamma mia, ragazzi, ci siamo fatti uno spaghettino con le vongole, veramente importante.
0: Serviva un po' di guaranà ed è arrivato con Anna e la sua White Girl Waste. Allora, siamo pronti?
1: A fare con
0: la giornata mondiale.
1: Ma questo è pazzo, dai.
2: Giornata mondiale.
1: Ma che?
2: Tutto quello che accade.
0: Che meraviglia. Guarda,
1: ragazzi,
0: qua.
1: Attenzione, arrivano addirittura le canzoni dei nostri ascoltatori.
0: Ma certo, perché i nostri ascoltatori...
1: Perché è una hit, è diventata una hit sta canzone.
0: I nostri ascoltatori sanno che purtroppo la giornata mondiale, la sigla della giornata mondiale è quella che è, cercano di migliorarla. Anzi, io vorrei lanciare proprio una sfida al 347-490-0042.
1: Qual è?
0: Vogliamo migliorare in assoluto questa sigla della giornata mondiale.
1: Ma così come ti permetti? Però deve rimanere così, non è che puoi cambiare la melodia e le
0: fermo
1: cose.
0: Allora, oh, non l'ho neanche detto, è già arrivato, senti.
3: Giornata mondiale, tutto quello che accade.
1: È proprio quello che ho detto io, questo ha cambiato la canzone.
0: Ah, tu non puoi tarpare
1: da
0: le ali dell'arte.
1: Da quei cantanti di piano bar che mentre cantano un'altra canzone
0: invece
1: e usano le parole. Ma che canzone
0: dai,
1: è?
0: Dai, 347-490-0042, se vi va di cantare la sigla della giornata mondiale, noi nei prossimi giorni la sentiremo.
1: Vabbè, comunque, qual è la giornata mondiale?
0: No, me lo devi dire
1: te
0: tu.
1: Lo dico io. Oggi è mercoledì 8 luglio, ragazzi. Giornata mondiale dedicata a tutte quelle persone che mentre sono rilassate perché sanno che dovranno partire per le vacanze, ricevono quella cartolina che
0: quale?
1: Dice sei invitato al mio matrimonio.
0: No, la partecipazione di nozze nel bel mezzo dell'estate.
1: Brutta.
0: Quanti già si trovano?
1: Sta piovendo, non posso venire. Piove.
0: No, è terribile. Poi dipende da quanto vuoi bene alla persona che ti invita, però quando è un cugino di ottavo grado che dice non puoi mancare, certo che posso mancare.
1: Tu l'ultima dici, volta... guarda, non posso venire perché Alfio non sta bene.
0: L'ultima volta ci siamo sentiti quando è morta la prozia,
1: è vero,
0: adesso mi inviti al tuo matrimonio. Cosa vuoi, soldi nella busta?
1: Ma guarda,

0: Marcio ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Yes, yes.
3: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Yes, yes.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Deghi aprire la pagina deghi.it.
7: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi deghi solo cliccare.
7: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
9: Yes. Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
10: Quando siamo in vacanza.
11: A casa tutto bene.
12: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
13: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
14: Yes, yes. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
2: Yes, yes.
15: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
16: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
17: Zanzara!
15: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
2: Yes, yes.
18: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss Kiss.

0: domenica.
1: Tocca capire se già ci hanno fatto i balli di gruppo anche
2: chissà,
1: su questo. La
2: probabilmente sì, ci sì, sarà ci qualche ballo.
1: Allora, nei Corrieri di Kiss Kiss, Ciro, tu dici che siamo già pronti?
2: Siamo pronti per la rassegna da stampa? Sì, perché Giovanni dice di sì. Vai.
1: Ok.
2: A sera, sera, sera, rassegna da stampa.
3: Giuseppe, va bene stasera te. Se c'è un ruolo, tengo pochi bro, faccio pochi passi in un dobro.
1: Ma cosa ce ne frega? Ma poi
2: fa
1: ha sbagliato.
2: Un po' caldo, lui. Però comunque va bene, dai.
1: Di cibo in qualche maniera si parla, perché sai, ne abbiamo parlato. Il 4 luglio Taylor Swift si è sposata con come si chiama lui?
2: Jeffrey Frost.
1: No, si chiama coso Kelsey.
2: Travis Kelsey.
1: Si sono sposati, sai che il riservo sulle immagini ha lasciato un vuoto assoluto. E poi
2: ragazzi,
1: i giornalisti hanno riempito di indiscrezioni, ma non si sa la verità.
2: Trapelano commenti negativi sul ecco buffet, qua. Signora mia. Allora, ma com'è possibile? Noi andiamo al matrimonio di mia nipote Taylor.
1: Ma che...
2: Sì, dopo che io gli ho messo la... 400 euro dentro alla busta.
1: Ma solo? Ma è un matrimonio milionario.
2: Ma stiamo scherzando. La cena era servita, dice la signora Titina.
1: Non è vero,
2: sì,
1: non
2: del Massachusetts.
1: Va bene.
2: La cena era servita a buffet e i pregiatissimi ospiti hanno dovuto fare file chilometriche per, solo per andare a prendere la mozzarella del Casaro.
1: Ma che
2: mentre faceva la mozzarella con le mani dentro al latte con i peli delle braccia.
1: Ma che schifo, questo sarà successo al tuo matrimonio, figurati se è quello. Ma poi tra l'altro loro, se mettono il Casaro che fa la mozzarella dal vivo, fanno la mozzarella cheese,
2: mozzarella.
1: Non la mozzarella.
2: Gaetano, stai fermo, è finito il matrimonio.
1: E secondo me eri tu quello addetto al buffet. No, però è vero, se uno fa una piccola disamina, dice ma scusa, matrimonio di milioni e milioni di dollari,
2: non lo sai,
1: non c'è un cameriere per un invitato?
2: Gaetano, c'era l'Olivaro, all'angolo dell'Olivaro, là c'era le olive di Gaeta, poi c'erano i lupini che la gente... Che sto parlando? C'era quello con i lupini che prendevano il cuppetiello.
1: Sì.
2: Però il problema è che davano il cuppetiello pieno di lupini, ma non davano il secondo cuppetiello per le scorte.
1: Non credo che sia il matrimonio.
2: Quindi
1: di te.
2: C'era gente che figliava e sputava nelle piante.
1: Ma
2: stiamo scherzando. Ma non sapete
1: Square
2: proprio campare.
1: Garden, non sarà mai successa una cosa del genere. Però vero è che io ho visto buffet molto più eleganti. E quindi scusami, ore sotto il sole.
2: Comunque ringraziamo la nostra amica signora Titina, che era presente al matrimonio di Taylor Swift. Grazie.
1: In quanto prozia anche lei.

0: Dance No More, l'ultima di Harry Styles. Allora, stavo riflettendo un po' sul buffet. Io e te ormai ci conosciamo da tempo, sai di me che quando vado da qualche parte dove c'è un buffet, piuttosto che andare a un buffet, io muoio di fame.
1: Ma veramente? No. Ma tu sei pazzita?
0: Ah, non lo sapevo.
1: Io adoro andare al buffet.
0: No, è una cosa che
1: mi
0: io
1: piace,
0: odio.
1: Perché ho la libera scelta di mangiare quello che voglio.
0: Ma non è quello.
1: Perché non mi piace quando devo aspettare.
0: No, ragazzi.
1: Aspetto lì, quello prende le ordinazioni e mi fa aspettare un sacco di tempo.
0: A parte la grande indecisione su che cosa prendere veramente, poi riempirsi i piatti.
1: No, vuoi sapere, a me che dà fastidio invece è quello che sta lì davanti a me sempre.
0: Sì.
1: Sta lì e fa non il piatto per se stesso, ma per lui, per il figlio e per la moglie.
0: Ecco,
1: no, per mia moglie togli la mozzarella perché non se la mangia. No, per mio figlio mettici un po' di prosciutto in più.
0: Molto probabilmente davanti a te al buffet troverai quello che fa il piatto per me, perché
2: mi
0: io
2: fanno
0: ogni volta...
2: piacere i fagioli con le scarole.
1: Sì, grazie signora, mettetene un po' di
0: io
1: più.
0: Quando vado in un posto dove c'è il buffet delego sempre qualcuno, dico senti non mi va di venire, anche perché si crea la ressa,
1: ecco,
0: c'hanno tutti i
1: famigli. Voi vi rendete conto io che cosa devo subire con Alfio Battaglia?
0: Ci deve essere un galateo anche per il buffet, secondo me.
1: Sì ragazzi, perché oggi parleremo di galateo.
0: Attenzione,
1: quindi,
0: attenzione,
1: mi raccomando, toglietevi le scarpe.
2: Ti devo lasciare la pasta?
0: No, basta signora.
1: Ma chi è sta
0: non
1: gente?
0: È la benvenuta nei corrieri.
1: Quanta
0: di Chischi.
1: Gente c'è?
0: Ma che ne so lui dove sta pescando questo materiale insulso. No, allora scusami.
1: Quindi allora facciamo così, noi adesso vi facciamo sentire un pezzo Rocco Hunt. Ok, benissimo.
2: Io ancora sono a casa, sto quasi per uscire, anzi mi devo ancora lavare.
1: Allora
2: vatta
1: a lavare.
2: Ponte metto su, volevo fare le lenticchie stasera a cena.
1: Ma quale lenticchie? Fa caldo!
0: Chiama la segretaria e chiedi chi è che fa entrare questa gente negli studi.
1: Dicevo, andate a lavare le mani, subito. Voi venite, vi accomodate e ascoltate quello che vi dobbiamo dire.

0: Mi piace molto anche lui, eh?
1: Certo, Bruno Mars.
0: Uno che dicono mi somigli.
1: Sì, ma guarda,
0: nei modi.
1: Ma volendo, perché no? Dai. Allora, capite se è Bruno Mars a cantare la nuova o

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
2: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: La 33esima stagione ufficiale italiana del

0: unico appuntamento dal 10 al 12 luglio con la tappa gold di Marina di Modica per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss
1: Kiss. L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia? Sì! Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio Kiss.

0: Ha detto che cazzo. Io ho sentito quello. Volevo ringraziare Giulia, la nostra Giulia, la segretaria di
1: Giulia,
0: Radio
1: come? Certo.
0: La volevo ringraziare pubblicamente perché è di quelle persone che all'improvviso,
1: sì,
0: nel
1: no,
0: bel
1: come
0: mezzo
1: si suol
0: del
1: dire all'intrasatta.
0: All'intrasatta, come Melissa,
1: sì,
0: satta. Arriva e ti fa la domanda,
1: ragazzi,
0: che tutti ti dovrebbero
1: ragazzi,
0: fare alle 4.
1: Ci prendiamo un caffettino.
0: Ah, che meraviglia.
1: Che meraviglia. Che ti apre veramente questa voglia. Brava,
0: attenzione,
1: brava.
0: Attenzione, perché il Galateo vorrebbe che il caffè non venisse mai servito nei bicchierini di plastica. Non è colpa di Giulia, neanche del bar.
1: Ma veramente? Attenzione,
0: no, certo,
1: perché oggi parliamo di Galateo.
0: Stiamo parlando
1: Galateo
0: di
1: al ristorante, al bar, negli hotel, negli studi di Radio Kiss Kiss. Quindi, Rosario, esci da questo studio.
0: Rosario della Ragione, il programmatore musicale di Radio Kiss Kiss, che fa un ottimo lavoro, ma solo quando sceglie la musica. Intanto abbiamo l'Accademia Italiana del Galateo, che intanto ci dice sta benedetta faccenda delle posate.
1: Allora, parliamo delle posate.
0: Parliamo delle posate.
1: Quando fate una cena a casa, le posate vanno messe ai lati del piatto.
0: Esatto.
1: Verso l'esterno.
0: Ok. Okay. Oh, io delle volte le ho viste anche sopra.
1: No, che insomma, sopra tua zia le mette,
0: vabbè,
1: per favore.
0: Comunque, ok, ai lati del piatto.
1: Allora, si procede, quando si fa la cena, a prendere le posate che sono sempre all'esterno.
0: Scusa, aspetta, volevo capire sto clavicembalo che sta suonando.
1: Perché
0: in
1: ritorniamo
0: sottofondo.
1: Nel 1700, lui è una persona,
0: vabbè,
1: di un certo.
0: Ok, ok.
1: Dicevo, stai mangiando la prima portata, cominci a prendere quelle esterne.
0: Ah, okay.
1: E via via sempre più interno.
0: Okay.
1: Ciò significa,
0: sì,
1: che se vi trovate a una cena dove c'è una forchetta a destra e un coltello a sinistra, si mangia poco.
0: Perché c'è una sola portata.
1: Esattamente.
0: Ma no, non è detto, perché
1: poi
0: magari te le sostituisco.
1: Le lame del coltello,
0: sì,
1: vanno verso l'interno del piatto. Ma qua, chiedimi, quando abbiamo finito di mangiare la portata, come dobbiamo mettere le posate?
0: Ciro, scusa, quando abbiamo finito la portata, come dobbiamo mettere le posate?
1: Le lanciamo al cameriere per,
0: sì,
1: dire è finito il piatto.
0: Non urlare, perché il Galateo non prevede
1: è vero, urli.
0: Oh.
1: Comunque, bisogna metterle parallelamente sul piatto.
0: Io ho una domanda, Ok, tutto quello che vuoi sulle posate, ma ho una domanda. Ma il tovagliolo?
1: Ferma.
0: No.
1: Il tovagliolo ha tutta una pratica e una procedura che non sto qui a dire. Perché,
0: no, no, la dobbiamo dire.
1: Perché lo devo studiare ancora.
0: No, te lo dico io, il tovagliolo lo devi prendere e te lo devi poggiare sulle gambe.
1: No, il tovagliolo intanto lo devi prendere e te lo devi mettere nella camicia.
0: No. Questo è quello che faccio io solitamente.
1: Qua, ragazzi, veramente, quando andiamo a mangiare, Alfio lo fa sempre. Per,
0: sì,
1: paura di sporcarsi, ma poi si sporca sempre. La parte bassa.
0: Come è successo anche oggi, ma non lo

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. 4 città, 2 giorni per tappa, un villaggio e 4 mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con Kiss Kiss.
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni.

0: aspetta, 1984, l'ho letto.
1: Un anno bellissimo.
0: Come
1: aprivo
0: no?
1: Sul lungomare di Vasto la deodoranteria.
0: Guarda, me ne vado per un'idea, è quello che penso.
1: Sì, cioè? Attività molto gettonata, soprattutto per molti bagnanti che arrivano là.
0: Salve signore,
1: abbassa queste braccia.
0: Alto là lo stress proprio.
1: Esatto, alto là.
0: No, vabbè, comunque contento che non l'abbiate più, perché la trovo molto offensiva nei confronti delle persone, ma intanto in quello stesso anno

0: Quando un pezzo è riconoscibile già solo da due secondi messi lì, Gino Vannelli, Black Cars, 1984.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: La volevo da sempre!
3: Un vero affare!
2: L'amo!
4: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta, scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live.
5: Ladies and gentlemen, buon pomeriggio a tutti. Corriere di Kiss Kiss, sempre più frizzantini, con un ampio battaglia, oggi un po' emaciato.
0: Ma non è vero, scusa. Emaciato in che senso?
5: Lo vedrò.
0: No, perché non mi sono neanche guardato tanto allo specchio oggi, adesso mi credo.
5: Non lo vedo tanto bene.
0: Una sorta
5: io
0: di insicurezza.
5: Una visita, alla una pressione la prenderei.
0: La prenderei, sì. Va bene, dai, vedremo. Sei tu che mi tieni con la pressione alta. Allora, intanto, ragazzi, non ci mettiamo pressione, però di questa cosa dobbiamo parlare. Estate. Ti capiterà di andare alle cene, mi capiterà di andare negli hotel e tra poco parleremo anche di quello. Bisogna capire come comportarsi.
5: Sai che quest'anno non ho ancora fatto nessuna uscita in barca. Nessuno mi ha ancora invitato.
0: Ma che cosa ce ne frega?
5: Che vergogna.
0: Chiediti per quale motivo non ti hanno invitato.

0: Buon vento!
1: Dice Giova nel senso di Jovanotti o Giova nel senso di Giovanni Imperatore, secondo te Alfa, che l'avrà riconosciuto sicuramente. Buon vento su Radio Kiss Kiss. Allora, 4 minuti dopo le 17, stavamo parlando di Galateo.
2: Galateo al ristorante, le regole da conoscere per evitare brutte figure.
1: Vogliamo ritornare un attimo sulla faccenda tovagliolo messo sulle gambe, perché io capisco che il Galateo dica questo.
2: Allora, il tovagliolo quando poi ci si alza temporaneamente per andare tipo alla toilette, si lascia sulla sedia o sul bracciolo, non come fa qualcuno, lo appoggia sulla spalla di quello a sinistra.
1: Ma chi è che lo fa?
2: È capitato
1: a te, scusa. No, però il problema è un altro, perché quando ti poggi sto benedetto tovagliolo sulle gambe, raga, diciamocelo, ti alzi per andare in bagno, ti alzi per fare qualcosa,
2: cade, va sotto i piedi,
1: senza contare che molto spesso se lo togli e lo poggi sul tavolo
2: sta perde con quello accanto.
1: Esatto. Poi dici, ma forse era il suo, oddio che schifo.
2: E poi si tovaglioli nei ristoranti fighi, non sono manco i tovaglioli piccoli, cioè sono proprio i...
1: Sì, è vero, sono degli arazzi del 500, così da appendere alla parete.
2: Attenzione,
1: comunque,
2: passiamo al vino.
1: Che
2: vino prende?
1: No, non è quella la questione. Non è tanto che vino prende, ma quello è un caso di da sommelier.
2: Come si prende il calice? Ah. Attenzione, il bicchiere di vino non va mai afferrato dalla coppa.
1: No?
2: Dalla coppa.
1: No, la coppa non quella del reggiseno, non ti toccare i capezzoli.
2: Dalla coppa, quindi tipo sotto
1: No,
2: così.
1: Dai.
2: Ma dallo stelo.
1: Dallo stelo.
2: Con il pollice, indice e medio. Il problema è che quando ci sono quei bicchieri, soprattutto il calice rosso, il bicchiere, il vino rosso, è proprio un cuppetiello. Se c'è tanto vino, è pesante.
1: No, ma cosa stai dicendo? Ma vedi che sbagli tutto. Sbagli tutto dal principio. Non va mai riempito così tanto da non poterlo reggere. E poi la verità è che non dovete fare come fa Ciro, che mangia.
2: È troppo.
1: Ciro mangia la frittura di pesce, capito? Con le mani, succhia le teste dei gamberoni. Poi con le mani unte mi prende il bicchiere dalla coppa.
2: Non sono io questo. E comunque, perché non si mette la mano a sottopalla?
1: Cioè non dire quella cosa, che stiamo parlando di Galateo.
2: Perché sennò il calore della mano, hai capito, va a inficiare.
1: A inficiare la temperatura del vino.
2: Ma
1: bagno, ma figurati. Allora, attenzione.
2: Vai Fausto, vai.
3: Ciao Giuseppe da Bisaccia.
2: Sì.
3: Vino e olio extravergine e olio DOC buonissimo.
2: Ma lo vende?
1: Ma che c'entra adesso?
2: Questo è uno che vuole vendere.
1: Noi stiamo parlando di cose raffinate, regia. Lei non può far entrare questi beceri.
2: Fra poco chi invita? Che ho sbagliato.

0: Tommy Paradise, oh yeah.
1: Comunque non fatelo a casa, agitare Coca-Cola non è mai un'esperienza davvero, ma così proprio.
0: Allora, continuiamo a parlare di galateo al ristorante, perché ci sono delle regole molto ferree per essere veramente dei signori.
1: Secondo l'Accademia Italiana del Galateo, per esempio, anche quando chiami il cameriere. Il cameriere va chiamato, diciamolo una volta per tutte, con discrezione.
2: Scusa, giovane, mi porti una persona di patatine?
0: No, non è proprio così, ma bisogna guardarlo,
1: cercare il contatto visivo.
0: Contatto visivo.
1: Così sembra che tu gli stia facendo delle avanze.
0: Devi cercare
1: il contatto visivo, poi gli fai un piccolo cenno dal momento che lo intercetti, piccolo cenno, lui si avvicina e tu gli chiedi quello che vuoi.
2: Anche una piccola brangata di Kochak e Mare. Ok.
1: Che cosa ha detto?
0: Kochak e Mare, hai capito?
1: Maialino.
0: Maialino, maionese. Attenzione, questo è quello che volevo dirti prima.
1: Che io per questo, ogni volta che vado al ristorante, io all'inizio chiedo, e lo dico sempre, chiedo il nome del cameriere.
2: Mentre arrivano le birre, già si fanno.
0: No, allora, il fatto del pagamento. Funziona il fatto del pagamento?
1: Il fatto del pagamento, guarda, allora, non potevi dirlo meglio.
0: Il galateo chiarisce un dubbio frequente. Non è l'uomo. Non è un capello. No, non è l'uomo a dover pagare per forza, ma la persona che ha invitato. Una donna dice: andiamo a cena, il galateo vuole che debba pagare chi ha semplicemente invitato.
1: Certo.
0: Il pagamento però dovrebbe essere il più discreto possibile, evitando discussioni davanti agli ospiti.
1: Ma che succede sempre quella roba?
0: Se possibile, si può lasciare anticipatamente la carta al responsabile del ristorante, oppure saldare il conto lontano dal tavolo.
1: Dove? Nel parcheggio.
0: E poi lontano.
1: Io di solito mi alzo e dico vado in bagno, poi tornando dal bagno mi fermo alla cassa.

0: Ragazzi, sappiamo tutti quanto sia importante utilizzare la crema solare, giusto?
1: Giusto, dobbiamo proteggere la nostra pelle.
0: Quest'estate c'è CeraVe con la protezione solare idratante invisibile.
1: È la prima texture leggera con SPF 50+, con tre ceramidi essenziali e tecnologia MVE.
0: Aiuta a idratare per 24 ore e rinforzare la barriera cutanea.
1: È resistente ad acqua e sudore ed è adatta anche alle pelli sensibili.
0: Protezione solare idratante invisibile CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare.
2: Kiss a te che hai comprato due libri nuovi, anche se a casa ne hai 50 che ancora non hai letto. Kiss a te che le tue abitudini si basano sulle tue passioni. Almeno una volta a settimana vai al cinema. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Kiss, kiss.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calzolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Kiss, kiss.
11: Ah, la volevo da sempre. Un vero affare. Sembra fatta per me. L'amo.
12: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.
6: Kiss, kiss.
13: Quando non sono a casa tutto bene.
14: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
15: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
16: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Kiss, kiss.
17: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
18: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
18: Oh, Contacta, adoro.
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Yes, yes.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Kiss Kiss.
2: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
20: La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk. Fermi tutti perché devo devo rispondere subito a Rosario.
1: Okay. Chi è Rosario?
0: No, Rosario ci ha scritto. Perché qui mi si infama, caro collega.
1: Attenzione.
0: Mi si infama perché io prima ho detto, per pagare il conto di solito io mi alzo, vado in bagno, quando torno dal bagno mi fermo alla cassa, pago e ritorno al tavolo.
1: Ah, così sei lavato.
0: No, ma perché mi piace anche un po'. No, che sono lavato.
1: Invece il senso è proprio quello. No, quando uno dice io me ne lavo le mani, lo fa doppiamente.
0: Rosario dice: Ciro, hai capito il personaggio che è al tuo fianco? Si allontana con la scusa del bagno per non pagare. No, è per pagare, però ammetto.
1: Però che cosa ammette?
0: Ammetto, motivo per cui finirò in purgatorio. Perché c'è sempre grande soddisfazione quando hai pagato il conto, poi magari la persona che è con te non se ne è accorta. E alla fine dice: allora paghiamo, e tu fai: no, ho già fatto. È bello!
1: Che vergogna!
0: Dai, e quando fai quella faccia un po'. No, ho già fatto.
1: La
0: io.
1: Soddisfazione invece più grande, sai qual è?
0: Qual
1: che
0: è?
1: Uno vuole pagare, e tu fai. Il locale è mio.
0: Vabbè, anche meno, scusa.
1: Scusa.
0: Ma poi la porti a mangiare nel tuo locale, è un po' una cosa.
1: Ho risparmiato.
0: Va bene, comunque ci sono tante altre cose da dire a proposito anche dell'abbigliamento, che sai, la gente delle volte esagera con l'eleganza.
1: No, il dress code fa parte del galateo, ragazzi, perché cioè non è che tu dovesti, dici, se la voglio fare bella figura, ti avessi super acchittato e poi magari la porti alla pizzeria dello Zossone. Cioè, ci vuole un abbigliamento consono.
0: Bisognerebbe adattarlo ogni volta al locale in cui si va, ma se non ci vado prima, come faccio a sapere che locale è?
1: Vabbè, dai, lo sai, lo si sa.
0: Dici.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss.

0: No, Drop Dead, non Drop Dead, che sono due cose diverse. Allora, volevi dirmi qualcosa?
1: Sì, attenzione, perché è arrivato un messaggio a proposito di Galateo. Okay. Non so se ce l'abbiamo pronto. Ce l'abbiamo, Giovi?
0: Beh, la nostra regia è super funzionale, perché la gente si chiede cose. Sentiamo.
2: Ciao, Kiss Kiss. Ciao. Ma secondo le leggi universali del Galateo, l'uomo deve aprire la porta e fare entrare la donna? O deve aprire la porta e entrare l'uomo accompagnato con la donna?
1: Allora, ti spiego come fa, perché io lo sai.
0: Non mi sono mai posto il problema.
1: Te lo spiego. Allora, in passato il Galateo voleva che quando tu vai in un ristorante, in un locale, in qualsiasi posto, insomma, deve entrare prima l'uomo. Perché uno si aspetta che l'uomo debba aprire la porta per far entrare la donna. No,
0: no,
1: deve entrare
0: no.
1: L'uomo. Perché? Perché tanti anni fa, quando si andava pure nelle bettole, no? L'uomo doveva entrare ed accertarsi che il locale fosse adeguato per la donna. Insomma.
0: Esatto.
1: Quindi, se c'erano dei brutti ceffi, tu entravi e dicevi: Daniele, non si può entrare. E te ne andavi.
0: Vedi.
1: Però oggi mi sembra un po' anacronistico.
0: Un po' anacronistico.
1: Perché oggi, dai, tu entri in un locale. Entrare per dire aspetta, fammi vedere, mi sembra veramente ridicolo. E a volte magari io lo sai che me lo faccio questo problema.
0: Qual è il problema?
1: Io, questo, siccome so che il Galateo vuole che debba entrare prima l'uomo, quando vado in un ristorante lo faccio. Però poi penso, e se questa non sa del Galateo e pensa che io sia un morto, che hai capito che intendo?
0: No, vabbè, ma ti
1: ma come questa ha aperto la porta, non mi ha fatto entrare prima a me. Invece capite il controllo.
0: Ho capito, non ti arrabbiare. Ritorna al microfono, non ti arrabbiare, ho capito.
1: Se tu entri in un locale, la gente.
0: Hai reso l'idea, però se siamo nel 2026 e vogliamo superare quel gap di genere, io direi anche.
1: Raga, però non me le devi fare, no.
0: Ma no, ma entra prima lui, entra prima lei, ma cosa?
1: No,
0: ma basta.
1: Io non voglio. Ma chi è?
0: Cos'è?
1: Tu entri in un locale.
0: Mi sta sfidando a duello?
1: Hai capito?
0: Scusa.
1: Tu entri, a un certo punto ci stanno due che sparano.
0: Vabbè. Ma allora, perché
1: tu
0: se
1: la fai
0: tu
1: entrare?
0: Scusa, se tu la porti alla al covo del corsaro è normale che ci puoi trovare brutti ceffi. Se lo porti all'esplanade.
1: L'esplanade.
0: Allora lì può entrare anche prima lei, ma chi
1: non
0: se ne frega?
1: Non c'entra niente, pure se la porti sempre dalla pizzeria dello Zuzzuzzo.
0: Se tu la porti alla Maison de la Cuisine Nouvelle, allora a quel punto
1: E che cos'è qua? Il buono, il brutto e il cattivo. Ma che si è arrivato tuo cavallo?
0: Ma dove la
1: Ma
0: tu non l'hai invitata a cena, l'hai portata in un per togliertela
1: cioè, ma che cos'è?
0: Di torno. Ai ai ai, signori, non so, non chiedetemi se voi vi state chiedendo
1: anche
0: dove,
1: ragazzi,
0: andrà questa puntata.
1: Ogni volta io dico una cosa seria va a finire, eccolo qua, bravi stola, vai.
0: La novità su Radio Kiss Kiss Emma insieme a Fabri Fibra, ecco, vedi, nei locali dove vai tu, antidroga.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Tutti i weekend di luglio, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu. Kiss, kiss.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Yes, yes. E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style, tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
9: Kiss, kiss.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Kiss, kiss.
10: Che stai scegliendo?
12: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
10: Ok, ma con che mele è fatto?
12: Non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
10: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
12: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
10: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
9: Kiss, kiss.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Kiss, kiss.
14: Grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
15: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
16: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
15: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: Kiss Kiss.
17: So

0: giusto a dimostrarti che non sei l'unico che può rovinare le canzoni sul finale. Ho fatto questa cosa su Olivia Dean.
1: Non ho il monopolio su questa cosa. Però attenzione, oggi puntata di Corriere di Kiss Kiss molto a modo.
0: Devo dire, signore.
1: No,
0: già stai cambiando tutto perché stiamo parlando di Galateo.
1: Adesso ti insegno un'altra cosa.
0: Grazie,
1: caro amico
0: Ciro,
1: mio.
0: Grazie.
1: Sì, lo so. Sai perché non si dovrebbe mai dire buon appetito quando ci si accomoda? Non so se l'hai mai sentita questa
0: cosa.
1: Sì,
0: come no, hai voglia. Allora, ormai è diventata moda. Tu dici buon appetito e qualcuno ti risponde buon appetito, ma qualcun altro ti risponde ma non si dice.
1: Allora, perché non si dovrebbe dire?
0: Ci sono varie motivazioni.
1: Allora, vai con la prima.
0: Allora, intanto, l'attenzione, quando tu dici buon appetito, stai concentrando maleducatamente l'attenzione sul cibo, sulla fame, che è una roba di una volgarità incredibile. Smettila che non c'entra niente il Far West. Ma in realtà tutto si dovrebbe concentrare sulla convivialità.
1: Esatto.
0: Sul simposio.
1: Simposio. Infatti là quando uno dice, ma come sei simposio?
0: No, non vuol dire simpatico.
1: Poi, un'altra motivazione a proposito di cibo ce la dà Carlo Magno. Carlo Magno, attenzione,
0: e quel
1: perché
0: gesto era per dire Magno, esatto, nel senso del
1: quando
0: Magno.
1: Carlo Magno pronunciava buon appetito durante i banchetti riservati alla servitù,
0: sì,
1: più che un augurio, ragazzi, era, sì, un avvertimento, nel senso, aiù, mangiate ora,
0: no,
1: perché non si sa un'altra volta quando mangiate, non sto scherzando,
0: che è un po' quello che dicevano anche le nostre nonne ai loro figli.
1: Un'altra versione alla corte di Luigi
0: sedicesimo. Ok, allora perché dici qua?
1: L'onomatopea
0: che prende forma. Sì,
1: no,
0: che
1: praticamente
0: cosa succedeva?
1: Questo era, lo dicevano soprattutto gli chef.
0: Ah.
1: Gli chef avevano buon appetito perché? Perché dovevano omaggiare appunto lo chef che aveva preparato tutti questi manicaretti.
0: E dovevano assolutamente con un buon appetito mangiare tutto gli invitati.
1: Perché sennò il sovrano
0: si offendeva. Anche
1: ecco.
0: Meno, però, secondo alcuni studiosi, la stessa frase veniva pronunciata anche ai condannati a morte.
1: Bravo.
0: Si diceva buon appetito. E poi finiva male.
1: Complimenti, mangiate sto pasto e poi arrivederci.
0: Diciamo che non aveva proprio un'accezione positivissima. Comunque, da oggi in poi, se vi capita di
1: mangiare
0: con qualcuno,
1: buon appetito a tutti.
0: Non si dice, dai.

0: La vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Abbiamo l'anno dedicato alla storia della musica. Scusa che nel frattempo cambio occhiali e ti dico che è precisamente il 1995.
2: Anno importantissimo perché vengono fondate sia Rai Vaticano, che salutiamo tutti i Vaticani all'ascolto.
1: I Vaticani.
2: Sì, sì, sì. E l'azienda agricola Chappoz.
1: Perché la urli?
2: A Donnas, a Valle d'Aosta.
1: Ah, pensavo fosse tipo in Slovenia.
2: No, invece
1: come
2: no, invece qua in Italia.
1: Va bene, grazie per queste inutilissime informazioni. Signori, su il volume.

0: e la metrica, Shaggy Bombastic, l'anno il 1995, e tra poco anche Cristina Manco in redazione.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
3: Una buona serata e bentrovati. Si è concluso il vertice ad Ankara con l'impegno di destinare 140 miliardi di dollari all'Ucraina in due anni e 50 alla difesa. A margine il bilaterale tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, il capo della Casa Bianca ha detto che gli Stati Uniti concederanno a Kiev la licenza per produrre i Patriot. Poi ha definito gli attacchi di Kiev contro Mosca un'escalation, ma sostiene potrebbero contribuire a mettere fine alla guerra. Poi, tornando sull'Iran, ha tuonato: è probabile che colpiremo con forza anche questa notte, li avverto un po'. Poi il nuovo affondo sugli alleati: non ci hanno aiutato con Teheran, l'Italia ha aggiunto, ha fatto molto male a non consentirci di usare le basi militari. E al termine del vertice la conferenza stampa della Premier Meloni, che tornando proprio su Trump ha detto: non mi pento di nulla di quello che ho fatto, le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea, la mia strategia, ha spiegato, è figlia di cosa è nell'interesse italiano ed europeo, ossia il rafforzamento dell'unità occidentale. Poi sulle spese della difesa ha assicurato: rispettiamo gli impegni ma in modo sostenibile, stabilendo priorità. E dopo le dichiarazioni di Trump sull'Iran, da Teheran fanno sapere che chiuderanno lo stretto di Hormuz in caso di nuovi attacchi statunitensi. Ogni minaccia riceverà una risposta decisa. L'Iran non fa distinzione tra Stati Uniti e partner regionali, hanno avvertito. Cambiamo argomento. Il giornalista e leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, è stato arrestato a Roma dalla Guardia di Finanza con l'accusa, tra vari reati, di truffa ed evasione fiscale. Adesso si trova agli arresti domiciliari al centro delle indagini, la cosiddetta scommessa collettiva, una sorta di club fondato da Adinolfi con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. I danni causati alle persone truffate arrivano quasi a 5 milioni di euro. Gli vengono contestati anche l'esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio e l'abusivismo finanziario. Una forte esplosione si è verificata a Sant'Antolia di Borgorosa, in provincia di Rieti, in una fabbrica di fuochi d'artificio. Due morti sotto le macerie dopo un crollo parziale, un giovane di 30 anni dipendente dell'azienda e la madre 60enne. Tragedia nella tragedia, le vittime erano parenti delle tre persone morte nel 2023 nella stessa sede. Tragico incidente stradale sulla A1, una bambina di 8 anni è morta nello schianto avvenuto poco dopo le 14 all'altezza di Roncopascolo in provincia di Parma. La piccola viaggiava con i genitori quando l'auto si è ribaltata, finendo fuori dalla carreggiata. Madre e padre della vittima hanno riportato lesioni di media gravità, ma non sarebbero in pericolo di vita. Lo sport, tennis, si ferma ai quarti l'avventura di Yasmin Paolini a Wimbledon. L'azzurra è stata battuta in poco più di un'ora dall'Ucraina Marta Kostyuk con i parziali di 6-3 e 6-2. Ora per il tabellone maschile in campo Flavio Cobolli contro il britannico Furry. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss, kiss.

0: avanti.
1: Ma cosa stai dicendo? Eh? Forse no. Non sei l'inviato di Cristina Magna.
0: Sono l'inviato?
1: No, assolutamente.
0: Però mi ci hanno inviato.
1: Quel paese, esatto. Ti ci hanno mai inviato a quel paese. Grazie Cristina Manco, grazie a Toda, la Reda, Sionna e grazie anche a chi sta lavorando in maniera indefessa a questo programma, diciamolo pure. Ciao Giovanni Imperatori, ciao Luigi Fischetti.
0: Giovanni Imperatori potremmo dire che è un vero indefesso. Ma,
1: quando potremo cominciare, scusate, a salutare anche la Roby? No, perché so, abbiamo questo personaggio misterioso che si aggira dietro le quinte,
0: presto,
1: di cui presto saprete.
0: Molto presto.
1: La Roby, segnatevi questo nome, eh.

0: che risponde molto di me, giusto dire. Fred De Palma su Radio Kiss Kiss. Allora, caro Ciro, se abbiamo parlato di Galateo in qualche maniera riguardante il ristorante o quando ci si siede a tavola, anche un semplice gesto veloce veloce come quello di un caffè al bar ha la sua etichetta da rispettare.
1: Beh, certo, quando entri in un bar ti devi comportare in un certo modo.
0: Per esempio,
1: intanto devi salutare.
2: Salve, buonasera.
0: No, allora, questo gli lancerei una tazzina presto solo per il tono. No,
1: bisogna salutare, che tu
0: ma che vuol dire bisogna? Perché c'è qualcuno
1: quando
0: che
1: entri in un bar, torno.
3: Buonasera, Gotieri.
0: No, voglio capire perché c'è qualcuno che entra in un bar e non dice buongiorno.
1: Certo.
0: Ma stai
1: raga,
0: scherzando?
1: La gente è maleducata.
0: Ma che stai dicendo?
1: Vuoi vedere che ho ragione?
0: Allora, in
1: allora,
0: che senso?
1: Quanti baristi in questo momento ci stanno ascoltando in tutta Italia?
0: Dici, facciamo un sondaggino.
1: Succede che entrano delle persone allora, nel vostro bar e non salutano?
2: Io posso. Buonasera.
0: Basta, se ne vada, è molesto. Io posso anche capire che entri in un bar distrattamente non saluti, ma dal momento che ti avvicini al bancone per chiedere un caffè o alla cassa, lo dici buongiorno?
1: No, ci sta gente che non saluta.
0: Ma veramente?
1: Dice, no.
0: 347-490-0042, questa volta voce ai baristi, alle bariste, anche a quelli che lavorano all'interno semplicemente degli esercizi
1: commerciali. Vedi, guarda il messaggio, sai che dice?
0: Che dice?
1: Sì.
0: Aspetta, perché poi sono arrivati anche dei vocali. Salutano le persone quando entrano nei bar, curiosità.
2: Salve,

0: Grande Sierra Spiro.
1: No, Spiro no, Sierra. Perché sennò sembra passata miglior
0: vita. Sienna.
1: No, Spiro, Sienna, Spiro.
0: Uguale, uguale.
1: Perché, oh, prima carico l'arma e poi Spiro. Allora, scusami, io, ma abbiamo lanciato lì, no? Io ho pensato che fosse veramente, non impossibile, ma improbabile che uno entri in un esercizio commerciale e non dica neanche buongiorno.
0: No, è assurdo.
1: No, ma sono rimasto sconvolto dalle risposte.
0: Sì,
2: ciao Flavio, ciao Ciro.
0: Ciao.
2: Sono Angela da Palermo.
0: Sì.
2: Io sto andando al bar a lavorare e vi posso assicurare che c'è gente che non solo non saluta quando entra, ma non saluta nemmeno quando va via.
0: Ma è follia, cioè il fatto che c'è veramente, dai, pure quando te ne vai.
1: No, certo, vabbè.
0: Ma che?
1: Ma cosa te?
0: Niente.
1: Che? No, non c'ho niente.
0: Perché ragioni così?
1: Posso dire una cosa?
0: T'ho visto? Sì.
1: Ma posso dire una cosa? Che? Fanno bene a non salutarti.
0: Ma perché? Come
1: perché ti permetti? Io mi chiamo Alfio, non Flavio.
0: Come t'hai chiamato? Flavio?
1: Mi ha chiamato Flavio.
0: Sì,
1: Flavio,
0: ma pure
1: ciao,
0: tu, il cazzo di nome,
1: ma scusa,
0: è Flavio,
1: allora,
0: dai.
1: Ma che c'entra questo?
0: Allora, ti possiamo chiamare Flavio?
1: Io mi auguro che da oggi in poi tutti quelli che entrino nel tuo bar non ti salutino. No. Perché tu mi hai maleducatamente chiamato Flavio. Va bene, niente, ovviamente scherzavo, amica cara. Ecco.
3: Ciao Kiss Kiss, ma ciao. Quando mai che salutano, entrano? Io sono un take away gluten free,
1: take
3: sono
1: away.
3: Antonio, che sto cucinando per ora, vi saluto dalla mia cucina.
1: Ciao.
3: La gente entra, guarda e se ne va.
0: Scusami, cos'è che sei?
1: Un take away.
0: Take away.
1: Antonio, ci ha fatto molto ridere il modo in cui hai detto take away.
0: Io adoro Antonio.
1: È meraviglioso, poi hai una voce veramente
3: incredibile. Io sono un take away.
1: Take away. Scan away.
0: Antonio, ti prego, tutti i giorni tu devi interagire con noi.
4: Purtroppo è una cosa abbastanza comune il fatto di non salutare quando si arriva in un locale pubblico, specialmente nei bar. E parlo per me, semplicemente l'ignoro finché non capiscono, e lo fanno spesso, che devono dire prima il buongiorno e poi magari verranno serviti.
1: Scusa, se ti chiedono da mangiare, tu neanche gli rispondi finché non ti dicono buongiorno.
0: Io, guarda, per non sbagliare, quando entro in un negozio, Elicis,

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salda Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: Italia.
1: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Kiss, kiss.
3: Deghi a ridare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Kiss Kiss!

0: Allora, questo pezzo mi fa venire voglia di entrare in un bar e salutare addirittura. Cioè, vedi come mi prende bene.
1: E saluta.
0: No, ma perché si saluta nei bar? Ma
1: no,
0: non
1: perché mi sembra
0: regola.
1: Che sia una costante. Cioè, molta gente dice, ragazzi, entrano nel mio bar e non mi salutano. Poi parli con la gente e dici, io entro nei locali, saluto e ho il barista, il cameriere,
0: non mi
1: sia, non mi risponde. Ma allora qual è la verità?
2: Ciao, sono Valeria.
0: Ciao,
2: allora, io vivo in Veneto, ma sono di origini campane, napoletana, gragnanese.
0: Okay.
2: E lavoro in un esercizio commerciale, in un centro commerciale, e ti posso assicurare che la gente non saluta,
0: la maggior parte.
2: Per fortuna ci sono quelle 3 o 4 mosche bianche, ma per il resto non salutano, anche se tu li saluti, ti guardano come per dire, scusa, ma che vuoi?
0: Così proprio,
1: no,
0: cioè, vabbè,
1: esatto. Folle, follia.
0: Dipende, qualcuno ha scritto addirittura al nord non saluta nessuno nei negozi, ma io non credo che si possa generalizzare.
1: No, ma non è vero, non è assolutamente vero.
3: Vai. Ragazzi, io ho un'attività, ma sapete quanta gente che entra senza salutare? Ho dovuto mettere il campanello per forza, perché lavorando di spalle delle volte me li trovo dietro che mi fissano.
0: E io,
3: buongiorno, buongiorno Stu.
0: E poi già lavori di spalle.
1: Vabbè,
0: poi
1: comunque non bisogna generalizzare, sia da un lato che dall'altro.
0: Però
1: chi è?
0: C'è altro.
4: Ciao Corrieri di Radio Kiss Kiss. Avete ragione. C'è chi non saluta entrando in un bar, arriva al bancone, un caffè grazie, gli dici buongiorno, ti guardano anche male perché non sanno cosa rispondere.
1: Vabbè, però dipende pure da come dicono quel un caffè grazie, perché se io entro ti faccio anche un sorriso e dico un caffè grazie, è insito nella frase.
0: È già completo.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Giulia da Cireglio. Io ho un bar, Le Fancille, e un sacco di gente entra senza salutare.
0: Sì.
5: Per non parlare di quelli che vanno in bagno e nemmeno consumano.
1: E nemmeno scaricano.
5: Chi schissa a tutti.
0: Chi schissa a te? Le Fancille?
1: Le Fracille.
0: No, le fanciulle.
1: Le fanciulle.
0: Le fanciulle o le fanciulle?
1: Le bidelle.
0: Vabbè, dai, mi confondi ancora di più. Mamma, quanto mi piace sto pezzo, ragazzi.

0: Meglio di no.
1: Allora, io volevo anche portare il discorso educazione all'interno degli esercizi commerciali al lato clienti solamente. Cioè, quando ti capita mai di entrare in un bar,
2: sì,
1: di voler prendere un caffè, e al bancone, per quanto piccolo che sia, c'è qualcuno che sosta in maniera prolungata.
2: Ma questa è una cosa che capita spesso.
1: Ragazzi, allora ragazzi, guardatevi ogni tanto, mentre prendete il caffè, guardate dietro le vostre spalle. Se vedete che c'è una
2: Ma questo si chiama buonsenso.
1: Dai!
2: Non è solo...
3: Buonasera.
2: Grazie.
1: No, ancora.
2: Non succede solo nei bar, succede ovunque, qualsiasi cosa. La gente sta lì, perde tempo, occupa più spazio
1: di quanto possa.
2: Esatto.
1: Ignara magari di qualcuno dietro che va anche un po' di fretta. A me capita spesso di trovare quelli al bancone che si fanno la chiacchiera, magari quando sono soprattutto in due, che dice: oh, andiamoci a prendere un caffè, ti racconto sta roba.
2: Sta cosa sai dove succede soprattutto?
1: Dove?
2: Sulle autostrade.
1: Ah,
2: e tu dici: ma mi fermo un caffè a volo, perché poi voglio perdere proprio 5 minuti. Stanno questi che stanno lì che parlano.
1: È vero,
2: non
1: è
2: sostano,
1: vero.
2: Stanno, tu stai dietro questo. Ehi, e che se
1: fa? No, è vero, succede molto spesso ed è una cosa che io ogni volta mi sento in colpa, anche se capito, metto lo zucchero nel caffè, dico, ho perso più tempo del dovuto.
2: Hai ragione. Ragazzi, state con noi perché fra poco ci sarà il messaggio cantato.
1: Esatto, prima però una novità e prima ancora c'è questa bella canzone. Vai.

0: Shabuzi, che non sei altro, così te la butto.
1: Shabuzi!
0: Shabuzi, a Bar Song. Allora, la novità che sta arrivando fa parte di un album molto bello, devo dire, che Giulie ha composto.
1: Mi piace moltissimo sto ragazzo.
0: Sì, ma poi un sacco di collaborazioni, tra cui anche quella con Biagio Antonacci, il titolo
1: L'ultima canzone.

0: sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Ehi, hey, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Kiss Kiss.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Kiss Kiss.
8: Nen.
7: La senti?
8: Nen.
7: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
8: Nen.
7: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Kiss Kiss.
9: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
10: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
9: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: Kiss Kiss.
11: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
7: Kiss Kiss.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Kiss Kiss.
14: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
15: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
16: Via, via!
15: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
17: Kiss Kiss.

0: se dobbiamo fare clubbing, ditelo, eh.
1: Eh sì, ci sta.
0: Dai.
1: Siamo pronti perché adesso c'è
2: il messaggio cantato. Allora,
1: di cosa parliamo oggi?
0: Allora, io l'ho ascoltato, devo dire, il messaggio era un po' confuso quando è arrivato e l'intelligenza artificiale ci ha dato un piccolo tocco perché era molto confuso. Mi pare di capire che sono delle persone adulte che comunque si vogliono concedere un ritorno all'infanzia giocando a nascondino.
1: Ma che meraviglia!
0: Sì, sì.
1: Ma stai scherzando?
0: No, è quello che ho capito.
1: No, e allora lo voglio sentire su il volume per il messaggio cantato di oggi, vai!
2: Marianna, stasera vorrei fare qualcosa di simpatico. Ho chiamato anche Sandro e Oli e loro ci sono.
0: Oli.
2: Vengono anche con la cognata e suo marito.
0: Che
2: dice? Vogliamo andare nella zona container del porto a giocare a nascondino.
0: Ma sembra un messaggio
1: pericoloso,
0: tra scambisti sembra.
2: Ho le chiavi del cantino.

0: bellissimo. La cosa figa, sai qual è? È che dice l'ingegnere ha dato le chiavi a me per sicurezza.
1: Infatti
0: per sicurezza l'ha data a lui e lui vuole andare a giocare a nascondino.
1: A nascondino, ma perché non correre con le forbici in mano se vai a giocare a nascondino in un cantiere? Comunque, questo giusto per farvi capire che può arrivare qualunque tipo di chat. Sono le vostre e con quelle noi ci facciamo
2: il messaggio.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
2: Ladies and gentlemen, grazie per essere stati qui con noi. Noi torniamo domani, sì. Domani dalle 16 alle 19.
3: In realtà torniamo andandocene, cioè nel senso che noi domani saremo a Pescara.
2: Sì.
3: Lo abbiamo già detto, forse all'inizio puntata, per la tappa del Kiss Kiss Way. Andando
2: domani
3: lì torniamo.
2: Finiamo il programma e poi scappiamo a Pescara.
3: Esatto, esatto. Allora, dalle 16 alle 19, sei d'accordo su questa faccenda?
2: Solo per domani.
3: Solo per domani.
2: Grazie Giovanni Imperatore, grazie a tutto il Cucazzaro dei Corriere di Kiss Kiss. Un Alfio Battaglia impomatato.
3: Ciao Rita Manzo, comportami a casa Kiss Kiss. Ciro Rimato,
2: Kiss Kiss a tutti.

0: insieme a una splendida Enya, Orinoco Flow, Historikis del 1988. Grazie Corrieri, a domani, e linea subito alla nostra redazione per le ultime notizie di oggi. A te Cristina.
1: Un saluto e bentrovati. In apertura il vertice NATO ad Ankara. Nel documento finale l'impegno a sostenere l'Ucraina con 140 miliardi di dollari in due anni, 50 miliardi invece destinati alle spese per la difesa. Noi, capo di Stato e di Governo dell'Alleanza del Nord Atlantico, si legge nella dichiarazione, ci siamo riuniti per ribadire il nostro incrollabile impegno a favore della nostra difesa collettiva ai sensi dell'articolo 5 del Trattato di Washington e del legame transatlantico. A conclusione della summit, la conferenza stampa di Donald Trump e Volodymyr Zelensky, dopo un faccia a faccia, il tycoon ipotizza di concedere all'Ucraina la licenza per produrre i Patriot. Poi ha definito gli attacchi di Kiev contro Mosca un'escalation, ma sostiene potrebbero contribuire a mettere fine alla guerra. Poi, tornando sull'Iran attuato, è probabile che colpiremo Teheran con forza anche questa notte. Li avverto. Poi un nuovo affondo sugli alleati. Sono molto arrabbiato perché abbiamo pagato troppo. Abbiamo speso più di 1.000 miliardi in 10 anni per difendere i paesi NATO dalla Russia e in cambio siamo stati trattati ingiustamente. Il tycoon non ha risparmiato neppure l'Italia, sottolineando che Roma ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi. Aspre critiche anche contro la Spagna, definita un pessimo alleato, e sulla mancata annessione della Groenlandia Trump ha ribadito che è un grosso problema. Non mi pento di nulla di quello che ho fatto, così la premier Meloni ha risposto sui rapporti con Trump prima di partire da Ankara. Con lui ha spiegato ci sono affinità, anche se le cose stanno andando come la premier Meloni ha risposto sui rapporti con Trump prima di partire da Ankara. Con lui ha spiegato ci sono affinità, anche se le cose stanno andando come abbiamo visto, non cambio idea, ho una strategia

0: Arrestato dalla Guardia di Finanza e posto agli arresti domiciliari, Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, accusato di truffa ed evasione fiscale. Per la Procura di Roma, il presunto sistema della scommessa collettiva promosso da Adinolfi attraverso i social network avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Altri 400 mila euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori. In corso in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. Da oggi infatti sono previste fino a 39 gradi in Valpadana e dentro il weekend 40 gradi ad Oristano e 39 anche in Puglia e in Toscana. L'OMS avverte, altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Infine lo sport, tennis. Flavio Cobolli esce di scena ai quarti di finale di Wimbledon, battuto in 3 set dal britannico Ferry, fuori anche Yasmin Paolini, superata dall'ucraina Kostyuk. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
1: Kiss kiss a te Cristina, grazie mille sempre alla nostra redazione. L'informazione su Radio Kiss Kiss torna domani mattina alle ore 7. Ora sono le 7 della sera, le 19 in punto dell'8 luglio, mercoledì. Ciao a tutti da Rita Manzo, benvenuti a Portami a Casa Kiss Kiss. Si parte ora, si arriverà a destinazione alle 21, belli, tranquilli, carichi di energia positiva, con la musica più bella, quella scelta per voi dalla vostra radio del cuore, che è Radio Kiss Kiss. Come sempre ad accompagnarvi siamo in due, perché ci sono io, ma c'è anche Gigi Fischetti, il mio copilota in regia. Dicevo la musica più bella, e allora partiamo subito. Lola Young, Amy McDonald e subito Irama.

0: Prima Irama con Cavana, poi Amy McDonald, This is the Life del 2008, Lola Young, infine Messi, qui nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Direi di cominciare il nostro appuntamento con un bel anniversario musicale, perché 30 anni fa, esattamente l'8 luglio del 1996, 5 ragazze inglesi molto carine e soprattutto pepatissime entravano in radio e in classifica e lo facevano in maniera veramente prepotente, e sto parlando delle Spice Girls e della loro super hit Wannabe. Wannabe compie oggi 30 anni tondi tondi, sembra uscita ieri ma ha già 30 anni, un successo stratosferico che ha venduto milioni di copie, ma questo lo sappiamo, e in realtà ha fatto molto di più quel brano lì, perché ha sdoganato definitivamente il cosiddetto girl power. Il testo dice che l'amicizia femminile viene prima di tutto, prima di ogni fidanzato, prima di ogni corteggiatore, che la vera sorellanza è un patto d'acciaio. E sappiamo bene che quando la solidarietà femminile è vera e sincera, diventa la forza più potente del mondo.
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

Mara Sattei insieme ad Enrico Nigiotti qui su Radio Kiss Kiss con Sabato Sera. E Sabato Sera è una serata importante per noi perché è l'ultima tappa del Kiss Kiss Way a Pescara. Siamo emozionatissimi, siamo anche un po' tristi che finisce anche per quest'anno l'avventura, ma insomma siamo già proiettati per il Kiss Kiss Way 2027 chiaramente. Intanto buon viaggio verso sera di questo mercoledì sera 8 luglio. Il viaggio diventa un piacere assoluto, lo dico sempre, no? Quando la compagnia è quella giusta e la vostra, cari amici e passeggeri di Portami a Casa Kiss Kiss, è semplicemente eccellente. Se poi siete al volante di un'auto confortevole, stilosa, insomma meglio ancora, no? E che stile la nuova DR5 Stil Novo, impossibile non notarla. Design moderno, dettagli raffinati ed eleganti, e dentro è ancora più sorprendente con doppio display digitale, tecnologia intelligente e sistema panoramico a 360 gradi HD. Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio, ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way tappa dopo tappa tra musica, energia ed emozioni. DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

0: 15 ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss all'Acquaparco di Sia 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
1: Kiss, kiss. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Kiss, kiss.
3: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
4: Sì!
5: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
6: Kiss, kiss.
7: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
8: devi andare su deghi.it.
9: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
10: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
7: E poi devi cucinare per 16.
9: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
8: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi provare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
1: Kiss, kiss.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Kiss, kiss.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Yes, yes.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
14: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
15: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
14: Oh, Contacta, adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Kiss, kiss.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Kiss, kiss.
17: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
18: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
19: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
17: Kiss Kiss.
2: E allora sorri, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella.
4: Kiss Kiss.
0: Suona solo

Un altro ritornello da cantare ce l'hanno offerto i Pinguini Tattici Nucleari, appena ascoltati insieme qui su Radio Kiss Kiss. Poco fa commentavamo il fatto che la solidarietà femminile, quando è vera, quando è sincera, può diventare una forza potentissima, no? E a proposito di complicità e di patti d'acciaio al femminile, oggi ho letto una notizia che arriva da Londra, nel quartiere di High Barnet. In questo quartiere 26 donne tra i 60 e i 96 anni hanno deciso che invecchiare da sole non faceva per loro, anzi, e nemmeno la casa di riposo faceva per loro. Quindi si sono unite e hanno fondato Newground. Newground è il primo condominio autogestito per sole donne in tutto il Regno Unito. Quindi è una vera e propria comunità tutta al femminile, un condominio super moderno, dove ognuna ha il proprio appartamento indipendente, però si condividono gli spazi comuni, quindi i giardini, gli hobby, le serate cinema. E l'obiettivo di queste signore è invecchiare insieme, annullando il concetto di solitudine, supportarsi a vicenda, ma nel pieno rispetto dell'autonomia e dei gusti, della vita, dello stile di vita di ognuna. Quindi io direi che è proprio una meraviglia questa idea, assolutamente da copiare. Dite la verità, non è il piano perfetto per il futuro con le vostre amiche di sempre? Secondo me sì, ed è proprio una gran figata.

0: Era Potential December, il brano che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Kiss Kiss e che anticipa il nostro immancabile e quotidiano bacio verde dedicato alla natura e alle meraviglie del pianeta Terra.
1: Green Kiss.
0: Ora, se guardiamo il mondo su una mappa geografica, il Mar Mediterraneo sembra una pozzanghera, cioè occupa appena l'1% di tutta la superficie acquatica del pianeta. Eppure, in questo minuscolo 1%, è concentrato più del 7% di tutte le specie marine del mondo. Cioè tantissimo, oltre 12.000 creature diverse. Questo significa che abbiamo un tesoro di biodiversità compresso in un fazzoletto di mare, di spazio, proprio qui sotto i nostri piedi. Oggi è la sua giornata mondiale, la giornata mondiale del Mar Mediterraneo, e non c'è in realtà molto da festeggiare, perché il problema vero è che lo stiamo surriscaldando e riempendo di plastica, ed è un mare piccolo, e quindi il mare piccolo reagisce ai veleni molto più in fretta, no, degli oceani aperti. Quindi il Green Kiss di oggi è una nota di servizio, se vogliamo metterla così. Il Mediterraneo, il nostro mare, non è solo lo sfondo delle nostre vacanze, ma è un motore biologico unico che ci tiene in vita. Rispettiamolo.
1: Green Kiss. Green Kiss.

del 2011 firmata Kathleen Jolson. Il ritorno di settembre su Radio Kiss Kiss lo accogliamo proprio a braccia aperte con un bel pezzo dopo il successo di Sanremo Giovani. Questo brano gioca su un contrasto, un testo che racconta la fine di una relazione, però sotto una produzione fresca e un ritmo travolgente.

0: Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
1: Per sapere che tempo farà domani ci colleghiamo con Lorenzo Tedici de ilmeteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Domani mattina condizioni anticicloniche su tutto il paese senza disturbi. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria e sulle coste tirreniche. Col passare delle ore possibile formazione di addensamenti di calore lungo i rilievi appenninici, specie centro-meridionali, ma con rovesci abbastanza isolati. Massime comprese tra 30 e 35 al nord, tra 29 e 36 al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: È una figata! È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
4: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: Kiss, kiss. Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
6: Kiss, kiss.
5: Che stai scegliendo?
7: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
5: Ok, ma con che mele hai fatto?
7: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
5: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
7: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
5: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
6: Kiss, kiss.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Kiss, kiss.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Kiss, kiss.
10: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
11: Quando siamo in vacanza.
12: A casa tutto bene.
13: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Yes, yes.
14: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti!
15: Sì, certo.
16: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
6: Kiss, kiss.
17: Yuhu! C'è nessuno?
18: Yeah, uno c'è!
17: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
18: Piacere, Calzolone!
17: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
18: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
19: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

con Carol G e Manu Chao qui su Radio Kiss Kiss. Ce ne andiamo a Copenaghen, viajando con Carol G e Manu Chao. Ora, se state pensando di cambiare vita, prendete appunti, perché è uscita la classifica annuale sulle città più vivibili del pianeta. Hanno analizzato la bellezza di 173 metropoli in base a stabilità, sanità, infrastrutture, bla bla bla, e a guardare tutti dall'alto c'è ancora lei, Copenaghen. La capitale danese si conferma regina per il secondo anno consecutivo con un clamoroso 98 su 100. Mezzi pubblici perfetti, criminalità zero, scuole al top, tanta tantissima bicicletta, spazi verdi ovunque. Vorrei trovare qualcosa di negativo per smontare il mito della città perfetta e lo faccio, puntando il dito sul gelo del nord. 5 mesi all'anno di buio, pesto e temperature che ti congelano pure i pensieri. Bellissimo il modello scandinavo, per carità, però provate voi a fare i pendolari in bicicletta con il ghiaccio sulle ciglia, cioè solo questo voglio dire. E non puoi nemmeno sperare nelle fresche estati danesi, perché un amico che c'è stato di recente ha detto che si sono presi un'ondata di calore senza precedenti, 37 gradi all'ombra, una roba che a quelle latitudini non si vedeva dal 1800, per dire. Ui, arriva ultimo su Radio Kiss Kiss.

0: potrei cantartele qui.
1: È da domenica che si parla tantissimo di lui, del concerto record a Tor Vergata. Una ragazza ha coronato il suo sogno d'amore il giorno del concerto di Ultimo, ed è questa una delle notizie tante che circolano intorno a questo leggendario live di Ultimo. Comunque, questa ragazza si è sposata il giorno del concerto, ma subito dopo il sì, giusto il tempo di un breve pranzo, di un balletto e la distribuzione veloce delle bomboniere, ha salutato tutti, amici e parenti. Ha preso il velo da sposa, così come stava, è corsa a Tor Vergata per andarsi a godere il concerto di Ultimo. E il bello è che il neo marito poi è rimasto alla festa a bere con gli amici, e i due si sono ricongiunti solamente a notte fonda. Torniamo alla musica di Radio Kiss Kiss con Joe.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: History Kiss in arrivo per voi. Una canzone che proprio casca a pennello, diciamo, con questo caldo, perché ci serve qualcosa di fresco, un brivido che ci porti dritti nel cuore degli anni Ottanta. Una melodia killer, una delle intro di chitarra più riconoscibili e pazzesche di tutta la storia del pop rock. Una voce incredibile, quella del cantante della band, che ha scritto questo brano in una sola notte, ispirato a una notte d'amore indimenticabile con la sua ragazza. Ciò premesso, Cutting Crew.

Historichiste, il 1986, I Just Died in Your Arms, erano i Cutting Crew. Ore 20 dell'8 luglio, mercoledì, inizia la seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss. Ciao a tutti, da Rita che vi sta parlando e da Gigi Fischetti in regia. Vi siete mai chiesti quanto costa un atto di puro vandalismo o di arte? Boh, insomma, ve lo dico io tra poco con una notizia che arriva da Melbourne. A proposito di follie, oggi parliamo anche di Cupido in versione statale e della ricetta per vivere fino a 100 anni secondo un ex Beatle. Però c'è tantissima carne al fuoco, però prima di tutto ci serve la musica più bella. E allora ripartiamo con Chappell Roan, Aloe Black e subito Gaia.

Andiamola a mettere sotto carica. Ciao a tutti da Rita, buonasera, benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss. Ora, se c'è un uomo sul pianeta Terra che ha capito tutto della vita, secondo me, quell'uomo è Ringo Starr. Ieri a Beverly Hills lo storico batterista dei Beatles ha spento la bellezza di 86 candeline, 86, e ha festeggiato con centinaia di fan saltando sul palco con l'energia di un ragazzetto e lanciando come sempre il suo eterno grido di battaglia: peace and love, pace e amore. Ragazzi, guardatelo, ho visto le immagini, lui è pazzesco, maglietta nera, occhiali da sole d'ordinanza, una forma fisica invidiabile, e forse il segreto della sua incredibile longevità ed energia è racchiuso proprio in quel motto, cioè la scienza intanto ci dice che l'ottimismo e le relazioni positive allungano la vita, e Ringo Starr direi che ne è la prova vivente. Scegliere la via dell'armonia, scegliere la vivere nella pace e nell'amore non è solamente una filosofia utopica da figli dei fiori, ma è evidentemente una potente medicina, un grandissimo esempio per tutti noi. Buon compleanno, Ringo Starr.

May, cattive abitudini con Salmo e Colapesce nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Parliamo di Wonderwall degli Oasis un attimo, che è diventato, come sapete, l'inno non ufficiale dei tifosi dell'Inghilterra a questi mondiali. Se state seguendo i mondiali sapete che quello è un magico momento, ecco, quando parte il coro, no? Sugli spalti. La novità clamorosa di oggi è che Liam Gallagher ha promesso che se la sua nazionale dovesse arrivare in finale a New York, lui salirà sul primo aereo per andare a cantarla dal vivo direttamente sul prato dello stadio. Cioè, avete presente che cosa significa questa cosa? Io non so quanto fan degli Oasis voi siate, io tantissimo, quindi intanto devo dire che sentire migliaia di tifosi e giocatori abbracciati che cantano all'unisono quel capolavoro, cioè ogni volta veramente mi vengono i brividi lungo la schiena, anche a chi non ha mai visto una partita probabilmente vengono, perché è un momento proprio bello ed emozionante. Benson Boone in arrivo per voi ora qui su Radio Kiss Kiss.

0: Kiss a te, che qualche anno fa non sapevi proprio cucinare, ma ora prepari dei piatti squisiti. Kiss a te, che quando tuo marito ha l'influenza si lamenta troppo, ma te ne prendi comunque cura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Kiss. Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Kiss.
0: La 33esima stagione ufficiale italiana del

0: appuntamento dal 10 al 12 luglio con la Tappa Gold di Marina di Modica per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Yes, yes.
3: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
2: Yes, yes. Sun in the
7: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Yes, yes.
8: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
9: Tenderli.
8: Tenderli. Un mondo di tenerezza.
2: Yes, yes.
10: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

Drum drum flamenco paranoia con Samurai J qui su Radio Kiss Kiss. Spagna, per favore, dietro la lavagna. Spagna dietro la lavagna. Stavo leggendo le dichiarazioni del presidente Trump, che ha ufficialmente inaugurato la geopolitica dell'asilo nido. Le sue testuali parole di oggi: la Spagna è stata molto cattiva, ma l'Italia è stata buona. Quindi siamo passati dai trattati internazionali alle note sul registro di classe. Quindi a Madrid niente ricreazione e minaccia di blocco commerciale, mentre a Roma il presidente promette una stellina d'oro sul diario. Evviva! Probabilmente, se facciamo i bravi, a Natale la Casa Bianca ci regala un bel carico di dazi in meno. Ok? Potrebbe accadere, speriamo. Va bene, torniamo alla musica più bella. Lo facciamo con questa super hit di Lady Gaga qui su Radio Kiss Kiss. Si intitola You and I.

Will Smith su Radio Kiss Kiss con Stay If You Wanna Dance, una storia che arriva da Melbourne. Adesso protagonisti un ragazzo di 22 anni, un ponte monumentale e un fumetto diventato leggenda. Allora, nelle scorse ore se ne sta parlando parecchio di questo writer, di questo street art che ha forzato la sicurezza del famoso Volte Bridge, ha scalato le scale interne del pilone e una volta arrivato in cima, e la cima è a 140 metri d'altezza, attenzione, si è calato nel vuoto con le corde e lo ha fatto per andare a dipingere a colpi di spray una gigantesca Pam the Bird. Pam the Bird è l'iconico uccellino stilizzato che da anni spunta illegalmente nei punti più assurdi della città australiana. E la cosa surreale è che è nato un vero e proprio assedio, perché lui è rimasto lassù per ben 9 ore aspettando che la polizia andasse a prenderlo, e alla fine è sceso da solo ed è stato arrestato, lasciando però la città divisa tra chi lo considera un vandalo e chi lo considera un artista geniale. The Kid Laroi e Justin Bieber per voi ora su Kiss Kiss.

Anche se in arrivo la passione per la musica è sicuramente scritta nel DNA, questo lo sappiamo, nel mio DNA, nel tuo DNA, ma soprattutto il DNA di Gabry Ponte e quello di Jovanotti, alla prima loro collaborazione per la prima volta insieme nell'estate 2026. Il brano si intitola DNA.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Saltavici, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
2: Kiss Kiss. Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Kiss, kiss.
10: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
11: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
12: Zanzara!
10: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
9: Kiss, kiss.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: Madonna, Bring Your Love su Radio Kiss Kiss con Sabrina Carpenter, che vorrebbe essere Madonna ai tempi di Cercasi Susan, disperatamente, ma in questo caso, nel caso della storia che sto per raccontarvi, il titolo è Cercasi anima gemella disperatamente, firmato lo Stato. Allora, in Corea del Sud, e questa cosa è pazzesca, l'ho appena letta, la crisi delle nascite è diventata così grave che il governo ha deciso di trasformarsi ufficialmente in una specie di agenzia matrimoniale. Quindi alcune amministrazioni locali stanno organizzando dei veri e propri appuntamenti al buio istituzionali. Quindi fanno i casting sul look, location romantiche, giochi per far scattare la scintilla e la svolta è incredibile. E il premio finale, la svolta incredibile, se l'incontro funziona e se la coppia decide poi di sposarsi, lo Stato regala ai novelli sposi un bonus in denaro di $6,000. Hai capito? Vieni pagato per innamorarti in Corea del Sud. Altro che Tinder, altro che consigli della nonna, direi qui c'è il bonifico statale a fare da cupido. Ma poi mi chiedo, se le cose vanno male e si finisce dall'avvocato per il divorzio, i $6,000 bisogna restituirli con gli interessi oppure vale la formula del soddisfatti o rimborsati?
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Francesco Renga e Giusy Ferreri su Radio Kiss Kiss con Non Dovrei, Non Dovresti. Ma se per caso state pianificando un salto a Londra, fossi in voi non mi farei mancare un salto a Buckingham Palace. Buckingham Palace, che ha appena riaperto le sue porte ai visitatori per la stagione estiva, e quest'anno c'è un motivo in più per andarci, perché oltre ai soliti pazzeschi saloni reali da film, la vera chicca è la riapertura della Picture Gallery, completamente rivoluzionata. Questo significa che c'è un nuovo bellissimo allestimento, seta verde alle pareti e soprattutto capolavori di Caravaggio e di Rubens visti come mai prima d'ora. Quindi un'occasione definita letteralmente irripetibile. C'è tempo solo fino al 27 settembre. Nell'Inghilterra di Ed Sheeran ci andiamo subito qui su Radio Kiss Kiss.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: La volevo da sempre!
2: Un vero affare!
1: L'amo!
3: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta, scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live.
4: Destinazione raggiunta! Portami a casa Kiss Kiss! Torna domani alle ore 19. Come sempre io sarò puntuale, pronta a prendervi e portarvi via con me a viaggiare verso sera, scortati dalla musica più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss. Buon mercoledì con il nostro capitano Stefano Piccirillo, che sta per arrivare per chiudere la giornata fino alla mezzanotte con You Two e Kiss Kiss. Grazie a Gigi Fischetti in regia. Soft Cell insieme a un grande Mark Almond per voi, per chiudere in bellezza History Kiss dell'81, Tainted Love e da Rita. Kiss Kiss a tutti.

Rita, noi abbiamo avuto un'idea. Visto che la tua altra metà della mela, insomma, è un grande professionista, poi chissà, potrebbe essere un'idea, sai, Casa Vianello, oppure, cioè, però molto più giovani naturalmente, no, così. Ciao a tutti, bentrovati da parte di Stefano Piccirillo che vi sta parlando. Facciamo comitiva in questo mercoledì sera. Programma che parte, si chiama Io, Tu e Kiss Kiss. Tantissime emozioni, parole che diventano musica, musica al centro con tanti ricordi. Il mercoledì poi è molto roboante perché ci occupiamo nella prima parte anche di musica rock. Prima però c'è Buona Domenica, il classico augurio di Safe.

L'estate arriva e sembra di vivere in Messico, Argentina, Colombia, Brasile, Sud America in generale. Hola, ¿cómo estás? Davvero, anche se cantata interamente in italiano. Questa canzone è diventata tormentone. Buona domenica, mercoledì sera. Ci occupiamo di musica rock molto commestibile, non necessariamente quelle schitarrate che pure sono fantastiche. Iniziamo a indagare, esplorare la storia della musica degli ultimi 50 anni di Radio Kiss Kiss. Quest'anno e questa sera avremo anche un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi, appuntamento annuale che sta andando fortissimo grazie alla vostra presenza con il vostro anno di nascita rilasciato via WhatsApp, e poi scatta un'intera storia, così come la storia di 50 con la nostra roulette più tardi e tutti gli aggiornamenti. 27 giorni e poi una pausa dal mondiale. Fortunatamente non c'è per molte ascoltatrici o non appassionate di calcio il mondiale, quindi una pausa, vivete in coppia questo ascolto della comitiva di O2 e Kiss Kiss. Vi porto nel 1986. Tastiere a non finire nella musica rock, vedi anche

Van Halen con Jump e tantissimi altri esempi, i Supertramp che misero le tastiere per la prima volta nei pezzi rock, e poi arrivò il riccioluto Joey Tempest. Si ispirò, pensate, a Space Oddity di David Bowie per comporre con la sua band svedese la hit degli anni 80, pop rock per eccellenza, intitolata The Final Countdown.

Final Countdown, We Living Together, la possiamo cantare a memoria, meglio di no, ci ha pensato Joy Tempest con Europe, primo pezzo di questa sera dedicato al mercoledì più rock, una grande apertura e confermata anche dai nostri ascoltatori via WhatsApp con le tre dita I love you in senso di rock con un emoticon fatta apposta, siete troppo carini. Negli anni 80, 40 anni da The Final Countdown, firmata Europe, questa canzone poi venne puntualmente inserita quando dovevi sostenere un esame all'università e scattava The Final Countdown, l'appuntamento con la ragazza che ti piaceva tanto, The Final Countdown, quando mancava poco, che so, la finale di una competizione internazionale o nazionale che vedeva impegnata la tua squadra del cuore, quindi The Final Countdown non solo una canzone ma un manifesto di attesa e di vita. Un po' di anni fa mi trovavo con la radio a Piazzola sul Brenta, un posto meraviglioso del nord-est, per una manifestazione musicale, una delle tante firmate come media partner da Radio Kiss Kiss, ebbi la fortuna di conoscere dal vivo tutta la line-up, tutta la band Skankanensis. Skin l'avevo già intervistata un po' di volte, ma ho fermo nella mente questo ricordo, cioè Skin live con gli Skankanensis sul palco, tutto bene, canta le sue canzoni, Hedonism, Just Because You Feel Good e tante altre. Poi scende tra il pubblico e il pubblico naturalmente si divide in due, ecco, cioè faceva spazio davvero al centro con una regalità incredibile. Questa è My Ugly Boy.

16 sono gli anni di separazione, 2010 il successo firmato Skinheads Skanka Nancy con My Ugly Boy. Non so se qualcuno ricorda, ma sicuramente sì, soprattutto il team dei Boomer di O2 e Kiss Kiss, un telefilm che andava in onda tra il 1991 e il 1996. I ragazzi del muretto, famosissima oggi si direbbe serie televisiva, la prima teen drama della televisione italiana, oppure la fiction come preferite, composta da 3 stagioni per un totale di 52 episodi. I ragazzi del muretto si avvalsero di una colonna sonora incredibile, prima di tutto da una delle band più popolari in quel momento, ma non soltanto, anche prima, poi del leader autore di canzoni incredibili della musica italiana, sto parlando di Gaetano Curreri. Beh, insomma, ragazzi del muretto, il telefilm aveva questa colonna sonora firmata da chi? Dagli Stadio, esattamente, non a caso generazione di fenomeni.

0: Generazione di fenomeni, i ragazzi del muretto, tanti attori che poi hanno avuto un successo anche in altre serie televisive, in altri film. Questa la nostra storia.
1: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss.
6: Che stai scegliendo?
5: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
6: Ok, ma con che mele è fatto?
5: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
6: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
5: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
6: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
5: Kiss Kiss.
7: Ah, la volevo da sempre! Un vero affare. Sembra fatta per me! L'amo!
8: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
2: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
3: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Quante persone e oggetti sotto forma di Dracula, anche la bolletta di gas e luce che ti arriva per il condizionatore acceso e diventa Dracula, no? Scherzi, ma stiamo scherzando davvero, arriva altro caldo più forte e noi siamo il vostro cubetto di ghiaccio. Facciamo comitiva insieme, nella prima parte abbiamo suonato un po' di musica rock e anche ricordato Skin degli Scancanensi, che ha sbloccato il ricordo ad una nostra ascoltatrice.
1: Ciao Stefano, sono Alessandra, provincia di Ravenna. Io Skin l'ho vista qui in una discoteca dalle mie parti, è una persona squisita. Quella sera faceva la DJ, faceva lei la musica. Sì, mi hanno detto che è una cosa che fa abitualmente, io non lo sapevo. Ma è una persona squisita, tra l'altro parla italiano benissimo, abbiamo bevuto una cosa insieme anche alle mie amiche, così ovviamente c'era un mucchio di gente. Ma lei ha bevuto un po' con tutti, senza problemi, è stata
0: bellissimo,
1: di una carineria assoluta.
0: Chissà così si fa nella vita, così ci si comporta indipendentemente dallo status. Grazie Ale. Se avete ricordi di concerti, di artisti che avete avvicinato, di situazioni molto friendly, beh, siete benvenuti come per qualsiasi altro argomento libero. 347 490 0042. C'è Sugar Zucchero Fornaciari, sul quale torneremo anche più tardi. Adesso sono un sacco di ricorrenze, compleanni, cose molto carine. Intanto ascoltiamo Un Chilo dal 2000.

Dai dai, l'inno mondiale Shakira insieme a Burna Boy non è servito, il balletto propiziatorio da parte di Shakira per la sua Colombia che ha perso, sapete, ai rigori contro la Svizzera. Shakira super tifosa anche l'Argentina di Messi, vuoi anche il fatto che Messi con Piqué non va più d'accordo, lei l'ex di Piqué, insomma l'amore, quello interrotto, c'entra sempre. Oggi sarebbe stato il compleanno di uno dei più grandi tastieristi della storia elettronica contemporanea, Andy Fletcher dei Depeche Mode.

Le tastiere di Andy Fletcher, che nasce l'8 luglio 1961, purtroppo passa miglior vita il 26 maggio del 2022. Persona illuminante, anche un carisma, la sua calma, tranquillità. L'ho intervistato ormai un po' di anni fa qui a Radio Kiss Kiss, persona che può parlarti chiaramente di ogni cosa, della musica elettronica, della New Wave, della British Invasion, dei suoi Depeche Mode, band a sua volta immortale, chi c'è ancora, chi non c'è più, viene conservato nel cuore di milioni di fanbase sparse in tutto il mondo, e oggi sarebbe stato il compleanno appunto di Andy Fletcher. Questo Io, Tu e Kiss Kiss, ora Marlon.

Vuoi sentire un disco nuovo? Vuoi immaginare la pioggia? La pioggia! Se Rihanna cantava Umbrella, ma anche tante altre artisti e artiste, finalmente anche l'Italia, si occupa di ombrelli, anche se la pronuncia si è paraplui. Ed è il nuovo singolo di Robe.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss, kiss. È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Kiss, kiss.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Kiss, kiss. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Kiss, kiss. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Kiss, kiss.
8: Allora, com'è andata? Racconta.
9: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
8: No. E tu che cosa hai fatto?
9: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba. Roba.
8: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
9: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da Scarpe Scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
10: Kiss, kiss.
11: Ehi, grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
12: Tenderli.
11: Tenderli. Un mondo di tenerezza.
10: Kiss, kiss.
13: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
14: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
0: Kiss, kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Ma è arrivata Olivia Rodrigo e la sua fanfara. Sembra di essere sempre al 4 luglio, l'indipendenza americana, insomma, con bandiere a stelle e strisce. Questa è la sua Drop Dead. Prima abbiamo sbloccato un po' di ricordi legati soprattutto all'umanità di grandi personaggi della comunicazione, della musica e nel rapporto con voi. Ascoltate questa nota vocale.
1: Buonasera a tutti, sono Cristina da Molinella. Io ho giocato con Gerry Scotti, è una persona squisita.
0: Ma certo.
1: Mi ha fatto sentire bene perché ero molto tesa, abbiamo scherzato, abbiamo cantato insieme, sono stata davvero benissimo, una persona speciale.
0: Molto.
1: Grande Gerry.
0: Grande zio Gerry, tra l'altro un ricordo anch'io con lui al Rolling Stone di Milano, dove mi presentò in modo molto pomposo, devo dire, come il Ronaldo, il fenomeno della radio, per un passaggio di radio che ebbe un tot di anni fa, ma un'umanità incredibile. L'umanità vince sempre.

diventato cowboy ormai da qualche mese a questa parte, J-Ax, però anche noi PA IPO siete pronti per ascoltare una vera storia, la rivoluzione e la disco music. Fondarono gli Chic, Nile Rodgers e Bernard Edwards furono rimbalzati da una delle discoteche più importanti del mondo, lo Studio 54 di New York, ne fecero una canzone intitolata Le Freak. Poi stesero le basi, il giro di basso, la chitarra funky, per mettere al mondo un capolavoro nel 1979, Good Times.

0: Know What You Eat is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. Say on and on and on and on, on, the beat don't stop to the break of dawn. E qui che lavoro che rifece anche la Sugar Hill Gang.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way! Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Way! Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non inclusa. E hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su eniplenitude.com.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Quanti anni hai stasera? Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi capire? Ti ho pensato, sai, stasera. E quindi ho messo la rubrica Un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Quanti anni hai? E scrivilo via WhatsApp o incidi un vocale 347-490-0042. A partire da questo momento ti mettiamo la canzone del tuo anno di nascita e racconti la tua storia. Quante storie bellissime abbiamo ascoltato. Devo dire, un po' la settimana sarà complicata. C'è l'estate che porta tanto amore sotto forma di avventure o di rapporti più duraturi. Comunque avete parlato moltissimo di vostri sentimenti, di un matrimonio fantastico. Ieri sera Pierpaolo da Taranto, originario di Taranto, ha raccontato del suo matrimonio dopo anni, tantissimi di fidanzamento, e poi per l'emozione ha sbagliato l'anno del matrimonio. Però di la verità, tu che sei all'ascolto in questo momento, se ti chiedessi in questo momento l'anniversario di fidanzamento, dai, fai uno sforzo, fai una bella figura che hai lei vicino, perché la donna ricorda sempre ogni cosa. L'uomo, chiedigli, beh, giorno, mese del tuo matrimonio, non tanto l'anno, ma proprio la data esatta, siamo sicuramente più sbadati. Detto questo, 347-490-0042, e poi ascolteremo un'altra storia alla quale legheremo la canzone del vostro anno di nascita. Qui classe 2009 di Asteroids Galaxy 2.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E in effetti sta diventando un vero e proprio canto d'amore. Il nostro appuntamento ogni sera, pochi minuti dopo le 22, un anno, una canzone. Quando la musica incontra i ricordi. Quante storie, devo dire, tra i tanti prenotati al 347-490-0042 per raccontare la loro storia, c'è stata davvero una sorpresa. Cioè, io vi metterò non un ascoltatore in onda, ma un vocale bellissimo da parte di Elisabetta. Auguri, festeggia proprio in questi momenti, cioè ha rubato qualche momento durante il suo anniversario di matrimonio, in questa serata così speciale, e sentite cosa ha inciso per un anno, una canzone.
2: Da dove iniziare? 24 maggio 1972, la mia data di nascita. Non è il mio compleanno, è comunque una data importante della mia vita, il mio anniversario di matrimonio, 26 anni suonati. Tutti invitati alla mia beatificazione. Approfitto di questa opportunità per fare gli auguri a mio marito Cosimo e al fiore all'occhiello della nostra storia, nostra figlia Angelica, Angie, come vuole essere chiamata lei, la nostra soddisfazione di vita. Lo faccio in radio perché io ho un ricordo bellissimo dell'infanzia, quando mio padre, da conduttore radiofonico, mi mandava i suoi saluti in radio e io di nascosto, da mia madre che aspettava mia sorella, mi prendevo tutti i commenti, tutti miei. E proprio da questo ricordo magnifico che voglio mandare un ringraziamento ufficiale a tutte quelle persone che hanno contornato questa nostra storia, i nostri genitori, fratello, sorella, cognati, nipoti, cugini, persone essenziali, e anche grazie a tutti quei nostri amici che passo passo hanno permesso di costruire la nostra storia, dalle prime uscite alla prima vacanza in Sardegna, ai momenti mare in mani, a quelle persone che ci sono sempre state e che continuano a esserci e che permettono di poter continuare a convivere questi nostri momenti. Auguri Cosimo, auguri Angelica, grazie di nuovo a tutti, grazie a Stefano Piccirillo e a Kiss Kiss per questa opportunità.
1: Ma che bello, io non ho più parole per dire ciò che state facendo a livello sentimentale e raccontare la vostra vita all'interno di questo appuntamento. Eli, 1972 per te, Carly Simon.
3: Un anno, una canzone. Quando la musica

0: Vain, Carly Simon, esattamente nel 1972, quando Eli ha iniziato a vivere e quando Eli, al nostro vocale, eccezionalmente questa sera per un anno una canzone, ha raccontato una meravigliosa storia d'amore.
1: Kiss a te, che guardi quella piccola manina sulla tua e pensi che lì è racchiuso tutto il mondo. Kiss a te, che stai andando all'ennesimo colloquio di lavoro e speri sia la volta buona. Sia la volta buona. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Kiss, kiss. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
1: Kiss, kiss.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: più e facciamo il coro insieme a Noemi. Tu cosa fai questa sera? Chiacchieri con Radio Kiss Kiss all'interno della nostra comitiva. Prima, durante un anno, una canzone, abbiamo sentito il commovente vocale di Eli. Prima ancora ho detto: noi maschi, noi ricordiamo a malapena cosa abbiamo mangiato stamattina e non ricordiamo gli anniversari, puntualmente smentiti, ovvio. Senti qua.
1: Stefano, sono Cristina da Novara, sono guardia giurata e adesso sto staccando dal lavoro e sentivo appunto parlare di anniversari. Io ho recentemente, cioè mese scorso in realtà, festeggiato gli 8 anni di matrimonio.
0: Auguri.
1: E di matrimonio, vabbè, ciao. No, devo dire che lui comunque queste cose se le ricorda. Le
0: ah sì?
1: Quando ci siamo conosciuti, queste cose, vuol dire che non posso nulla perché è ferrato. Ti auguro una buona serata.
0: Grazie davvero. Poi l'uomo che ricorda le date, posso dire, è veramente tanto innamorato. Sei fortunata.

0: Take a message, Remy Shand. Quando il messaggio era molto importante e non era WhatsApp, ah, sì, ok, ciao, ci vediamo dopo, tutto a posto, e poi l'emoticon aveva un valore.
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

che funkettone che ha fatto Harry Styles, degno dei 70s, degli anni 70, invece è nuovissima, si chiama Dance No More, ascoltata qui su Radio Kiss Kiss. Sono 25 anni da Baila Morena.

il prossimo 10 giugno 2027 allo stadio San Siro ospiterà la celebrazione ufficiale del Baila, il 25esimo anniversario Under the Moonlight, il gran finale, uno show pensato per chiudere in grande stile le celebrazioni dedicate alla storica hit che abbiamo sentito nel ritornello, una notte che promette musica, emozioni, poi Zucchero è quello che ha più amici importanti nel mondo della musica. Lui può mandare un WhatsApp in qualsiasi momento a Eric Clapton, si parlano come me, miei amici, insomma, del pabbetto, hai capito, Sugar? Forza, Negrita la tua canzone e tra poco anche un mio kiss.

Io, tu e Kiss Kiss la sera per ricordare, per vivere, per rinnovare anche un grande sentimento. Ci sono canzoni nuove che entreranno nella vostra testa e non ne usciranno più, tipo quella di Sombra, che torna con My Body Isn't Ready.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Passione, impegno e tenacia per superare

0: Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Kiss Kiss. Musica più bella. Musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss.

Due producer che stanno infiammando gli eventi live e i set dal vivo in tutto il pianeta ad Bosa con Magnetic, sicuramente la loro estate, però non hanno suonato in un posto molto suggestivo, perché lo scorso 4 luglio, in occasione dei festeggiamenti dei 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, è stato svolto per la prima volta nella storia un DJ set sotto la Statua della Libertà, che è stata illuminata, devo dire, uno spettacolo anche di luci meraviglioso organizzato da un DJ produttore, si chiama Michel Canitro, ecco un altro francese, non solo David Guetta, Bob Sinclair, Kungs e tantissimi altri. Devo dire che è stato uno spettacolo pazzesco vedere la Statua della Libertà e immediatamente sotto, a parte illuminata come un dance floor, la musica più bella da ballare, house cantata e chi più ne ha più ne metta. Ciao comitiva, buonasera. Sono in buonissima compagnia grazie ai vostri messaggi e vi suono anche Gabriel, When a Woman.

è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e

Cooper, è come se le ascoltassi in questo momento le ragazze che sono bellissime in giro ascoltando Io, Tu e Kiss Kiss. La telefonata di Eli, la nostra protagonista di Un anno una canzone, dopo le 22 ha lasciato il segno con il papà che le faceva le dediche alla radio. Scrive Daniela: io ancora ricordo la dedica alla radio che mi fece un ragazzetto che mi piaceva, ero piccola, ricordi la dedica, funziona sempre, non a tempo. The Weeknd con

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: 27 anni fa, esatti, estate 1999, veniva fuori un'altra top della musica al femminile e lì iniziò a tremare Britney Spears, un po' tutte, la stessa Jennifer Lopez arrivò al grande successo quell'estate. Dall'altra parte degli States c'era anche Christina Aguilera, parlava del genio nella bottiglia, ma non soltanto, citando antichi cartoons, film d'animazione e storie favolistiche, ma anche per dire: il genio nella bottiglia sono io. Indipendenza femminile, estate 99.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

Venus and Serena at the Wimbledon Arena. E pensate, il disco è del 2005, 21 anni fa. In qualche modo Serena e Venus Williams sono state protagoniste anche in questo Wimbledon 2026. 7 minuti dopo le 23, comitiva, siete con Stefano Piccirillo, io tu e Kiss Kiss. Scatta la sfida, ovvero ascoltatrice e ascoltatore, quanto sei tormentone anni 80? Scatta la sfida con...

Beh, qui ci sono i campioni che sono scesi in campo, eh? Michael Jackson, Paul McCartney, estate 1983-666. Allora, Moonlight Shadow, Vamos alla Playa, che mi sembra nazional popolare e vince, però ci sono anche Michael Jackson e Paul McCartney con 666-347-490-0042. Scegli quanto sei tormentone estivo anni 80 con una canzone. Ora c'è Full.

0: L'estate sua, così come di tanti artisti italiani, è quella di Fulminacci con Maledetto Me, ascoltata qui su Radio Kiss Kiss. Siete in Io, Tu e Kiss Kiss, la sfida vi avvince. Tra Moonlight Shadow, estate 1983, anche con 666 Michael Jackson insieme a Paul McCartney, poi canzone che, ascoltata a distanza di tantissimi anni, fa riflettere. Lo stesso Michael Jackson prese i diritti d'autore dei Beatles duettando con un Beatle quale Paul McCartney e la celeberrima Vamos alla Playa. E in vantaggio Moonlight Shadow.
1: Ciao Valentino da Chieti, Mike Oldfield tutta la vita, estate 83, vacanze di Natale.
0: È vero, perché curiosamente canzone pubblicata durante l'estate del 1983 fu inserita quale colonna sonora con De Sica, con Jerry Calà, con le indimenticabili vacanze di Natale. Ancora messaggi al 347 490 0042. Moonlight Shadow, quanti bei ricordi che vivo tuttora con mio marito Laura da Fossano. È un plebiscito, vedi, mai dare nulla per scontato. Io pensavo ad una battle tra Vamos alla Playa, decisamente attuale ogni anno di questi tempi, e Michael Jackson e Paul McCartney. Chi ti spunta fuori? Mike Oldfield.
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia? Sì!
2: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
3: Kiss Kiss. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Yes, yes. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Prova a starci sulla groppa di un pachiderma, ha ragione Lorenzo Giovanotti con Alfa, eppur si muove, certo che si muove. Intanto i Righeira guadagnano una piccola posizione dal terzo al secondo posto, senti qua.
1: Buonasera Radio Kiss Kiss, Giovanni da Roma. Per me non c'è partita, i Righeira vamos alla playa, cioè proprio... Chi dice il contrario non è un italiano.
0: Addirittura è musica che deve aggregare tutto il mondo. Michael Jackson in gara con Paul McCartney e Mike Oldfield che al momento la spunta su quanto sei tormentone. Ragazzi, è la settimana top dell'anno perché c'è il Kiss Kiss Way che sta arrivando venerdì 10, sabato 11 luglio, Stadio del Mare, un super concerto con Benji e Fede, Clementino, Dolce Nera, Fred De Palma, ma anche i Pinguini Tattici Nucleari, faccio qualche nome: Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Sala Toscano, 13 Pietro, il Village aperto dalla mattina di venerdì fino a sera e anche sabato per incontrare tutta la nostra squadra, conquistare i biglietti del Pit sotto il palco per il grande concerto di sabato sera.

0: 50. La musica più bella. Suona solo, su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: E qui arriva il bello, fate il vostro gioco, perché suona la musica più bella di mezzo secolo, 5 decadi, 5 canzoni, 1976, poi via via verso questo 2026. Quante storie, la musica conosce tutti i fatti vostri e nostri, e quindi ci emozioneremo insieme. Anni 80, il power dressing, le spalline esagerate anche dei maschietti e la sfida Duran Duran Spandau Ballet. All'epoca, pensate, giustamente, la carta d'identità dell'epoca erano delle boy band come Take That e Backstreet Boys e via discorrendo avanti nelle decadi, però la spallina e la giacca di Tony Hadley era assolutamente indimenticabile. Nella musica italiana, Stare insieme a te è stata una partita che fotografa una separazione dolorosa in cui una parte accetta la sconfitta, il testo esplora l'impotenza alla fine di una relazione grande. Antonello Venditti, da un album intitolato Cuore, delineando poi il bisogno disperato di un confidente qui per sempre al mio fianco, l'amico che ti dà la spalla, in quel caso la spallina un po' imbottita, per versare qualche lacrima alla fine di una storia d'amore importante. Avete capito che sto parlando di Ci vorrebbe un amico. Lanciamo la pallina e andiamo a posizionarla nell'anno giusto.
0: 1984.

Ci vorrebbe un amico. Tu immagina il testo di questa canzone se fosse stata pubblicata oggi nel 2026, tipo sarà la notte magica o forse l'emozione, io mi ritrovo questa sera davanti al tuo portone. Oggi sarebbe preso per uno stalker, mentre invece all'epoca c'era il romanticismo. Come cambiano, no? Le situazioni di vita, anche il modo di approcciare, cioè mettersi sotto il portone perché piangevi dopo una storia e basta e finiva lì. Grandissimo Antonello Venditti. Ciao Antonello. Dove avete messo il lettore MP3 oppure l'iPod mini che fu rilasciato quell'anno? Vi porto nei 2000, i primi lettori MP3 con lo schermo LCD erano lo status symbol, insomma, di quelli che erano di cultura e tendenza quell'anno, ma anche la macchinina fotografica usa e getta, immancabile nelle borse da mare, soprattutto d'estate. Ma poi la musica. Tu pensa, i successi o la carriera di un artista come Alicia Keys arrivò casualmente perché la canzone doveva cantarla Beyoncé no. In realtà Beyoncé disse no ad Usher, che aveva scritto, arrangiato e cantato già la demo di Malibu. Beyoncé knows, disse no, Alicia Keys disse sì e fu Grammy Award. Lanciamo la pallina, anno esatto dei 2000.

0: Due ex amanti che si rincontrano raccontandosi ancora le storie piene di passioni, poi arriva la fama, la celebrità, ma non dimenticano la semplicità del loro primo incontro. Questo Mabu di Usher insieme ad Alicia Keys e 50, con tutte le emozioni di 50 anni di Radio Kiss Kiss, torna tra qualche minuto. Tempo per parlare di tradimenti, nel senso, è un po' il significato del nuovo singolo di Cioffi che è intitolato Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Kiss, kiss. Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
5: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
5: Kiss, kiss.
6: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli
8: e alle nostre cenette tra amici. Aia!
9: Zanzara!
7: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.

0: One Way. 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Un abbraccio anche ai Little Monsters, cioè la fan base di Lady Gaga, appena ascoltata con Dolci. Con Runway vi porto negli anni 90. Quante volte, se avete visto un fenomeno come Little Louis Vega in console, spesso e volentieri anche qui in Italia, poi il binomio con Kenny Dobb Gonzalez, fondarono un progetto chiamato New Yorican Soul, composto dai due produttori. Il nome, un gioco di parole che unisce New York e portoricano, ovvero la loro eredità culturale. Tu pensa che Little Louis Vega, e gli appassionati lo sanno, quelli che lo hanno ballato almeno una volta nella vita, ha fatto i remix di Michael Jackson, tipo Blood on the Dance Floor, di Madonna, Bedtime Stories, di Jamiroquai, di Space Cowboy, non solo il famoso remix di Dave Morales, ma anche di Little Louis Vega. New Yorican Soul, il progetto che riprese un grande classico ballato dai nostri amici boomer nel lontano 1977. L'originale era firmato dalla Soul Soul Orchestra, cantato originariamente da Lolita Holloway, quella che venne utilizzata dagli italiani Black Box nei 90 per Ride on Time, tanto per intenderci, una delle voci soul prestate alla dance in modo incredibile. New Yorican Soul, la voce di India Runway, gira la roulette e balla anche la roulette.
0: 1997.

0: One More Time, un capolavoro assoluto, Runaway nella versione del New Yorican Soul con il feat di India della Soul Soul Orchestra. E la sera succede, sì che succede, di ascoltare la musica più bella in 50 degli ultimi 50 anni. Vi porto negli anni 10, l'anno per eccellenza ancora una volta di Shakira, anche lei presente ai mondiali già 16 anni fa come quest'anno, quella volta con Waka Waka, This Time for Africa. C'era anche Lady Gaga con Alejandro, che poi nominava anche Roberto all'interno della stessa canzone. California Girls di Katy Perry in Italia spopolava Mondo, cantato da Cesare Cremonini e Jovanotti. La moda era caratterizzata dal ritorno della camicia a quadrettoni, quella che poi è stata utilizzata spesso anche da Ed Sheeran quando, insomma, divenne famoso con Divide ai tempi, e stiamo parlando di un po' di anni fa, appunto degli anni 10. Poi la Toscana con i personaggi più simpatici del pianeta, con il loro modo di parlare, ma soprattutto anche artisticamente di fare musica. La Toscana mi fa pensare ai Negrita, all'amico Marco Masini, che sarà protagonista anche dell'ultima tappa del Kiss Kiss Way tra un paio di giorni, quel di Pescara, grande amico di Radio Kiss Kiss, hai di rotta su Cuba, e a Irene Grandi. Gira la roulette, che è un piacere, perché siamo davvero anche nella vita alle porte del sogno.
1: 2010.

E cara Irene, chi la dimentica la puntata di questa sera? Grazie ai nostri ascoltatori di O2 e Kiss Kiss. Domani ci ritroviamo tutti puntuali 21-24 per fare comitiva e tante emozioni. Grazie a Luigi Fischetti in regia. C'è una celebre scena della febbre del sabato sera con il grande John Travolta, Tony Manero, che si esibisce in una danza solista. Punta e tacco, punta e tacco. E una volta tanto non c'erano i Bee Gees sotto, ma i Tramps con Disco Inferno 77 da Stefano Piccirillo. Kiss Kiss.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, Pier, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 carline, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
0: La notte vola.
2: All right, everybody, welcome to...
0: Da i maestri della musica più bella, la notte vola.
3: Hey!

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss, kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane. Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
3: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
5: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Kiss Kiss!

notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore. Dance. Yes.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, Gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Kiss Kiss!

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.